0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché sì, gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: qualcosa.
1: Caligonna a Genova.
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
3: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
2: Magari con gli anni aspettiamo,
3: sì,
2: no? Però...
3: Sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
2: Mamma mia,
3: ti 100 scoperte.
2: Ma 100 animali ne esistono mica.
3: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
2: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale? No,
3: però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
2: Perché? Che è successo?
3: Perché oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
2: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della vita.
3: Molto complicata.
2: Insomma,
3: no? Vabbè. Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
2: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
3: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
2: No.
3: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
2: Mamma mia, raga, che è questa cosa qui? Ma non sei sicura che non è un film di fantascienza?
3: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
2: Appure?
3: Ma appunti alla mano. Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
2: E allora partiamo. Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
3: Allora, io partirei dalla medusa.
2: Innanzitutto la devo trovare.
3: Però non è una medusa qualsiasi.
2: Aspetta, ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
3: No.
2: Ah, perché quella è terribile.
3: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
2: Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
3: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
2: Quale?
3: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
2: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare bambina?
3: Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
2: Oh, mammina.
3: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
2: Cioè, non muore mai praticamente.
3: Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
2: Ma pensa te se qualcuno la ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
3: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
2: No, è spontanea.
3: Gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
2: Mamma mia.
3: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
2: iniziamo
3: vero?
2: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui,
3: no,
2: che sappia, perché lo sai che uno assimila a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
3: L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa,
2: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
3: Esatto.
2: No?
3: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
2: Molto interessante.
3: Quindi
2: vale.
3: Ho il film.
2: Ah, pure il film. Qual è il film?
3: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
2: No, Kevin Costner.
3: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
2: È immortale, scusa,
3: Highlander,
2: il suo, no?
3: Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
2: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
3: esatto,
2: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
3: Vero?
2: Sì, sì.
3: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
2: va
3: film.
2: Va bene, molto carina questa cosa.
3: E adesso
2: dove
3: però
2: mi porti?
3: Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
2: cioè?
3: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne.

0: è praticamente ovunque sulla Terra e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
1: È questo che vedi qua? Cioè, è questo, sì, il tardigrado?
0: È lui.
1: Mamma mia! Scusa Valentina,
0: è lui.
1: Ma questo è un animale?
0: È un microorganismo vivente. E quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui,
1: già basta guardarlo, insomma,
0: lui fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
1: Cioè?
0: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
1: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
0: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi, e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai: ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
1: Immaginavo.
0: Nello spazio, e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
1: Ci sono...
0: Sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono...
0: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
0: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno...
0: E invece resistono a temperature altissime.
1: Pure.
0: Non so fino a quanti gradi.
1: Mamma mia,
0: però
1: che
0: temperature
1: sono
0: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
0: sì,
1: questo, cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura, devo dire, veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
0: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, un'immagine al microscopio.
1: C'ha gli artigli però, vedi?
0: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora...
0: Povero orsetto, direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quello che hai detto prima,
0: dell'aspirapolvere,
1: sì. C'ha anche la valvola di scarico.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque, questo com'è? Tardigrado?
0: Tardigrado.
1: Perfetto.
0: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
1: Qual è il
0: e
1: film?
0: Ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
1: Alien, ah, sì, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta... Ma veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso...
0: No, veramente.
1: Vabbè, dai, poi facci fare un altro
0: Il numero
1: viaggio.
0: 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, tra l'altro dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda,
0: hai visto?
1: Non l'avevo vista.
0: Proprio sui muri.
1: Questo si capisce bene che è un tardigrado, cammina anche, poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso. Vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
0: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
0: E lo faccio con il polpo, perché lui
1: ormai
0: non
1: conosciuto.
0: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
0: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto,
1: sì, gli 8 cervelli, era quello che aveva 8 cervelli.
0: Esatto, ti ricordo,
1: sì,
0: che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha 3 cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto 500 milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
0: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire,
1: Poi dice che è intelligente un po'.
0: È intelligente. E tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. Mm. E insomma riesce ad aprire barattoli,
1: polipo, insomma,
0: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici, e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
0: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
0: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
0: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario dei Visions, con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
0: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello,
0: però ora ti riporto.
1: Oddio,
0: ti riporto.
1: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
0: Allora, intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
1: Quindi al freddo che vuoi che
0: siberiano.
1: Ci sia, niente, non c'è niente.
0: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
1: La miseria, saltino così.
0: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
1: Me lo posso immaginare.
0: Sono tornati vivi e attivi.
1: Mamma mia.
0: Sì.
1: Con nematodi di 46.000 anni fa.
0: Sì, esatto. E questo...
1: Ma sono pericolosi però.
0: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
1: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
0: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza
1: comunque,
0: degli
1: quanti scienziati. Sono piccolini comunque.
0: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile, come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
1: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
0: Sì.
1: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi, è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
0: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
1: E allora qui su che film mi hai portato te?
0: Ora
1: io devo capirlo, perché
0: su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente tantissimo.
1: Un'altra immagine di questi,
0: no, non ci sono altre immagini,
1: perché ognuno me le ha messe due, io pensavo fosse
0: tranne
1: una
0: sola, che di lui.
1: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
0: Jurassic Park. Attraverso una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi come era
1: nata? Magari questi come si chiamano questi?
0: Nematodi.
1: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e gli hanno succhiato un po' il sangue.
0: Perché Jurassic Park, se si ricorda, no? Nell'ambra è stato trovato il DNA di dinosauro in una zanzara.
1: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
0: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani. giovani è ora.
1: Allora bisogna andare
0: la
1: alla ricerca di
0: nematodi.
1: Bisogna trovare nematodi.
0: Dei nematodi.
1: Nematodi di qualche milione di anni.
0: I nonni di questi nematodi.
1: Anche più. Va bene. Va bene, allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Ma io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
0: Allora, adesso ti porto in estate. Ti porto in estate nelle zone calde e temperate. Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
1: Il geco è simpatico.
0: Mi piaceva il geco.
1: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
0: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
1: Questa la so.
0: Vai.
1: Se gli tagli la coda, gli ricresce.
0: Esatto.
1: Te l'ha bruciata.
0: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
1: Tipo un polipo.
0: Quindi se attaccato
1: terragno,
0: perde la coda volontariamente.
1: Ah, la perde lui?
0: Sì, perché proprio si stacca. E non solo. La coda ha un'altra capacità incredibile. Continua a muoversi perché così distrae il predatore.
1: Ho capito.
0: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
1: Ah, i gatti quando vedono il movimento.
0: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae e... Ma non è finita qui, non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce e
1: quella staccata no.
0: Quella staccata,
1: magari per, cioè,
0: quella staccata dopo un po' smette di muoversi
1: e si decompone.
0: Esatto, e si decompone.
1: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
0: i nematodi.
1: Sì, insomma.
0: No. No, tu dici i tardigradi.
1: Sì, quelli, per colmare con questi nomi oggi siamo andati in, vabbè.
0: No. Allora, ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale e pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte e hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
0: per le scarpe, per le arrampicate,
1: è vero.
0: E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare
1: Geco-Man, ho capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
0: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: La conosco
0: in una maniera assurda.
1: Mamma
0: infatti
1: mia.
0: Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica,
1: eccola qua, però in una situazione
0: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo
1: solo
0: come
1: le
0: formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
0: Sì. Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Che
1: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
0: essere incredibile,
1: ma
0: questo
1: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè è la sua predisposizione, perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è un cervello.
0: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
0: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo?
0: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
0: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato e devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
0: Vero, abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Allora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca, tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè va bene. Allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché
0: grazie.
1: 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
0: Dai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento,
1: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
0: certo.
1: Ecco, quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
0: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film,
1: sì,
0: che sono un'altra
1: più funghi,
0: mia grande passione.
1: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
0: cercateli in casentino,
1: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
0: perché
1: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
0: Dopo 100.
1: Ma dopo 100 animali, ma quante ce ne sono? Cioè,
0: vabbè.
1: Ma perché?
0: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma gli animali.
1: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
0: Esseri viventi, però natura.
1: Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13, ora legale. La luna sorge alle 3.52 e tramonta alle 17.37, luna calante. La chiesa ricorda San Mattia Apostolo, Santa Maria Domenica Mazzarello e San Ponzio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio del 1973 veniva lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. Skylab ospitò 3 missioni, ciascuna con 3 astronauti. La stazione Skylab non fu riutilizzata e si distrusse precipitando sulla Terra l'11 luglio del 1979.
0: Benessere naturale.
1: Virtuosa vitamina C. Il ruolo che la vitamina C svolge nel garantire benessere e salute è importantissimo perché interviene nei processi di disintossicazione. La dose giornaliera suggerita dagli esperti è pari a 60 mg, che è il quantitativo presente in un'arancia di dimensione media. Sono ricchi di vitamina C anche kiwi, fragole, ribes, peperoni e broccoli.
0: Consigli pratici.
1: Pane dai mille usi. Mai buttare il pane neppure quando era fermo, perché può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio per preparare delle bruschette. Si può anche tagliare il pane a tocchetti, tostarli nel forno e poi unirli alla zuppa calda oppure al passato di verdure o a quello di legumi.
0: Hanno detto?
1: Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù. Onore de Balzac. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e i Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziano subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni da denti accuminati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta, un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a

0: qualcosa di diverso è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13, ora legale. La luna sorge alle 3.52 e tramonta alle 17.37, luna calante. La chiesa ricorda San Mattia Apostolo, Santa Maria Domenica Mazzarello e San Ponzio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio del 1973 veniva lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. Skylab ospitò 3 missioni, ciascuna con 3 astronauti. La stazione Skylab non fu riutilizzata e si distrusse precipitando sulla Terra l'11 luglio del 1979.
0: Benessere naturale.
1: Virtuosa vitamina C. Il ruolo che la vitamina C svolge nel garantire benessere e salute è importantissimo perché interviene nei processi di disintossicazione. La dose giornaliera suggerita dagli esperti è pari a 60 mg, che è il quantitativo presente in un'arancia di dimensione media. Sono ricchi di vitamina C anche kiwi, fragole, ribes, peperoni e broccoli.
0: Consigli pratici.
1: Pane dai mille usi. Mai buttare il pane neppure quando era fermo, perché può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio per preparare delle bruschette. Si può anche tagliare il pane a tocchetti, tostarli nel forno e poi unirli alla zuppa calda oppure al passato di verdure o a quello di legumi.
0: Hanno detto?
1: Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù. Honoré de Balzac. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Silenzio.
1: Silenzio in aula. Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames.
3: Tra poco su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e i Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziamo subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quello odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami.

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, perché se gli esseri umani sono biologicamente programmati per tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori, ma certo il nostro capo ufficio o la platea di fronte alla quale dobbiamo parlare non sono bestioni dei denti accomunati. Esistono allora alcuni trucchi scientificamente provati per convincere il cervello del fatto che per il momento non c'è nulla da temere e quindi alleviare l'ansia che ci attanaglia. Per esempio, bisogna inspirare ed espirare. Respirare profondamente aiuta il corpo a rilassarsi e ad abbandonare la risposta di attacco o fuga innescata dalla paura. Questo meccanismo di difesa è una reazione fisiologica agli stimoli percepiti come minacciosi, che serve ad allontanare il pericolo eliminandolo direttamente, attacco, o allontanandosene, fuga. Quindi, quando siamo in ansia, quindi per qualcosa che attiviamo inconsapevolmente questa risposta, il battito cardiaco aumenta e la respirazione si fa più veloce. Respirare profondamente può aiutare allora a interrompere questo meccanismo. Esponersi gradualmente a ciò che ci fa paura. La terapia di esposizione graduale agli stimoli che ci spaventano è usata in modo efficace per il trattamento delle fobie specifiche. Se si ha paura di volare, di accarezzare un cane o di parlare in pubblico, abituarsi a farlo gradualmente in un contesto controllato, per esempio anche con visori 3D che simulino un decollo per la paura di volare, può aiutare a dissociare quello stimolo dalle reazioni di attacco-fuga che comporta un meccanismo detto di desensibilizzazione. Bisogna fare esercizio fisico. Fare sport aiuta a rilasciare endorfine, neurotrasmettitori che si comportano come oppiacei naturali, potenziare il sistema immunitario e alzare la temperatura corporea. Muoversi contribuisce a potenziare anche il senso di padronanza di sé, che spesso con l'ansia viene meno, e a concentrarsi sulle sensazioni positive e non sui possibili malesseri che arrivano dal proprio corpo. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: considerare la visione generale delle cose. Fare una lista delle cose che stanno andando bene e una di quelle che non stanno funzionando può quindi aiutare a considerare il quadro completo di un periodo. Chi soffre di ansia e stress, infatti, tende spesso a vedere tutto nero, ma confinare la paura alla sua specifica casella può aiutare a ridimensionarla. Esercitarsi quindi a capire se il timore percepito dipende dall'esperienza specifica che stiamo vivendo, da qualcosa di diverso, è molto importante per cercare di rallentare questo processo di impaurimento anche senza motivo. E allora, con queste curiosità e anche con questi consigli, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13, ora legale. La luna sorge alle 3.52 e tramonta alle 17.37, luna calante. La chiesa ricorda San Mattia Apostolo, Santa Maria Domenica Mazzarello e San Ponzio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio del 1973 veniva lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. Skylab ospitò 3 missioni, ciascuna con 3 astronauti. La stazione Skylab non fu riutilizzata e si distrusse precipitando sulla Terra l'11 luglio del 1979.
0: Benessere naturale.
1: Virtuosa vitamina C. Il ruolo che la vitamina C svolge nel garantire benessere e salute è importantissimo perché interviene nei processi di disintossicazione. La dose giornaliera suggerita dagli esperti è pari a 60 mg, che è il quantitativo presente in un'arancia di dimensione media. Sono ricchi di vitamina C anche kiwi, fragole, ribes, peperoni e broccoli.
0: Consigli pratici.
1: Pane dai mille usi. Mai buttare il pane neppure quando era fermo, perché può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio per preparare delle bruschette. Si può anche tagliare il pane a tocchetti, tostarli nel forno e poi unirli alla zuppa calda oppure al passato di verdure o a quello di legumi.
0: Hanno detto?
1: Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù. Honoré de Balzac. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Buongiorno da Alessandro Fizzotti, bentrovate, bentrovati tutti. Giovedì 14 maggio e nell'aria, diciamolo, inizia un po' a circolare quel brivido tipico di chissà che appunto il traguardo è vicino, no? Il giovedì è un po' un giorno strano, non è ancora weekend, ma non è più settimana piena. È il giorno dei progetti, delle cene fuori programmate all'ultimo e perché no di un pizzico di nostalgia, insomma, vabbè. Allora, nella puntata odierna che cosa andremo a fare? Ve lo racconto tra poco perché avremo l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, dell'Italia e del mondo. Insomma, vi portiamo notizie che riguardano veramente la nostra vita che appunto stiamo vivendo e il nostro passato che ritorna con delle cose magari da celebrare, da ricordare davvero. E quindi questo è l'appuntamento storico, no, del nostro programma. Così come non si può mancare nel nostro menù del mattino lo spazio con Mille e un'Italia, perché Lorenzo Zucchi ci porta per mano alla scoperta di borghi, di piccoli paesi, di cittadine davvero speciali, e insieme a Lorenzo andremo un po' a farci raccontare davvero un'Italia tutta da scoprire, magari il paese proprio che abbiamo accanto al nostro da visitare. Perché no? Insomma, questa la forza del nostro morning show. Poi avremo le notizie con la nostra redazione e vedremo che cosa vi porteremo oggi in diretta. Pronti per partire? La linea WhatsApp della radio la conoscete a memoria, anche per richiedere la vostra canzone del cuore. Si parte, Fizz in the Morning.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
3: Flyspot. Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo come sempre in diretta e state seguendo il Fizz in the Morning, il vostro morning show preferito. Grazie ovviamente alla nostra regia per il collegamento in questo momento con Ermanno Accardi per fare in questo 14 maggio 2026 il nostro almanacco. Ben trovato, Ermanno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Oggi è San Mattia, che fu uno degli apostoli di Gesù, come tale testimone della sua vita e dei suoi miracoli. Nacque e visse gran parte della sua vita a Gerusalemme. Dopo l'ascesa al cielo di Gesù, Mattia venne scelto come sostituto di Giuda, che aveva tradito. L'uomo accettò questo compito nobile e difficile con grande responsabilità. Quando lo Spirito Santo discese tra gli uomini nella divisione del mondo da evangelizzare, a Mattia fu affidata l'Etiopia. Fu questo un momento solenne e importantissimo nella vita dell'apostolo, solo che decise senza alcun dubbio di votarsi completamente a quella gloriosa missione. Uno dei punti più assidui della predicazione di Mattia fu la necessità della mortificazione della carne e della repressione del richiamo dei sensi, un modus vivendi che egli stesso per primo metteva in pratica. E molto altro c'è da dire su San Mattia Apostolo, vi consiglio di andare a sgoogolare perché insomma ci sono diverse cose interessanti. Accade oggi, 1926, il dirigibile Norge completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller, in Alaska. Nel 1931 a Bologna, al Teatro Comunale Arturo Toscanini, viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista, appunto. 1961, movimento americano per i diritti civili, il bus dei Freedom Riders viene incendiato vicino ad Anniston, in Alabama, e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita. Nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1977 a Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vice brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Custra, che morirà il giorno dopo. Nel 2003 in Iraq ad Al-Hilla si rinvengono i resti delle vittime della strage di Hilla, appunto perpetrata dal regime di Saddam Hussein. E nel 2018 infine viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, mentre a Gaza alcuni scontri provocano la morte di 55 palestinesi. Proverbio di oggi, acqua di maggio, è come la parola di un saggio, e poi anche un aforisma, l'aforisma di Thomas Carlyle, che è stato un saggista, storico e filosofo scozzese, sul lavoro. Un uomo che vuol lavorare e non trova lavoro è forse lo spettacolo più triste che l'ineguaglianza della fortuna possa offrire sulla terra, ed è veramente una grande verità, caro Alessandro. Che dire, auguriamoci tutti insieme buona giornata e diamoci appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Buona giornata, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in 4 tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Zodiaco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13, ora legale. La luna sorge alle 3.52 e tramonta alle 17.37, luna calante. La chiesa ricorda San Mattia Apostolo, Santa Maria Domenica Mazzarello e San Ponzio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio del 1973 veniva lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. Skylab ospitò 3 missioni, ciascuna con 3 astronauti. La stazione Skylab non fu riutilizzata e si distrusse precipitando sulla Terra l'11 luglio del 1979.
0: Benessere naturale.
1: Virtuosa vitamina C. Il ruolo che la vitamina C svolge nel garantire benessere e salute è importantissimo perché interviene nei processi di disintossicazione. La dose giornaliera suggerita dagli esperti è pari a 60 mg, che è il quantitativo presente in un'arancia di dimensione medie. Sono ricchi di vitamina C anche kiwi, fragole, ribes, peperoni e broccoli.
0: Consigli pratici.
1: Pane dai mille usi. Mai buttare il pane neppure quando era fermo, perché può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio per preparare delle bruschette. Si può anche tagliare il pane a tocchetti, tostarli nel forno e poi unirli alla zuppa calda oppure al passato di verdure o a quello di legumi.
0: Hanno detto?
1: Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù. Honoré de Balzac. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
3: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e il Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziamo subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quell'odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: It's in the morning. Hey Fonzie.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci in diretta con Lorenzo Zucchi a scoprire mille e un'Italia, davvero un'Italia tutta da vivere, quella che facciamo insieme a Lorenzo. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi in Molise a Pescolanciano.
1: Esatto, questo comune sono 780 abitanti in provincia di Isernia, quindi nella regione del Molise, la meno nota del nostro paese. Siamo su un'altura nell'Alto Molise, in questo bellissimo borgo circondato da boschi e da paesaggi montani.
0: Un borgo elegante da non perdere, Pescolanciano.
1: Assolutamente, un borgo elegante e conservato, dove ogni pietra mantiene la sua storia da raccontare. Infatti è conosciuto principalmente per il passato nobiliare. Noi sappiamo appunto che tutti i nostri borghi, quasi tutti i nostri borghi, hanno avuto una storia passata con i signorotti che dominavano le zone, ma qua in più abbiamo la lavorazione artigianale della pietra e del ferro, e naturalmente rappresenta questo borgo così piccolo proprio l'Italia meno rumorosa, quella più autentica. Tra l'altro il paese sorge proprio su uno sperone rocciato, no? Il Pesco, no? Il Pesco che dà il nome al paese. Siamo in mezzo alle valli del fiume Trigno e del torrente Savone, e siamo in asse con un tratturo, cioè uno di quei sentieri erbosi che già dai secoli passati della transumanza utilizzavano i pastori, e quindi è sempre stato considerato anche una stazione di sosta per appunto i pastori che portavano gli animali a fare la transumanza.
0: Cosa da non perdere qui?
1: Allora c'è ovviamente il castello d'Alessandro, possiamo immaginare, no? Tipicamente nei nostri borghi quasi sempre in alto c'è un castello che rappresenta il cuore visivo e simbolico del paese, e con questa struttura imponente e raffinata all'interno conserva sale affrescate, scalinate eleganti e grandissime finestre che si aprono sui panorami ovviamente che si espandono tutto all'intorno. Tu pensa che all'inizio del Settecento il duca Pasquale d'Alessandro, no? Perché d'Alessandro è il cognome, no? Che dà il nome al castello, avvalendosi del supporto dei migliori artigiani di Capodimonte, quindi parliamo di Napoli, ha installato qua una fabbrica di maioliche e porcellane che acquisì notorietà, per cui ancora adesso si può visitare all'interno del castello proprio il museo delle vecchie ceramiche allestite nella taverna.
0: Parliamo delle esperienze, Lorenzo.
1: Allora, in questa stagione naturalmente Pescolanciano è perfetto per chi ama camminare senza fretta, in particolare qua siamo in una zona molto ben preservata dal punto di vista naturale, per cui abbiamo delle abetaie, dei boschi rigogliosi dove gli animali vivono ancora con la vita contadina, e naturalmente come in ogni visita del nostro paese ovviamente non possiamo dimenticarsi la buona tavola italiana. In particolare qua fanno un tipo di pasta che è fatta a mano, che è proprio un rito, i cavatelli, che hanno la forma caratteristica a conchiglia leggermente incurvata e scavata al centro. Di solito vengono cucinate in maniera molto semplice, pochi ingredienti come broccoli, salsiccia, funghi o verdure di stagione, sempre una alla volta naturalmente, magari da abbinare a un vino tintiglia DOC rosso. È una cucina schietta, no? Figlia di questa Italia comunque, anche se poco popolata, ma che resiste, che vale mille volte il viaggio.
0: Assolutamente, grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, sempre di giovedì, Netflix in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
3: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni: quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
2: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. E ieri colloquio tra il presidente Mattarella e quello israeliano Herzog, il capo dello Stato ha definito inaccettabili gli attacchi alle truppe impegnate nel contingente UNIFIL, sottolineando anche la necessità del rispetto del diritto della navigazione nelle acque internazionali, alludendo al caso Flotilla. Mattarella ha anche ribadito l'impegno determinato della Repubblica Italiana contro ogni atto di antisemitismo, unico argomento del colloquio evidenziato da Herzog in un suo post su X. E i temi internazionali sono stati oggetto del confronto acceso in Senato ieri, dove la Premier Meloni ha risposto all'interrogazione a risposta immediata. Tra i punti di maggiore distanza anche la legge elettorale e rispunta il nucleare. Il servizio di Marco Mancini.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
5: Ad annunciarlo è stata ieri la Presidente del Consiglio Meloni al Senato, dove è intervenuta per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale, ha aggiunto, è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto. Confronto sì, ma non su questioni come la legge elettorale, ha ribattuto il Presidente dei Senatori del PD Boccia.
6: Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale, che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza.
5: Voi non siete riusciti a decidere dove fare il deposito delle scorie nucleari per la medicina perché i vostri territori hanno detto no, ha replicato il capogruppo 5 Stelle Patuanelli.
2: La procura di Piacenza ha annunciato ieri il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli scomparsi lo scorso 20 aprile mentre sarebbero stati diretti in una vacanza in Friuli. Stanno bene in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e di vita, si legge in una nota che precisa di non voler svelare dove si trovino, anche per evitare il rischio che la donna voglia di nuovo rendersi irreperibile in un quadro familiare definito fortemente problematico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri all'Olimpico, annichiliscono la Lazio battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
7: Coppa Italia numero 10 e soprattutto 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35 in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
8: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
7: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5 milioni e mezzo di euro.
2: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Vola con Radio Fly.
10: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai?
13: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
14: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
15: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
16: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
17: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
18: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
16: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
19: Radio Fly viene in viaggio con te.
20: Radio Fly viene in viaggio con te.
19: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
21: Fizz in the morning.

Siete all'interno del Fizz in the Morning in questa bella puntata. Grazie davvero di cuore per aver scelto la nostra trasmissione. Siete tantissimi. Allora, iniziamo anche la giornata con una notizia che ci fa gonfiare un po' il petto, perché quando si parla di salute l'Italia sa davvero farsi valere. Come sapete, è uscita la prestigiosa classifica Newsweek 2026 sui migliori ospedali del pianeta. Un'analisi veramente gigantesca che ha messo sotto la lente di ingrandimento, pensate, oltre 2500 strutture in 32 paesi. E sapete una cosa? Nella top 250 mondiale, l'Italia piazza ben 12 centri di eccellenza. Certo. Il podio resta blindato dai colossi americani come la Mayo Clinic di Rochester, ma i nostri campioni della sanità scalano posizioni importanti. Il capo classifica del nostro paese è ancora una volta il Policlinico Gemelli di Roma, che vola al 33esimo posto assoluto nel mondo. Subito dopo troviamo la grande scuola milanese, l'Humanitas alla posizione numero 51 e il San Raffaele alla 57. Ma la mappa dell'eccellenza attraversa veramente tutta la nostra penisola. Scendendo lungo la classifica troviamo il Sant'Orsola di Bologna, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e poi ancora le aziende ospedaliere di Padova, Pavia e Verona. Chiudono questa prestigiosa lista il Careggi di Firenze, il Policlinico di Modena, il Sant'Andrea di Roma e le Molinette di Torino. Ma come si vince questo Oscar della sanità? Non basta avere macchinari all'avanguardia. Newsweek e Statista incrociano quattro dati fondamentali: il parere di migliaia di medici e direttori sanitari, i parametri di qualità, ma soprattutto, e questo ci piace molto, l'esperienza diretta dei pazienti. In pratica, conta quanto ti senti curato e ascoltato quando varchi la porta di quell'ospedale. Quindi, un grande applauso ai medici, agli infermieri e a tutto il personale di queste 12 eccellenze italiane che, nonostante le sfide quotidiane, portano il tricolore tra i migliori del mondo. Restate con noi, tra poco torniamo con ovviamente altra musica e la chiusura del nostro Fizz in the Morning.

Che bello, che bello, che bello. 12 centri di eccellenza, no? Nella top 250 mondiale della rivista Newsweek, questa classifica importante riguardo alla salute e la sanità. E sapere che ci sono i nosocomi del nostro paese proprio lì, no? Tra i migliori, ci fa ovviamente piacere. Speriamo di averne sempre di più. Questo deve essere anche uno stimolo davvero a tutti gli altri ospedali e direttori sanitari che seguono il Fitz the Morning la mattina. Insomma, diamoci dentro, ragazzi, perché la salute è veramente importante. Nel nostro paese ci sono veramente tanti professionisti che lavorano per farci stare bene e sempre meglio. Grazie davvero di cuore a tutti i medici, agli infermieri, ai direttori sanitari, a tutto quello che fa il team di un ospedale. Insomma, sono veramente tante le persone che ci seguono tutti i giorni e che lavorano proprio in queste strutture. Grazie. Allora, chiudiamo la puntata di oggi ricordando che domani torneremo con Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. Un altro grande giorno che inizieremo insieme, ma soprattutto in compagnia del nostro grande pubblico, che siete voi. Un abbraccio grandissimo da parte

Buongiorno da Alessandro Fizzotti, ben trovate, ben trovati tutti. Giovedì 14 maggio e nell'aria, diciamolo, inizia un po' a circolare quel brivido tipico di chissà che appunto il traguardo è vicino, no? Il giovedì è un po' un giorno strano, non è ancora weekend, ma non è più settimana piena. È il giorno dei progetti, delle cene fuori programmate all'ultimo e perché no di un pizzico di nostalgia, insomma, vabbè. Allora, nella puntata odierna che cosa andremo a fare? Ve lo racconto tra poco perché avremo l'almanacco del giorno con Ermanno Accardi che ci porterà alla scoperta della cultura del nostro territorio, dell'Italia e del mondo. Insomma, vi portiamo notizie che riguardano veramente la nostra vita che appunto stiamo vivendo e il nostro passato che ritorna con delle cose magari da celebrare, da ricordare davvero. E quindi questo è l'appuntamento storico, no, del nostro programma. Così come non si può mancare nel nostro menù del mattino lo spazio con Mille e un'Italia, perché Lorenzo Zucchi ci porta per mano alla scoperta di borghi, di piccoli paesi, di cittadine davvero speciali, e insieme a Lorenzo andremo un po' a farci raccontare davvero un'Italia tutta da scoprire, magari il paese proprio che abbiamo accanto al nostro da visitare, perché no, insomma, questa la forza del nostro morning show. Poi avremo le notizie con la nostra redazione e vedremo che cosa vi porteremo oggi in diretta. Pronti per partire? La linea WhatsApp della radio la conoscete a memoria, anche per richiedere la vostra canzone del cuore. Si parte, Fizz in the Morning.

0: Sono le 9.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra i presidenti di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinale femminile, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
6: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: Flyspot.
8: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
9: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
0: www.flyspot.it.
10: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo come sempre in diretta e state seguendo il Fizz in the Morning, il vostro morning show preferito. Grazie ovviamente alla nostra regia per il collegamento in questo momento con Ermanno Accardi per fare in questo 14 maggio 2026 il nostro almanacco. Ben trovato, Ermanno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Oggi è San Mattia, che fu uno degli apostoli di Gesù, come tale testimone della sua vita e dei suoi miracoli. Nacque e visse gran parte della sua vita a Gerusalemme. Dopo l'ascesa al cielo di Gesù, Mattia venne scelto come sostituto di Giuda, che aveva tradito. L'uomo accettò questo compito nobile e difficile con grande responsabilità. Quando lo Spirito Santo discese tra gli uomini nella divisione del mondo da evangelizzare, a Mattia fu affidata l'Etiopia. Fu questo un momento solenne e importantissimo nella vita dell'apostolo, solo che decise senza alcun dubbio di votarsi completamente a quella gloriosa missione. Uno dei punti più assidui della predicazione di Mattia fu la necessità della mortificazione della carne e della repressione del richiamo dei sensi, un modus vivendi che egli stesso per primo metteva in pratica. E molto altro c'è da dire su San Mattia Apostolo, vi consiglio di andare a sgoogolare perché insomma ci sono diverse cose interessanti. Accade oggi, 1926, il dirigibile Norse completa la trasvolata transartica, giungendo a Teller in Alaska. Nel 1931 a Bologna, al Teatro Comunale, Arturo Toscanini viene preso a schiaffi da un gruppo di fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza, l'inno fascista appunto. 1961, movimento americano per i diritti civili, il bus dei Freedom Riders viene incendiato vicino a Anniston in Alabama e i dimostranti per i diritti civili vengono picchiati dalla folla inferocita. Nel 1973 viene lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti. Nel 1976 a Milano, durante le manifestazioni di protesta in seguito all'uccisione di Giorgiana Masi del 12 maggio, un gruppo di autonomi fa fuoco sulle forze dell'ordine, ferendo gravemente il vice brigadiere di pubblica sicurezza Antonio Custra, che morirà il giorno dopo. Nel 2003 in Iraq ad Al-Hilla si rinvengono i resti delle vittime della strage di Hilla, appunto perpetrata dal regime di Saddam Hussein. E nel 2018 infine viene inaugurata l'ambasciata statunitense a Gerusalemme, mentre a Gaza alcuni scontri provocano la morte di 55 palestinesi. Proverbio di oggi, acqua di maggio, è come la parola di un saggio. E poi anche un aforisma, l'aforisma di Thomas Carlyle, che è stato un saggista, storico e filosofo scozzese, sul lavoro. Un uomo che vuol lavorare e non trova lavoro è forse lo spettacolo più triste che l'ineguaglianza della fortuna possa offrire sulla terra, ed è veramente una grande verità, caro Alessandro. Che dire, auguriamoci tutti insieme buona giornata e diamoci appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Buona giornata, caro Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni sfida su tasse e salari, la premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e Partito Democratico, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per le famiglie e imprese. Inter, un altro trionfo, la decima Coppa, la finale di Dolome, Lazio KO, Milan, rottura tra Iba e Allegri. La Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, al Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Slaine, il governo ha fallito, Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, a Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini. La Stampa, Trump e Xi vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Il giallo di Garlasco, condanna di Stasi un paradosso, Nordio le leggi riscritte alla carte, Meloni tasse ridotte, il PD sta in una bolla. Eravamo ragazzini, inizia la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, caro René e caro figlio raccontano la scommessa della loro vita. Il Fatto Quotidiano, a me mi ha rovinato la guerra, le solite scuse, in colpa il conflitto e pure il super bonus, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Il Resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles, Kate Middleton, in Italia per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili. Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo, stallo Hormuz, Teheran non cede, lo controlliamo. Il Messaggero, Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la premier rivendica risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene dell'Italia, botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus, il segnale Calenda, scontro con Renzi. Antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi, resta il nodo della lunga incubazione. Così la Cina ha disarmato gli USA, Trump e Pechino cerca l'asse con XP. La Verità, banner fatto con l'IA sul sito di Repubblica, usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori, finta puntata di Porta a Porta con un finto scontro con tanto di immagini tra Paragone e il capo d'intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Meloni alle opposizioni, mi chiamate in aula ogni due per tre ma solo per insultare, sequestri di persona a causa dell'isteria da virus ma il vero scopo è il bavaglio. Trump porta in Cina l'armata del PIL, oggi vede Xi tra Iran e commercio.

famiglie e imprese. Ecco l'amica di Macron che fece impattire Brigitte. Cosa c'era dietro il famoso schiaffo? La flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra. Voti rubati al campo largo. Il tempo, ristorante cinese, ma il menù siamo noi, non solo Electrolux. Pechino compra e svende, aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti. Intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati. Tutti gli errori dell'Unione Europea, le mosse delle quinte colonne italiane del dragone. E Trump ed Xi, lui lotta e tratta, ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa... Meloni traccia la rotta per il 2027, lavoro, casa, energia e nucleare. Lazio sconfitta 2-0, Coppa Italia all'Inter, biancocelesti così sono fuori dall'Europa. L'unità, altro che piano casa, niente per i senza tetto, un affare per chi specula. La bufala degli alloggi, la question time al Senato, il governo vanta meriti immaginari. Oggi convegna a Roma, querele contro chi è contro la libertà di stampa. Il manifesto mancava tanto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione, mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura. Ma anche la spesa sulla coalizione si allenta, la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, sul tavolo del commercio Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Avvenire, duello sulla crescita, un premier time e burrascosa al Senato, Baldassari serve una scossa, torniamo al nucleare, Meloni difende i risultati del governo e punta sul riarmo casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano, l'ipotesi di una cabina di regia comune, operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio all'estero ha fatto precipitare la situazione. Secolo d'Italia, serietà verso comizietti, Meloni al premier time stana le opposizioni, rivendica risultati e apre a chi vuole il bene dell'Italia. In primo piano nucleare l'annuncio di Meloni, entro l'estate la legge delega, tappeto rosso per Trump in Cina, Xi apre le porte di Pechino. Eurovision 2026, boom social per Sal da Vinci che fa ballare Vienna. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, dal Tirreno, da Livorno, si è preso 200.000 euro, condannato ex presidente dell'Ordine degli Architetti, da Suvereto a tu per tu col ladro, messo in fuga dai vicini, i racconti di una donna si è arrampicato su un tubo, me lo sono trovato in casa. Andiamo a Lucca, liste di attese, pochi medici, c'è un rimedio, il caso del pronto soccorso preso d'assalto, le soluzioni possibili per i cittadini. Forte dei Marmi, bottino da 1 milione, sospetti su un'unica banda di ladri nelle ville. Pontedera, manifestazione pubblica contro il cemento, prende corpo la mobilitazione per un evento a difesa del Parco Bellaria. Pisa, 9 case e un hotel, progetti in corso per il quartiere San Martino. Andiamo a Porto Ercole, niente scontrini, multe nella notte dei pirati, controllo della finanza durante la festa, di diversi locali pizzicati e sanzionati. Grosseto, scuola, 115 assenze al via, docenti ATA, vuoti da riempire a settembre. Andiamo a Prato, il giovane accoltellato risponde alle cure, resta grave Jacopo Cerbai, oggi l'udienza del sedicenne accusato di tentato omicidio. Pistoia, prova ad avvelenarlo, l'arrestato, i colleghi con la moglie si era separato. Andiamo al Corriere Fiorentino, garante la linea del PD, dimenticare le associazioni resta amarezza. L'accoltellamento in un video e il Prato, le immagini dell'aggressione, il cameriere colpito al cuore risponde bene alle terapie. Firenze, la Repubblica, una classifica delle strade d'oro per decidere i nuovi cannoni dei De Ors. Lo studio dell'università voluto dal comune, in centro chi ha solo tavolini, frattura 5 volte meno in media di chi ha le strutture chiuse. L'assessore, suolo pubblico, risorsa preziosa. Prima dell'accoltellamento il minorenne di Prato già denunciato più volte. Vediamo il Corriere di Siena, aumentano le case popolari per contrastare l'emergenza abitativa, il comune recupera 50 appartamenti già esistenti e ne costruisce 26 nuovi. L'ultima staffetta del partigiano Lisi,
Guido Lisi è morto, l'ultimo partigiano della Valdelsa, aveva 100 anni compiuti a fine 2025. Acque sapone, la regione apre un nuovo progetto, una grande pianese viene beffata a Lecco al 98esimo. Andiamo al Corriere di Arezzo che titola botte risposta tra alcuni candidati, le domande del Corriere ai 6 che corrono per la Portona sindaco, oggi giudizio sull'operato di Ghinelli. Il mercatino di

0: Il Calcit torna il 2 di giugno, il presidente Sassoli dopo il rinvio con il maltempo, ecco la nuova data del mercatino dei ragazzi. La storia, Don Adriano, come medici di famiglia anche i parroci sono pochi e devono districarsi con le bollette. Io prete di campagna gestisco 10 chiese. Andiamo a terminare con la Nazione di Arezzo, nuovo stadio, inizio dei lavori a rischio, il presidente Manzo, ci prendiamo qualche giorno per capire se ci sono i tempi per spostare il campo. La sicurezza è peggiorata, andiamo all'interno, slime, due passi elettorali a Saioni, centrodestra con Pichetto e Bignami. Donati lancia la sfida, punto al ballottaggio, questa città vuole cambiare pagina. Sicurezza, allarme negozi, 1 su 3 teme l'effetto baby gang e mala movida. L'indagine di Confcommercio dà voce ai titolari delle vetrine, segnala l'emergenza. Marinoni, le nostre imprese, presidio quotidiano di legalità e controllo sociale. Artigiani sull'orlo della crisi, crescono le aziende in cassa, boom nel distretto Orafo, centinaia di posti a rischio. Andiamo al Calcit, ecco la nuova data, il mercatino sarà il 2 giugno, appuntamento in zona Enel dopo il rinvio della pioggia del 10 maggio. Torna il più grande evento all'aperto del comitato con 250 banchi. Le mille vite di Bruschi, dai locali dell'alimentazione il suo metodo spopola, l'ex vocalista aretino si è da poco separato dalla moglie Giulia Nati, adesso dà consigli di nutrizione e una community da 70.000 follower. Nuovo stadio, rischio slittamento, Manzo, spostamento del campo e tempi stretti, stiamo valutando, il presidente parla del primo atto dei lavori, ossia l'avvicinamento del terreno di gioco alla tribuna, con l'inizio della Coppa Italia ad agosto potremo decidere di intervenire per la prossima estate. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 14 maggio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Ci ritroviamo ancora una volta a collegarci in diretta con Lorenzo Zucchi a scoprire mille e un'Italia, davvero un'Italia tutta da vivere, quella che facciamo insieme a Lorenzo. Ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi in Molise a Pescolanciano.
1: Esatto, questo comune sono 780 abitanti in provincia di Isernia, quindi nella regione del Molise la meno nota del nostro paese. Siamo su un'altura nell'alto Molise, in questo bellissimo borgo circondato da boschi e da paesaggi montani.
0: Un borgo elegante da non perdere, Pescolanciano.
1: Assolutamente, un borgo elegante e conservato, dove ogni pietra mantiene la sua storia da raccontare. Infatti è conosciuto principalmente per il passato nobiliare. Noi sappiamo appunto che tutti i nostri borghi, quasi tutti i nostri borghi, hanno avuto una storia passata con i signorotti che dominavano le zone, ma qua in più abbiamo la lavorazione artigianale della pietra e del ferro, e naturalmente rappresenta questo borgo così piccolo proprio l'Italia meno rumorosa, quella più autentica. Tra l'altro il paese sorge proprio su uno sperone roccioso, no? Il pesco che dà il nome al paese. Siamo in mezzo alle valli del fiume Trigno e del torrente Savone, e siamo in asse con un tratturo, cioè uno di quei sentieri erbosi che già dai secoli passati della transumanza utilizzavano i pastori, e quindi è sempre stato considerato anche una stazione di sosta per appunto i pastori che portavano gli animali a fare la transumanza.
0: Cosa da non perdere qui?
1: Allora c'è ovviamente il castello d'Alessandro, domina, possiamo immaginare, no? Tipicamente nei nostri borghi quasi sempre in alto c'è un castello che rappresenta il cuore visivo e simbolico del paese, e con questa struttura imponente e raffinata all'interno conserva sale affrescate, scalinate eleganti e grandissime finestre che si aprono sui panorami ovviamente che si spargono tutto all'intorno. Tu pensa che all'inizio del Settecento il duca Pasquale d'Alessandro, no? Perché d'Alessandro è il cognome, no? Che dà il nome al castello, avvalendosi del supporto dei migliori artigiani di Capodimonte, quindi parliamo di Napoli, ha installato qua una fabbrica di maioliche e porcellane che acquisì notorietà, per cui ancora adesso si può visitare all'interno del castello proprio il museo delle vecchie ceramiche allestite nella taverna.
0: Parliamo delle esperienze, Lorenzo.
1: Allora, in questa stagione naturalmente Pescolanciano è perfetto per chi ama camminare senza fretta, in particolare qua siamo in una zona molto ben preservata dal punto di vista naturale, per cui abbiamo delle abetaie, dei boschi rigogliosi dove gli animali vivono ancora con la vita contadina, e naturalmente come in ogni visita del nostro paese ovviamente non possiamo dimenticarci la buona tavola italiana. In particolare qua fanno un tipo di pasta che è fatta a mano, che è proprio un rito, i cavatelli, che hanno la forma caratteristica a conchiglia leggermente incurvata e scavata al centro. Di solito vengono cucinate in maniera molto semplice, pochi ingredienti come broccoli, salsiccia, funghi o verdure di stagione, sempre una alla volta naturalmente, magari da abbinare a un vino Tintilia DOC rosso. È una cucina schietta, no? Figlia di questa Italia comunque anche se poco popolata, ma che resiste, che vale mille volte il viaggio.
0: Assolutamente, grazie a Lorenzo Zucchi che torna con noi la settimana prossima, sempre di giovedì, Netflix in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata.

Siete all'interno del Fizz in the Morning in questa bella puntata. Grazie davvero di cuore per aver scelto la nostra trasmissione. Siete tantissimi. Allora, iniziamo anche la giornata con una notizia che ci fa gonfiare un po' il petto, perché quando si parla di salute l'Italia sa davvero farsi valere. Come sapete, è uscita la prestigiosa classifica Newsweek 2026 sui migliori ospedali del pianeta. Un'analisi veramente gigantesca che ha messo sotto la lente di ingrandimento, pensate, oltre 2500 strutture in 32 paesi. E sapete una cosa? Nella top 250 mondiale, l'Italia piazza ben 12 centri di eccellenza. Certo. Il podio resta blindato dai colossi americani come la Mayo Clinic di Rochester, ma i nostri campioni della sanità scalano posizioni importanti. Il capo classifica del nostro paese è ancora una volta il Policlinico Gemelli di Roma, che vola al 33esimo posto assoluto nel mondo. Subito dopo troviamo la grande scuola milanese, l'Humanitas alla posizione numero 51 e il San Raffaele alla 57. Ma la mappa dell'eccellenza attraversa veramente tutta la nostra penisola. Scendendo lungo la classifica troviamo il Sant'Orsola di Bologna, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo e poi ancora le aziende ospedaliere di Padova, Pavia e Verona. Chiudono questa prestigiosa lista il Careggi di Firenze, il Policlinico di Modena, il Sant'Andrea di Roma e le Molinette di Torino. Ma come si vince questo Oscar della sanità? Non basta avere macchinari all'avanguardia. Newsweek e Statista incrociano quattro dati fondamentali: il parere di migliaia di medici e direttori sanitari, i parametri di qualità, ma soprattutto, e questo ci piace molto, l'esperienza diretta dei pazienti. In pratica, conta quanto ti senti curato e ascoltato quando varchi la porta di quell'ospedale. Quindi, un grande applauso ai medici, agli infermieri e a tutto il personale di queste 12 eccellenze italiane che, nonostante le sfide quotidiane, portano il tricolore tra i migliori del mondo. Restate con noi, tra poco torniamo con ovviamente altra musica e la chiusura del nostro Fizz in the Morning.

Che bello, che bello, che bello. 12 centri di eccellenza, no? Nella top 250 mondiale della rivista Newsweek, questa classifica importante riguardo alla salute e la sanità. E sapere che ci sono i nosocomi del nostro paese proprio lì, no? Tra i migliori, ci fa ovviamente piacere. Speriamo di averne sempre di più. Questo deve essere anche uno stimolo davvero a tutti gli altri ospedali e direttori sanitari che seguono il Fritz the Morning la mattina. Insomma, diamoci dentro, ragazzi, perché la salute è veramente importante. Nel nostro paese ci sono veramente tanti professionisti che lavorano per farci stare bene e sempre meglio. Grazie davvero di cuore a tutti i medici, agli infermieri, ai direttori sanitari, a tutto quello che fa il team di un ospedale. Insomma, sono veramente tante le persone che ci seguono tutti i giorni e che lavorano proprio in queste strutture. Grazie. Allora, chiudiamo la puntata di oggi ricordando che domani torneremo con Ermanno Accardi e Paolo Crivellaro. Un altro grande giorno che inizieremo insieme, ma soprattutto in compagnia del nostro grande pubblico, che siete voi. Un abbraccio grandissimo.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 14 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.13, ora legale. La luna sorge alle 3.52 e tramonta alle 17.37, luna calante. La chiesa ricorda San Mattia Apostolo, Santa Maria Domenica Mazzarello e San Ponzio.
0: Accadde oggi.
1: Il 14 maggio del 1973 veniva lanciata Skylab, la prima stazione spaziale degli Stati Uniti d'America. Skylab ospitò 3 missioni, ciascuna con 3 astronauti. La stazione Skylab non fu riutilizzata e si distrusse precipitando sulla Terra l'11 luglio del 1979.
0: Benessere naturale.
1: Virtuosa vitamina C. Il ruolo che la vitamina C svolge nel garantire benessere e salute è importantissimo perché interviene nei processi di disintossicazione. La dose giornaliera suggerita dagli esperti è pari a 60 mg, che è il quantitativo presente in un'arancia di dimensione media. Sono ricchi di vitamina C anche kiwi, fragole, ribes, peperoni e broccoli.
0: Consigli pratici.
1: Pane dai mille usi. Mai buttare il pane neppure quando era fermo, perché può essere riutilizzato in vari modi, ad esempio per preparare delle bruschette. Si può anche tagliare il pane a tocchetti, tostarli nel forno e poi unirli alla zuppa calda oppure al passato di verdure o a quello di legumi.
0: Hanno detto?
1: Una delle sventure delle persone molto intelligenti è di non poter fare a meno di capire tutto. I vizi non meno che le virtù. Honoré de Balzac. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:03.
3: Buona giornata da Davide Camera, il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
4: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
5: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni, tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri, come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine. E che cos'è l'orizzonte temporale? È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
4: Grazie Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
3: Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
6: Vola con Radio Fly.
7: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Flyspot.
12: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
13: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
11: Flyspot.
14: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
16: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
17: Qual è il piano?
18: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
19: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
22: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
23: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
24: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
25: Notizie in breve. Da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
0: Va ora in onda Filo Diretto, a cura di Giuseppe Misuri.
1: Ben trovate questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con dopo avervi presentato quelli che sono stati i vincitori della seconda kermesse canora casentinese I Generation Z, e adesso vogliamo presentarvi quelli che sono altri quattro partecipanti a quell'evento e regalarvi così questi momenti insieme a loro. Sono dei giovani, dei meno giovani, che comunque ci hanno accompagnato in quella bellissima serata casentinese nel Teatro Dovizi, che io vi metto appunto in screen, eccolo qua, chi lo può vedere. Questo era i preparativi di quella serata e che ci hanno veramente affascinato. Vi ricordo I Generation Z edizione 2025, e voglio ringraziare, qui lo faccio pubblicamente, Barbara Perissi, la collega, l'amica Barbara Perissi, che quella sera ho avuto il piacere di accompagnarli. Lei era la presentatrice ufficiale di quella che è stata questa kermesse. Io ovviamente gli ho dato solo un po' noia, diciamo così, ma ricordando l'evento che mi metto in screen, Generation Z Bibbiana Canta, il concorso Canoro dai 10 ai 100 anni, e noi oggi vi vogliamo presentare appunto gli altri concorrenti che erano in gara. Prima di far entrare in cabina il primo dei nostri finalisti che si sono esibiti sul palco del Teatro Dovizi, è doveroso ringraziare nuovamente e ricordare le direttrici artistiche, che sono rispettivamente Roberta Soldani, Angela Prati e Laura Falcioni, in questa foto che ci vede appunto nel momento finale di questa serata. E allora, bando alle ciance, andiamo a conoscere chi sono quattro dei finalisti prossimi, poi sono stati ovviamente quattro dei prossimi finalisti, e gli altri saranno a seguire. Un altro degli artisti che si è esibita nella seconda edizione di I Generation Z è una ragazza di Arezzo, viene da Arezzo, non è solo per il casentino ma anche per gli aretini, Torrini Benedetta. Ciao Benedetta, benvenuta a Radio Fly. Allora, partiamo subito. Hai cantato I Giardini di Marzo di Battisti, un brano devo dire impegnativo. Perché?
2: Allora, innanzitutto perché appunto io sono una appassionata proprio sfegatata del cantautorato italiano e insomma della musica vecchia, quindi Battisti, Dalla, De Gregori, e perché proprio Giardini di Marzo in realtà è una canzone che in questo periodo mi sento particolarmente mia, e quindi ho detto ma perché
1: proviamo,
2: no?
1: Perché esatto. No? Senti, come hai conosciuto I Generation Z nella seconda edizione? Com'è che sei arrivata qui a Bibbiena?
2: Allora, in realtà il mio percorso con i casentinesi è partito nel 2018, facendo l'Under 20, si chiamava questi eventi dove ci esibivamo noi ragazzi sotto i 20 anni, e piano piano, quindi tramite varie conoscenze, sono arrivata a Generation.
1: Senti, sì. Io ti feci una pre-intervista, se ricordi, e un punto molto, molto particolare fu che mi dicesti: io sento molto questo brano, esprimo un sentimento represso, e poi sei innamorata di Lucio Dalla, che io ti dissi subito ce la giochiamo,
2: c'è feeling,
1: ecco. Che è il sentimento represso? Cos'è? Una ragazza giovane come te, 20 anni.
2: Beh, allora, no, non è detto che a 20 anni dici, 20 anni, che problemi c'hai a 20 anni, effettivamente.
1: No, però, vabbè, no.
2: Però è una cosa un po' complicata in realtà. Io ti ho detto domande non tanto difficili. Invece
1: ovviamente va bene, te la passiamo. Qui te la passiamo. No, devo dire che hai fatto un'esibizione, devo dire, veramente bella. Grazie. Adesso tu ce la rifai qui in studio, live, e poi magari se vuoi la commentiamo. La mettiamo?
2: Vai, perfetto.

0: Ma che dire, io ho riprovato la stessa emozione del palcoscenico del Dovizi, ci credi, Benedetta?
1: Anch'io.
0: Anche tu, ecco, questo mi fa veramente piacere. E senti, una cosa che non ti ho chiesto, tu canti per diletto, per passione, hai delle mire, perché la voce ce l'hai, insomma, il modo di cantare ce l'hai, insomma, cosa vedi nel futuro di Benedetta?
1: Beh, nel futuro di Benedetta vedo sicuramente il canto e la musica. Io è da quando ho 10 anni che studio canto, ora lo sto studiando anche musica e il piano. E, è una passione che mi accompagna ogni giorno,
0: accompagna,
1: davvero,
0: ecco,
1: forte.
0: Noi abbiamo detto qualche giorno fa che poteva diventare ai Generation il palco del Dovizi una sorta di Sanremo, no? Perché a sentire ti ci vedresti nel palco di Sanremo? Dimmi la verità.
1: Oddio, sì, mi piacerebbe.
0: Brava,
1: cavolo, però
0: dai, sì, perché no?
1: Un po'.
0: Non ti preoccupare, le scalette ci sono e panzi scendono tutti, hai visto? In discesa, va bene,
1: speriamo di non cadere.
0: Bravissima, veramente. Io penso tu abbia vinto il premio critica, te lo dico, cioè, non lo so, veramente, hai fatto un'esibizione quella sera Dovizi veramente bella, di cui ti ringrazio perché hai regalato emozioni. E però, come dice, è una sfida, quindi certo. Ci sono, ovviamente la giuria ha decretato un'altra vincitrice, però devo dire che sei rimasta sicuramente impressa. Grazie allora a Torrini Benedetta.
1: Grazie.
0: E noi ti seguiremo, ricordati di questo piccolo spazio di Radio Fly, insomma, dove tu hai cantato in live. Ciao.
1: Grazie.
0: Adesso è la volta di un gradito ritorno. Vincitrice nella prima edizione di I Generation Z torna quest'anno qui. Ciao carissima.
2: Ciao.
0: Francesca, come va?
2: Tutto bene.
0: Allora, hai partecipato anche quest'anno con un brano bellissimo, Tutta colpa mia, però quest'anno abbiamo avuto come vincitrice la sorella, va
2: sì.
0: Bene? Al di là di questo, raccontaci anche questo brano che era completamente differente da quello dello scorso anno, ma io, se mi ricordo bene, dicevi è un brano perché mi piace, perché dice quella che sono, anche mm-hmm. quest'anno questa cosa.
2: Sì, dai, racconta bene le mie esperienze di vita, diciamo.
0: Ecco, ma a distanza di un anno poi qualcosa sarà cambiato oppure?
2: Sì, cambiato molto, quindi ho deciso di cambiare anche la canzone.
0: È cambiata la canzone. È una canzone che adesso ascolteremo perché tu ce la regalerai qui in live. E volevo dirti, quando ti sei stata nel palco, no? Perché quando uno arriva nel palco che è già vincitrice dell'anno prima, insomma, mi dici che emozione si prova rispetto al primo anno? Perché c'è, secondo me, un po' di differenza.
2: Sempre tanta ansia, le aspettative degli altri, comunque l'ex vincitrice. Però dai, io tanto quando salgo nel palco è sempre solo per divertirmi, non mi importa il risultato. E per godermi la serata.
0: È vero che un artista come te, insomma, chi canta, che quando va nel palco a un certo punto il mondo sparisce, le luci, diciamo, le vedi ma non le vedi e sei nella tua canzone, è vero? Mm-hmm. Così funziona così.
2: Anche perché ho la luce puntata negli occhi, quindi benissimo così.
0: Va bene, allora senti, ce l'ascoltiamo?
2: Sì, vai.
0: Vai.

0: dice appunto Soldani Viola, e però c'era anche questo aneddoto del vestito. Mm-hmm. Te mi devi spiegare, la sorella ha fatto un vestito bellissimo per lei e per te, no? Mm-hmm. Ecco, tu che hai fatto alla fine? Che hai fatto? Che era prevista?
1: No, allora, lei mi aveva detto di farlo. Io non avevo capito nulla, poi mentre cantavo stavo lì a slegarmi, ho detto ora faccio una figuraccia, invece è andata bene, è piaciuto.
0: Invece no, perché hai fatto veramente, veramente carino questa cosa delle sorelle, e sicuramente sono convinto che l'altro anno hai provato tante emozioni, tanta contentezza, però anche quest'anno. Hai visto la sorella, vero? Va bene, e senti, un Sanremino, che dici?
1: Sì.
0: Dai, che c'è nel tuo, che vedi nel futuro di Francesca?
1: Imprevedibile,
0: si imprevedibile, vedrà. Però insomma la curi questa voce, insomma, no? Chissà, insomma, quelle scale che vanno in discesa, mi sembra, quando si scende e si va nel palco, quello non so quanto poi sarai emozionata, però.
1: Dai.
0: Va bene, grazie allora a Francesca Soldani e complimenti ancora, ci hai fatto vivere tante emozioni. Grazie Francesca. Incontriamo adesso un altro dei partecipanti a questa seconda edizione di iGeneration Z, che quest'anno ha visto anche l'arrivo dei cantautori, quindi abbiamo noi qui Gisella Gisi. Ciao Gisella.
1: Ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly.
1: Grazie.
0: Senti, il cantautori, tu ti sei preparata a questo brano, devo dire, bellissimo, Silent Tears. Che cosa ci volevi raccontare, soprattutto come è nato questo brano? Che guarda, è avvolgente in una maniera pazzesca.
2: Questo brano l'ho scritto quest'anno insieme ai miei produttori di Bologna, perché io studio in un'accademia, e diciamo che l'idea è venuta fuori dal periodo in cui ero in quel momento, quindi quello che stavo attraversando, e perché io nei miei pezzi cerco sempre di parlare, insomma, di me, non di nient'altro.
0: Esperienze tue, insomma.
2: Esperienze mie, sì, di come mi sento, di quello che mi succede. Quindi in quel periodo ero in una relazione un po' che non stava andando bene, insomma, certo. Infatti il titolo del pezzo in italiano vuol dire lacrime silenziose, e rispecchia un po' il modo in cui avevo la relazione, come mi sentivo, cioè non riuscivo a comunicare, quindi tante volte mi chiudevo in me stessa, quando dall'altra parte la persona comunque cercava un confronto, alcune volte anche un po' acceso, e io invece non sapevo come reagire, quindi mi chiudevo in me stessa e piangevo in silenzio.
0: E però hai dato vita a questo brano che, devo dire, adesso ascoltiamo qui in live, che è una cosa veramente bella, avvolge veramente, e ascoltiamocelo e poi lo commentiamo.
2: Va bene.

0: Che dire, io ho rivissuto la solita emozione di quando ti ho ascoltato al palco dei Dovizi.
1: Fa piacere.
0: Ah, veramente, guarda, veramente, complimenti. Ma è il primo che fai tu?
1: No, io ho scritto altri tre pezzi.
0: Altri tre pezzi.
1: Tre pezzi che sono già stati pubblicati.
0: Ah, quindi tu sei una... dai, no, sei un overquote, come si dice?
1: Magari.
0: Ecco, senti, tu studi proprio canto?
1: Canto, sì, in un'accademia.
0: Ecco, allora, la domanda la faccio anche a te, no? Insomma, il tuo futuro, sei una giovane, anche, devo dire anche molto brava, quindi complimenti. Ah, come ci sei arrivata a Bibbiana a proposito? Perché tu vieni da Arezzo.
1: A Bibbiana perché ho conosciuto David Norcini nel lontano 2018 e siamo rimasti in contatto anche con questi ragazzi e quindi è sempre stato lui.

0: lui insomma chiamarmi per queste serate, poi anche con la Roberta, siamo rimasti con la Roberta Soldani.
1: Soldani
0: siamo...
1: è un nome, è un cognome che insomma ecco, dicevo, che cosa vedi? Che ne so, un bel palco di Sanremo, che ne pensi? Dai.
0: Oddio, dai, sarebbe male Sanremo. Ovviamente io canto in inglese principalmente, perché sono madrelingua e ho sempre cantato in inglese. Ovviamente canto anche in italiano, ho scritto anche pezzi in italiano, però ovviamente Sanremo non si può dire di no, cioè se mi dovesse capitare un'occasione per Sanremo,
1: è vero che il festival della canzone italiana, però insomma,
0: però cioè, mi impegnerei al massimo per arrivarci, perché...
1: tu sei madrelingua inglese, no?
0: Sì.
1: Lo sai che c'è qualche cantante che canta un inglese che non è inglese e fa finta di essere inglese? Tu te ne accorgi di quando canta?
0: Sì, sto zitta ma me ne accorgo.
1: Va bene, allora grazie a Panozzi Gisella. Gisi è il diminutivo,
0: che... sì, perché mi chiamano tutti così. Sì, e quindi ho detto da l'uso come nome d'arte.
1: Allora, quando io vedrò sul pannello di Sanremo Gisi, giuro che dico è stata Radio Fly qui da me, insomma, no?
0: Speriamo.
1: Va bene, veramente grazie, complimenti,
0: grazie
1: veramente di questo brano, perché bello, e ti ringrazio di averlo fatto qui live con i mezzi che abbiamo noi, però devo dire che voce e base, insomma, è tuo, è veramente adatto te stessa. Grazie Gisella,
0: grazie,
1: ciao. Un'altra delle novità della seconda edizione di I Generation Z è stata quella di introdurre anche la categoria dei senior, gli over 30, e abbiamo qui uno dei protagonisti, Papini Florio. Ciao Florio.
2: Ciao.
1: Vieni da Sochi, sei uno che di musica se ne intende, perché insomma, voglio dire, abbiamo sentito cantare lì e ora tra poco canterai anche qui alla radio. La Casa del Sole hai portato questo brano. Perché questo brano, Florio?
2: Perché già mi ricorda, è una canzone un po' vecchia, diciamo così. Gli Animals fecero la prima versione in inglese, poi è stata fatta dai Bisonti.
1: Addirittura.
2: E poi ultimamente i Pooh l'hanno rifatta. E quindi l'ho fatta perché mi piace proprio la musica.
1: La musica.
2: La musica proprio.
1: Però non è semplicissima, perché mi sembra che si. No. Quante scale, quante.
2: Ma abbastanza in alto. Sì, quindi, sì.
1: Ecco, mi dici una cosa, Florio, come hai iniziato a cantare te?
2: Allora, io praticamente ho iniziato da quando ero piccolino, poi dopo sono andato in collegio con i Salesiani a Lucca fino a 14 anni. E praticamente ho imparato lì a cantare, ero nel coro anche lì della chiesa dei Salesiani. Poi niente, dopo sono tornato a casa e praticamente ho canticchiato un pochino nei vari spettacoli, concorsi canori eccetera, però sempre nell'ambito del casentino, non sono mai uscito dalla zona. E ultimamente da diversi anni, una quindicina d'anni, sono nel coro anche dei musical di Associazione Quinta Fra le Note, che si fa il musical, quindi sono sempre nel coro.
1: Insomma, ti piace insomma questa cosa.
2: Sì.
1: Senti, ora noi ascoltiamo il brano qui, ce lo fai live in studio, e vabbè, non è il Teatro Dovizi, però insomma ci proviamo,
2: sì,
1: no? Ecco, poi dopo lo commentiamo.

0: Florio, io te lo non so quando, cioè è un'estensione, cioè devo dire
1: è abbastanza, dai.
0: Cioè, ma perché proprio hai scelto questo il brano? Cioè, mi hai detto no, ti piacciono queste
1: sì,
0: campi,
1: la musica,
0: no?
1: Però sì. La, poi la anche musica, perché appunto c'è queste, c'è una, all'inizio delle note molto basse,
0: infatti,
1: e quindi, e poi c'è un acuto finale che insomma,
0: perché a sentirti parlare si hai una voce abbastanza
1: normale
0: insomma, sì. No, ma dopo quando ti si sente cantare i sì, processori dei mixer
1: no, sì, dopo riesco insomma a fare una bella insomma scalata di...
0: va bene. Senti, lo scorso anno non c'era la categoria diciamo così senior, no? Ne avevi sentito parlare di questa
1: sì.
0: Ecco, quando quest'anno hai saputo che c'era questa categoria, mi sa che hai fatto
1: poi conoscendo la Laura Falcioni Roberta, quindi insomma, dopo praticamente mi hanno chiamato,
0: cioè, bastava che ti uscire insomma.
1: Quindi mi hanno contattato
0: va bene, va bene, comunque complimenti e grazie per l'esibizione che hai fatto con il studio. Ovviamente i mezzi sono quelli di una radio, non vogliamo fare niente di più, però devo dire che ha reso tutto il senso della tua canzone e di come riesci a farla, perché devo dire complimenti, una cosa che insomma molto bella, ci hai regalato emozioni al Dovizi e ce l'hai regalata anche questa
1: grazie sera. Grazie mille,
0: grazie. Allora Papini Florio, e il prossimo anno ci risei?
1: Certamente,
0: ecco, ricordiamoci. Sì. Guarda che è una promessa che fai, io dopo lo vedono tutti,
1: poi si gioca in casa,
0: si gioca in casa. Grazie Florio, ciao.
1: Va bene. Ciao, ciao a tutti, ciao.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi alcuni consigli su come combattere l'ansia, quell'ansia a cui gli esseri umani sono biologicamente programmati, predisposti, così da scappare da potenziali minacce e predatori. Ma certo, alcune situazioni non sono né minacciose né piene di predatori e il nostro cervello va convinto di ciò e che quindi per il momento non c'è nulla da temere. Esistono dei trucchi, per esempio bisogna trasformare l'agitazione in entusiasmo. Se una cosa vi provoca ansia, probabilmente provare a rilassarvi, a non pensare e non pensarci non servirà, perché siete in uno stato di arousal, ovvero di attivazione, di allerta. Provate allora a trasformare quell'eccitazione negativa in eccitazione positiva, ossia in entusiasmo, carica adrenalinica. Può sembrare controintuitivo, ma si tratta di una tecnica nota, detta di rivalutazione cognitiva. Bisogna poi riconoscere progressi compiuti nella giornata. Se in questo momento specifico ve la state cavando bene, eppure in una situazione globale di malessere, riconoscetelo. Il nostro istinto di sopravvivenza tende a tenerci sempre sull'attenti, impedendoci talvolta di abbassare la guardia. Ma è importante capire che il nostro cervello ci sta dicendo che qualcosa di pericoloso potrebbe accadere genericamente in futuro e non in questo preciso momento. E poi, se vi fa paura, trasformatelo in un gioco. Certo, non significa banalizzare, ma adottare l'approccio: se ci provo e non funziona, ci proverò di nuovo. Anche la meditazione può aiutare a ritrovare della pace interiore. La pratica costante della meditazione, nella forma della mindfulness, nella sua variante occidentale, è associata a cambiamenti neuroplastici e nello specifico a una riduzione del volume dell'amigdala, un'antica regione cerebrale associata allo stress e alla paura. L'esercizio della meditazione potenzia anche la capacità di concentrazione e quella decisionale. Finiamo poi con il riaffermare i propri valori fondamentali. Prima di una situazione stressante, infatti, sarebbe bene visualizzare i propri punti saldi: la famiglia, le amicizie, il fare bene, il proprio lavoro, e se volete provate poi a scriverli. Questo vi aiuterà a capire quale bagaglio vi portate dietro come individui e vi aiuterà a risollevarvi dall'ansia attanagliante. E allora, con questi consigli e queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

tu. Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano tu non trattarmi mai così.

0: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
1: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro, solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un Olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivu sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
2: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
1: Dall'altra parte, deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
3: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
1: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
0: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, in un match durato fino alle 2 di notte, il 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000, e dove domani troverà il norvegese Ruud che si è sbarazzato del russo Khachanov. E oggi torna in copertina Jannik Sinner che nei quarti incrocia, ore 13, un altro russo, Andrei Rublev, alle 19 l'ultimo quarto Medvedev l'Andalus. Intanto cattive notizie per Musetti che a causa di una lesione femorale salterà Amburgo e Roland Garros. In doppio nei quarti Bolelli Vavassori, nel tabellone femminile tempo oggi di semifinali Sirstea Goff Sviontek Svitolina. Chiudiamo col ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, il nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione Pestum Napoli, 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
5: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
7: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
6: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Notizie in breve da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
9: Flyspot.
10: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
10: Ma io ho il giga!
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Flyspot.
12: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 14 maggio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Vanno oggi alle Teodora e i Mattia all'ascolto e non. Sono invece nati in data 14 maggio il signor termometro Gabriel Fahrenheit, l'attrice Franca Bettoia, Scialpi, Tim Roth, Kate Blanchett, Valeria Marini e Mark Zuckerberg. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado del Toro, sei orgoglioso, dignitoso e qualche volta anche presuntuoso ed esigente. Avrai molti amici che non saranno sempre contenti di te a causa di un certo tuo modo di sentirti superiore. Hai talento per le belle arti, soprattutto per la musica, nella quale un giorno potresti anche eccellere. Sai ragionare bene, ma nelle decisioni importanti sarà sempre il tuo intuito a darti le indicazioni giuste. Potrai avere anche successo come scrittore, poeta, paroliere di canzoni. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 14 maggio per tutti noi. Ariete, il desiderio di ampliare gli orizzonti è forte, ma prima ci serve sapere come orientare la bussola. Venere in sestile dei Gemelli rende più intensi i sentimenti. Un sogno può diventare una realtà condivisa. Toro, si impara osservando, testando, sperimentando. Ogni dettaglio insegna qualcosa. La curiosità è la chiave, non temiamo i piccoli inciampi. È il momento di mettere in pratica delle idee che sono ancora allo stato embrionale e di trasformarle in esperienze reali. Gemelli, organizziamo una serata di svago o un incontro con i nostri amici più cari. La socialità oggi gioca un ruolo centrale. La collaborazione con gli altri offre dei risultati molto più rapidi se rimaniamo aperti a ogni confronto. Cancro, una notizia inattesa o una nuova conoscenza può accendere la curiosità. Non tratteniamo la scintilla, anche se ancora in modo esplorativo e cauto. Non scoraggiamoci se i tempi si allungano, noi mettiamoci impegno e costanza. Leone, i pianeti in aspetto positivo sono tanti, eppure percepiamo una certa insoddisfazione. Ma la luna in Ariete ci aiuta a superare questa malinconia. L'amore si manifesta stabile e protetto, si presenta un'occasione d'oro per fare una sorpresa a chi ci sta accanto. Vergine, il nostro essere troppo diplomatici talvolta può confondere, perciò oggi scegliamo di manifestare apertamente le nostre esigenze senza paura. Il Sole e Mercurio in Toro ci permettono di fare delle scelte basate sulla logica e non sull'emotività. Bilancia, è giunta l'ora di riallacciare i rapporti con vecchi amici e parenti lontani. Ciò che continua a scaldare il cuore non invecchia mai. Prendiamo ispirazione dai saggi consigli dei nostri anziani per affrontare una decisione importante. Scorpione, se comunichiamo con empatia, le divergenze possono appianarsi. La verità detta con gentilezza apre porte che la forza non potrebbe mai spalancare. Accettiamo di mediare in un conflitto familiare in modo equo e non giudicante per tutte le parti coinvolte. Sagittario, questa giornata ci parla di fiducia, adattabilità e apertura a nuove possibilità. Tutto si muove e noi con esso. Non tentiamo di controllare gli eventi, ma accettiamo l'imprevedibile con serenità, fiducia e curiosità. Capricorno, la nostra passione è fortissima e ci spinge verso i nostri obiettivi con una forza magnetica. Sfruttiamo tale energia per affascinare gli altri. Esercitiamo la nostra forza di volontà per cercare di resistere a quei piaceri che ci distolgono dai doveri. Acquario, dopo un periodo di possibili eccessi, sentiamo la spinta a ristabilire il giusto equilibrio. Individuiamo dove abbiamo esagerato. Oggi iniziano subito una dieta più sana o un regime di risparmio mirato a realizzare un nostro desiderio. Pesci, arrendiamoci all'arte dell'imperfezione. Non perdiamoci in dettagli inutili, ma eleviamoci per ritrovare l'allineamento tra lavoro e scopo. Se le attività minori ci stanno distraendo da un obiettivo ambizioso, facciamo un passo indietro strategico. E per chiudere come abitudine una citazione, quello odierna è la seguente. Se leggi solo i libri che leggono tutti gli altri, puoi pensare solo quello che pensano tutti gli altri. Murakami.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, centesima puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo l'anne benvenuta e centesima puntata, grazie Vale.
4: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
3: Magari con gli anni aspettiamo,
4: sì,
3: no? Però.
4: Sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 sì. Puntate insieme.
3: Mamma mia.
4: Ti 100 scoperte.
3: Ma 100 animali ne esistono mica.
4: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
3: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale? No,
4: però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
3: Perché? Che è successo?
4: Perché
3: è successo?
4: Oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
3: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della vita.
4: Molto complicata.
3: Insomma,
4: no? Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
3: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
4: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
3: No.
4: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
3: Mamma mia, raga, e chi è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
4: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
3: Appure?
4: Ma appunti alla mano.
3: Appunti alla mano.
4: Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
3: E allora
4: partiamo.
3: Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
4: Allora, io partirei dalla medusa.
3: Innanzitutto la devo trovare.
4: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
3: Aspetta,
4: ovviamente.
3: Ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
4: No.
3: Ah, perché quella è terribile.
4: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
3: Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
4: Esattamente.
3: Volta.
4: E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
3: Quale?
4: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata, oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
3: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare bambina?
4: Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
3: Oh, mammina.
4: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
3: Cioè, non muore mai praticamente.
4: Esatto. Cioè, lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
3: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
4: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
3: No, è spontanea.
4: Gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
3: Mamma
4: umano.
3: Mia.
4: considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
3: iniziamo
4: vero?
3: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui, che sappia, perché lo sai che uno assimila a questa è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
4: L'unico caso in cui questa medusa muore è se viene predata o uccisa,
3: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
4: Esatto.
3: No?
4: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
3: Molto interessante.
4: Quindi
3: vai.
4: Ho il film.
3: Ah, pure il film. Qual è il film?
4: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
3: No, Kevin Costner.
4: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
3: È immortale, scusa, Highlander,
4: vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
3: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì, è pazzesco. L'ho visto quel film. Sì.
4: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un film.
3: Va bene, molto carina questa cosa.
4: E adesso
3: dove
4: però
3: mi porti?
4: Io ti continuo. Adesso ti porto a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
3: cioè?
4: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla Terra, e lui ha un nome, si chiama tardigrado.
3: È questo che vedi qua? Cioè, è questo il tardigrado?
4: È lui.
3: Mamma mia, scusa Valentina,
4: è lui.
3: Ma questo è un animale?
4: È un microorganismo vivente.
3: E quindi
4: sì, è un animale, ma è un animale incredibile, perché lui
3: già basta guardarlo, insomma,
4: lui fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
3: Cioè?
4: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare. Sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
3: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica: guarda, sta dove sei, perché onestamente.
4: Sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi. E

0: successo?
1: Sì,
0: sono sopravvissuti.
1: Sono sgonfiati e poi sono...
0: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
1: L'acqua.
0: Una goccia d'acqua.
1: Mamma mia, cioè... Però io sono convinto che se li metti in un forno...
0: E invece resistono a temperature altissime.
1: Pure.
0: Non so fino a quanti gradi.
1: Mamma
0: però
1: mia,
0: a
1: che
0: temperature
1: sono,
0: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
1: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
0: sì.
1: Questo. Cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura devo dire veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
0: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa è un'immagine al microscopio.
1: Cioè, gli artigli però, vedi?
0: Sembra un orsetto con 8 zampe.
1: Vabbè, ora...
0: Povero orsetto, direi.
1: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima,
0: dell'aspirapolvere,
1: sì. C'ha anche la valvola di scarico.
0: Sì, sì.
1: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
0: Tardigrado.
1: Perfetto.
0: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
1: Qual è il
0: e
1: film
0: ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
1: Alien, ah, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta... Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso...
0: No, veramente.
1: Vabbè, dai, facci fare un altro
0: il numero
1: viaggio.
0: 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
1: Ah, tra l'altro dei tardigrado c'era un'altra foto, guarda,
0: hai visto?
1: Non l'avevo vista.
0: Proprio sui muschi.
1: Questo si capisce. Capisce bene che è in tardigrado, cammina anche, poi c'ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso, vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
0: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
1: mare.
0: E lo faccio con il polpo, perché lui non poteva non rientrare in questa mia classifica.
1: E che fa lui di strano?
0: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto...
1: Sì, gli 8 cervelli, era quello che aveva 8 cervelli.
0: Esatto, esatto, ti ricordo
1: sì.
0: Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha 3 cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto
1: giusto,
0: 500
1: giusto.
0: Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
1: Ah, è vero, sì.
0: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta, quindi voglio dire...
1: E poi dice che è intelligente un po'.
0: È intelligente. Te, tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente. E insomma riesce ad aprire barattoli,
1: polico, insomma,
0: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici. E considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
1: Più alieno?
0: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
1: E qual è questo film?
0: Pirati dei Caraibi.
1: C'era quel polipone.
0: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
1: È vero, sì.
0: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
1: Bello,
0: però ora ti riporto.
1: Oddio,
0: ti riporto.
1: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
0: Allora,
1: vabbè.
0: Intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché
1: cioè?
0: Ti porto nel permafrost della Siberia.
1: Quindi al freddo che vuoi che
0: siberiano.
1: Ci sia, niente, non c'è niente.
0: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
1: Miseria, saltino così.
0: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta.

0: Pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia. Sono stati trovati da degli scienziati e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
1: Me lo posso immaginare.
0: Sono tornati vivi e attivi.
1: Mamma mia. Sì. Con nematodi di 46.000 anni fa.
0: Sì, esatto. E questo...
1: Ma sono pericolosi però.
0: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
1: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
0: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza.
1: Vabbè, comunque,
0: degli scienziati.
1: Quanti sono piccolini comunque?
0: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile? Come si spiega la scienza un comportamento del genere che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
1: Insomma. E la domanda che mi viene spontanea però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
0: Sì.
1: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
0: È capito, riescono proprio a interrompere questa cosa.
1: E allora qui su che film mi hai portato te? Ora io devo capirlo.
0: Su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente
1: tantissimo. C'è un'altra immagine di questi?
0: No, non ci sono altre immagini.
1: Perché ognuno me le ha messe due, io pensavo fosse
0: tranne
1: una sola.
0: Tranne che di lui.
1: No, meno male, perché sennò anche la Medusa ce n'era un'altra. Vabbè, che film è?
0: Jurassic Park.
1: Attraverso
0: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi com'era
1: nata? Magari questi potevano, come si chiamano questi?
0: Nematodi.
1: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e gli hanno succhiato un po' il sangue.
0: Perché Jurassic Park, nell'ambra è stato trovato il DNA dinosauro in una zanzara.
1: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
0: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi po' più giovani.
1: Bisogna andare alla ricerca di
0: nematodi.
1: Bisogna trovare nematodi.
0: Dei nematodi.
1: Nematodi di qualche milione di anni.
0: I nonni di questi nematodi.
1: Anche più. Va bene. Allora, continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Vai, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
0: Allora, adesso ti porto in estate. Ti porto in estate, nelle zone calde e temperate.
1: Questa.
0: Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
1: Il geco è simpatico.
0: Mi piaceva il geco.
1: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
0: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
1: Questa la so.
0: Vai.
1: Se gli tagli la coda gli ricresce.
0: Esatto.
1: Te l'ha bruciata?
0: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
1: Tipo un polipo.
0: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
1: Ah, la perde lui?
0: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
1: Ho capito.
0: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
1: I gatti quando vedono il movimento.
0: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae. Ma non è finita qui. Non è solo che questa coda si stacca e si muove, ma questa coda rinasce, ricresce.
1: Quella staccata no.
0: quella staccata,
1: quella staccata magari per, cioè,
0: quella staccata dopo un po' smette di muoversi
1: e si decompone.
0: Esatto, e si decompone.
1: Non è che fa come quei come si chiamavano prima,
0: i nematodi.
1: Sì,
0: no, no, tu dici i tardigradi.
1: Sì, quelli, per colma con questi nomi oggi siamo andati in, vabbè.
0: No, allora ricresce una nuova coda che è proprio composta da una cartilagine diversa dall'originale. E pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte. E hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
0: per le scarpe, per le arrampicate, vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare
1: Gecko-Man, ho capito, l'uomo ragno, l'uomo cieco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo, questo secondo me è veramente terribile.
0: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire, e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: La conosco
0: in una maniera assurda. Mamma infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica,
1: eccola qua, però in una situazione
0: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
0: Sì, che cosa succede? Questa cosa succede nelle foreste tropicali. Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica. Cioè, che
1: anche solamente diciamo scoprire queste cose deve
0: è incredibile,
1: ma
0: questo
1: è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè la sua predisposizione, perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è cervello.
0: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
0: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo.
0: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
0: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato. E devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
0: Vero, abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca. Tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta. Ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè. Va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché grazie. 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
0: Vai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento,
1: perché amare la natura non vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre,
0: certo.
1: Ecco, quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come affascinata me, a parte il fungo finale, perché
0: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film, sì, che sono un'altra mia funghi, grande passione.
1: Non li mangiate più i funghi tropicali, no, vabbè, ovviamente
0: cercateli in casentino,
1: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana. Non ci spoilerare niente,
0: no,
1: perché
0: no,
1: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
0: Dopo 100.
1: Ma dopo 100 animali, 100. Ma quante ce ne sono? Cioè,
0: vabbè.
1: Ma perché?
0: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma, gli animali.
1: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
0: Esseri viventi, però, esseri natura, viventi.
1: Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: e su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
2: Chi è? Qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 14 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni sfida su tasse e salari, la premier in Senato, porta aperta il confronto, scontro con Renzi e Partito Democratico, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per le famiglie e imprese. Inter, un altro trionfo, la decima Coppa, la finale di Roma, Lazio KO, Milan, rottura tra Iba e Allegri. La Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, al premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito, Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, a Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini. La Stampa, Trump e Xi, vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Il giallo di Garlasco, condanna di Stasi un paradosso, Nordio le leggi riscritte alla carte, Meloni tasse ridotte, il PD sta in una bolla. Eravamo ragazzini, inizia la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, caro René e caro figlio raccontano la scommessa della loro vita. Fatto Quotidiano, a me mi ha rovinato la guerra, le solite scuse, in colpa il conflitto e pure il super bonus, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Il resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles, Kate Middleton, in Italia per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili. Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo. Stallo Hormuz, Teheran non cede, lo controlliamo. Il Messaggero, Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la premier rivendica risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene dell'Italia, botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus, il segnale Calenda, scontro con Renzi. Antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi, resta il nodo della lunga incubazione. Così la Cina ha disarmato gli USA, Trump e Pechino cerca l'assi con XP. La Verità, banner fatto con l'IA sul sito di Repubblica, usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori, finta puntata di Porta a Porta con un finto scontro con tanto di immagini tra Paragone e il capo d'intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Meloni alle opposizioni, mi chiamate in aula ogni due per tre ma solo per insultare, sequestri di persona a causa dell'isteria da virus ma il vero scopo è il bavaglio. Trump porta in Cina l'armata del PIL, oggi vede Xi tra Iran e commercio. Il Giornale, Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, la sinistra solo debiti, dalla premia stilettata Conte sui danni del superbonus e poi rilancio sul nucleare. A Reggio Emilia, bambini, selfie, sorrisi, Kate incanta il paese. La sfida Trump-Xi, dal Tex all'Iran, il presidente USA in Cina fra dialogo e nodo dazi. Libero Quotidiano, bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavori e salari, richieste logiche se non fosse che le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata di Giorgetti sul riarmo, priorità famiglie e imprese. Ecco l'amica di Macron che fece impattire Brigitte, cosa c'era dietro il famoso schiaffo? La flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra, voti rubati al campo largo. Il Tempo, ristorante cinese, ma il menù siamo noi, non solo Electrolux, Pechino compra e svende, aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti, intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati, tutti gli errori dell'Unione Europea, le mosse delle quinte colonne italiane del dragone, e Trump ed Xi, lui lotta e tratta, ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa, Meloni traccia la rotta per il 2027, lavoro, casa, energia e nucleare, Lazio sconfitta 2-0, Coppa Italia all'Inter, biancocelesti così sono fuori dall'Europa. L'Unità, altro che piano casa, niente per i senza tetto, un affare per chi specula, la bufala degli alloggi, la question time al Senato, il governo vanta meriti immaginari. Oggi convegna a Roma, querele contro chi è contro la libertà di stampa. Il manifesto mancava tanto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione e mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vedo tanto affetto, assicura. Ma anche la spesa sulla coalizione si allenta. La strada per finire la legislatura è ancora lunga. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi. Sul tavolo del commercio, Taiwan e l'Iran. Nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Avvenire, duello sulla crescita, un premier time e burrascosa al Senato, Baldassari serve una scossa, torniamo al nucleare, Meloni difende i risultati del governo e punta sul riarmo casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano, l'ipotesi di una cabina di regia comune, operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio all'estero ha fatto precipitare la situazione. Secolo d'Italia, serietà verso Comizietti, Meloni al premier time stana le opposizioni, rivendica risultati e apre a chi vuole il bene dell'Italia. In primo piano nucleare l'annuncio di Meloni, entro l'estate la legge delega, tappeto rosso per Trump in Cina, Xi apre le porte di Pechino. Eurovision 2026, boom social per Sal da Vinci che fa ballare Vienna. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, dal Tirreno, da Livorno, si è preso 200.000 euro, condannato ex presidente dell'Ordine degli Architetti, da Suvereto a tu per tu col ladro, messo in fuga dai vicini, il racconto di una donna si è arrampicato su un tubo, ma me lo sono trovato in casa. Andiamo a Lucca, liste di attese, pochi medici, c'è un rimedio, il caso del pronto soccorso preso d'assalto, le soluzioni possibili per i cittadini. Forte dei Marmi, bottino da 1 milione, sospetti su un'unica banda di ladri nelle ville. Pontedera, manifestazione pubblica contro il cemento, prende corpo la mobilitazione per un evento a difesa del Parco Bellaria. Pisa, 9 case e un hotel, progetti in corso per il quartiere San Martino. Andiamo a Porto Ercole, niente scontrini, multe nella notte dei pirati, controllo della finanza durante la festa, di diversi locali pizzicati e sanzionati. Grosseto, scuola, 115 assenze al via, docenti e ATA vuoti da riempire a settembre. Andiamo a Prato, il giovane accoltellato risponde alle cure, resta grave Jacopo Cerbai, oggi l'udienza del 16enne accusato di tentato omicidio. Pistoia, prova ad avvelenarlo, l'arrestato, i colleghi con la moglie si era separato. Andiamo al Corriere Fiorentino, garante la linea del PD, dimenticare le associazioni resta amarezza. L'accoltellamento in un video, il Prato, le immagini dell'aggressione, il cameriere colpito al cuore risponde bene alle terapie. Firenze, la Repubblica, una classifica delle strade d'oro per decidere i nuovi cannoni dei Dehors. Lo studio dell'università voluto dal comune, in centro chi ha solo tavolini, frattura 5 volte meno in media di chi ha le strutture chiuse. L'assessore, suolo pubblico, risorsa preziosa. Prima dell'accoltellamento il minorenne di Prato già denunciato più volte. Vediamo il Corriere di Siena, aumentano le case popolari per contrastare l'emergenza abitativa, il comune recupera 50 appartamenti già esistenti e ne costruisce 26 nuovi. L'ultima staffetta del partigiano Lisi. Guido Lisi è morto, l'ultimo partigiano della Valdelsa, aveva 100 anni compiuti a fine 2025. Acque Sapone e la regione apre un nuovo progetto, una grande pianese viene beffata a Lecco al 98esimo. Andiamo al Corriere di Arezzo che titola botte risposta tra alcuni candidati, le domande del Corriere ai 6 che corrono per la Portona sindaco, oggi giudizio sull'operato di Ghinelli. Il mercatino del Calcit torna il 2 di giugno, il presidente Sassoli dopo il rinvio con il maltempo, ecco la nuova data del mercatino dei ragazzi. La storia, don Adriano, come medici di famiglia anche i parroci sono pochi e devono districarsi con le bollette. Io prete di campagna gestisco 10 chiese. Andiamo a terminare con la Nazione di Arezzo, nuovo stadio, inizio dei lavori a rischio, il presidente Manzo, ci prendiamo qualche giorno per capire se ci sono i tempi per spostare il campo. La sicurezza è peggiorata, andiamo all'interno, slime, 2 passi elettorali a Saioni, centrodestra con Pichetto e Bignami. Donati lancia la sfida, punto al ballottaggio, questa città vuole cambiare pagina. Sicurezza, allarme negozi, uno su tre teme l'effetto baby gang e mala movida. L'indagine di Confcommercio dà voce ai titolari delle vetrine, segnala l'emergenza Marinoni, le nostre imprese, presidio quotidiano di legalità e controllo sociale. Artigiani sull'orlo della crisi, crescono le aziende in cassa, boom nel distretto Orafo, centinaia di posti a rischio. Andiamo al Calcit, ecco la nuova data, il mercatino sarà il 2 giugno, appuntamento in zona Enel dopo il rinvio della pioggia del 10 maggio. Torna il più grande evento all'aperto del comitato con 250 banchi. Le mille vite di Bruschi, dai locali dell'alimentazione il suo metodo spopola, l'ex vocalista aretino si è da poco separato dalla moglie Giulia Nati, adesso dà consigli di nutrizione e una community da 70.000 follower. Nuovo stadio, rischio slittamento, Manzo, spostamento del campo e tempi stretti, stiamo valutando. Il presidente parla del primo atto dei lavori, ossia l'avvicinamento del terreno di gioco alla tribuna. Con l'inizio della Coppa Italia ad agosto potremo decidere di intervenire per la prossima estate. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 14 maggio 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, ancora accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluce, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Flyspot.
9: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
10: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it. rai.it.
8: Flyspot va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E ci siamo arrivati a questo grande traguardo, 100ª puntata di Gatta Cicova. La nostra Valentina è arrivata, no, maggiorenne ormai da tanto, ma ci ha portato, pensate, 100 volte nel meraviglioso mondo degli animali. E noi come possiamo non festeggiare con lei questa grande puntata? Innanzitutto gli diamo la benvenuta e 100ª puntata, grazie Vale.
11: Ciao, che bello. Bello, arrivare a 100, guarda, mamma è veramente mia, una grande emozione.
3: Magari con gli anni aspettiamo,
11: sì,
3: no? Però...
11: sì, no, con calma. Però Giuseppe, è tipo un nostro anniversario, 100 puntate insieme.
3: Mamma mia.
11: Ti 100 scoperte.
3: Ma 100 animali ne esistono mica.
11: Ma ne esistono riuscita, molti di più.
3: Ma non è che te sei riuscita a inventarti qualche animale?
11: No, però oggi avrai l'impressione che io mi stia inventando qualcosa.
3: Perché? Che è successo?
11: Perché oggi io non sapevo come fare una puntata, tra l'altro molto difficile, quindi spero di non fare errori.
3: Vabbè, insomma, gli errori fanno parte della vita.
11: Molto complicata.
3: Insomma,
11: no? Vabbè. Però oggi ho scelto proprio un viaggio incredibile.
3: Cioè, normalmente ce li fai fare sempre
11: per esplorare il lato diciamo più misterioso della natura. Infatti oggi ti parlerò, Giuseppe, e vi parlerò, cari ascoltatori, di animali che sembrano usciti da un film di fantascienza.
3: No.
11: Tu pensa, cioè, conosceremo delle creature capaci di rigenerarsi da se stesse, di sopravvivere nello spazio, di restare congelate per migliaia di anni e poi tornare a vivere, e persino creature in grado di sfidare il tanto temuto invecchiamento.
3: Mamma mia, raga, che è questa cosa qui? Ma non essere sicura che non è un film di fantascienza?
11: Aspetta, perché infatti non mi sono fermata a questo.
3: Pure?
11: Ma appunti alla mano. Ho deciso anche di paragonare ognuno di questi animali proprio a un film di fantascienza, perché così diamo anche un consiglio per guardarsi un film ai nostri ascoltatori.
3: E allora partiamo. Io non lo so, ci sono delle immagini che mi stanno sconvolgendo già. Dimmi, sì, da dove devo partire. Aiuto.
11: Allora, io partirei dalla medusa.
3: Innanzitutto la devo trovare.
11: Medusa. Però non è una medusa qualsiasi.
3: Aspetta,
11: ovviamente.
3: Ma non sarà mica una cubo medusa per caso?
11: No.
3: Ah, perché quella è terribile.
11: No, questa non è terribile. Ha un nome scientifico difficilissimo, me lo sono scritto. Si chiama Turritopsis dorni.
3: Per la mia parlantina, perfetto. Non lo ripeterei nemmeno.
11: Esattamente. E dove vive? Vive negli oceani tropicali e temperati, è presente nel Mar Mediterraneo, nell'Oceano Atlantico e nell'Oceano Pacifico. No. Dirai, deve essere una cosa enorme. No, è minuscola, pochi millimetri, veramente pochi millimetri, ma ha una capacità assolutamente incredibile.
3: Quale?
11: Ovvero, quando è sotto stress, perché viene ferita, menomata oppure invecchia, lei è in grado di tornare bambina.
3: No, sì, ora, sì? Che vuol dire tornare bambina?
11: Sì? Grazie a un processo che ha un nome, si chiama transdifferenziazione cellulare, ok?
3: Oh, mammina.
11: Praticamente che cosa succede? Le cellule adulte, quindi stressate, hanno la capacità di trasformarsi nuovamente in cellule giovani e fresche. In pratica questa medusa, il suo ciclo vitale è: nasce, cresce, diventa adulta, torna bambina.
3: Cioè non muore mai praticamente.
11: Esatto. Cioè lei è in grado di ripetere il ciclo infinite volte.
3: Ma pensa te se qualcuno ma non l'hanno mai studiata per portarla a un uomo.
11: Certo, bravissimo, ma lo vedi, noi non ci siamo messi d'accordo.
3: No, è spontanea.
11: Però gli scienziati la stanno proprio studiando per questo, per capire se questo processo può essere in qualche maniera applicabile all'invecchiamento.
3: Mamma mia.
11: umano. Considera che a livello proprio scientifico è considerata l'unica specie al mondo biologicamente immortale tra tutte le specie conosciute. Incredibile,
3: iniziamo
11: vero?
3: Iniziamo bene. No, perché queste medusine qui, è velenosa questa qui, che sappia, perché sai che uno assimila questa è la più velenosa al mondo, e basta niente e muori subito steccolato.
11: L'unico caso in cui questa medusa muore se viene predata o uccisa,
3: passa un'elica ad un transatlantico, voglio vedere se vive, insomma.
11: Esatto.
3: No?
11: Però altrimenti diciamo che di fronte al normale ciclo della vita lei è immortale.
3: Molto interessante.
11: Quindi
3: vai.
11: Ho il film.
3: Ah, pure il film. Qual è il film?
11: Sì, perché paragono ogni animale a un film di fantascienza.
3: No, Kevin Costner.
11: No, cioè io ne ho pensato uno, poi ognuno insomma può pensare.
3: È immortale, scusa,
11: Highlander, il suo, no? Vero? Io invece ho pensato a un altro. Il curioso caso di Benjamin Button.
3: Ah, sì. Il bambino nato vecchio che ritornava, sì,
11: esatto,
3: sì, è pazzesco, l'ho visto quel film. Beh, sì, effettivamente.
11: Vero?
3: Sì.
11: E quindi ecco, abbiamo anche un consiglio per vedere un
3: film.
11: Va
3: bene, molto carina questa cosa.
11: E adesso
3: dove
11: però
3: mi porti?
11: Io ti continuo, adesso ti porto, a livello di dove ti porto praticamente ovunque, perché ti porto a conoscere un microorganismo che però è meno di un millimetro, però se lo guardi al microscopio ha un aspetto davvero molto curioso, che vive ovunque,
3: cioè?
11: Vive su muschi, licheni, ghiacci, oceani, montagne, è praticamente ovunque sulla Terra e lui si ha un nome, si chiama tardigrado.
3: È questo che vedi qua? Cioè, è questo il tardigrado?
11: È lui.
3: Mamma mia! Scusa Valentina,
11: è lui.
3: Ma questo è un animale?
11: È un microorganismo vivente.
3: Ho
11: quindi,
3: capito,
11: e quindi sì, è un animale, ma è un animale incredibile perché lui
3: già basta guardarlo, insomma,
11: lui
3: sembra,
11: fa una cosa assurda, ovvero sfida la morte.
3: Cioè?
11: Lo fa grazie a uno stato in cui lui è in grado di entrare, sembra un po' un sacchetto dell'aspirapolvere.
3: Sì, no, in effetti io posso capire che la morte dica guarda sta dove sei, perché onestamente
11: sì, perché lui entra in questo stato che si chiama criptobiosi e vuol dire che perde quasi tutta l'acqua del corpo e il metabolismo si ferma praticamente completamente. Questo gli permette di poter sopravvivere senza ossigeno, al gelo estremo, a temperature altissime, alle radiazioni e perfino nello spazio. Ma tu mi dirai, ma come si può sapere se questo può sopravvivere nello spazio oppure no? E invece si sa, ne abbiamo le prove. Le prove sono arrivate nel 2007, quando alcuni tardigradi furono mandati nello spazio.
3: Immaginavo.
11: Nello spazio e furono esposti al vuoto cosmico. E indovina che cosa è successo?
3: Ci sono.
11: Sono sopravvissuti.
3: Sono sgonfiati e poi sono.
11: Esatto, che cosa succede? Praticamente loro perdono acqua con questo processo, si restano addormentati anche per decenni e poi indovina cosa gli basta per tornare vivi?
3: L'acqua.
11: Una goccia d'acqua.
3: Mamma mia, cioè, però io sono convinto che se li metti in un forno...
11: E invece resistono a temperature altissime.
3: Pure.
11: Non so fino a quanti gradi.
3: Mamma
11: però
3: mia,
11: a
3: che
11: temperature
3: sono, cioè,
11: altissime. E infatti il film a cui ho voluto paragonare il tardigrado non poteva che essere Alien.
3: Però è curioso, sembra che abbia la bocca di un aspirapolvere,
11: sì,
3: questo. Cioè, cioè veramente ce la mettiamo bene, ma comunque questo... Vabbè, la natura devo dire veramente, gli occhi ce l'hanno, ma non credo, vabbè.
11: Considera che ha meno di un millimetro di dimensioni, questa
3: insomma,
11: è un'immagine al microscopio.
3: C'ha gli artigli però, vedi?
11: Sembra un orsetto con 8 zampe.
3: Vabbè, ora...
11: Povero orsetto, direi.
3: Sposo la cosa a un sacchetto gonfiato, quella che hai detto prima, sì, dell'aspirapolvere, sì. C'ha anche la valvola di scarico.
11: Sì, sì.
3: Vabbè, comunque, questo come tardigrado?
11: Tardigrado.
3: Perfetto.
11: E io l'ho paragonato ovviamente a un film.
3: Qual è il
11: film? E ho pensato al concetto che probabilmente se la Terra finisse, probabilmente il tardigrado resterebbe. E quindi è Alien.
3: Alien, ah, ce lo vorrei vedere Alien con questo tardigrado, che gli fa? Un fico secco. Va bene, mamma mia, va bene. Questa centesima puntata, devo dire, mi porta. Beh, veramente, sei sempre molto stupefacente, ma non nel senso. Del... No, veramente.
11: No.
3: Vabbè, dai, poi facci fare
11: sì,
3: fare un
11: il
3: altro
11: numero
3: viaggio.
11: 3 ti porta un po' in una tua comfort zone.
3: Ah, perché... tra l'altro, dei tardigradi c'era un'altra foto, guarda,
11: hai visto?
3: Non l'avevo vista.
11: Proprio sui muri.
3: Questo si capisce bene che è in tardigrado, cammina anche, poi ha la bocca aperta, vedi, respira, quello di prima era un po' chiuso, vabbè. Dai, dici, dove ci porti?
11: Adesso ti porto un po' in una tua comfort zone, perché comunque sapevo che con questa puntata ti avrei proprio fatto esplodere il cervello, quindi ora ti voglio riportare un attimo nella bellezza del mare, dell'oceano,
3: del mare.
11: E lo faccio con il polpo, perché lui
3: ormai
11: non
3: conosciuto.
11: Poteva non rientrare in questa mia classifica.
3: E che fa lui di strano?
11: Vabbè, lui che cosa fa? Allora, insomma, prima di tutto
3: sì, gli otto cervelli, era quello che aveva otto cervelli,
11: esatto, esatto. Ti ricordo sì. Che ha un sacco di neuroni solo nei tentacoli, che ha tre cuori, che ha il sangue blu, che ha appunto giusto, 500 giusto. Milioni di neuroni. E poi che cosa fa? Lui ha una capacità di rigenerarsi incredibile, infatti può rigenerare i suoi tentacoli.
3: Ah, è vero, sì.
11: Può cambiare colore istantaneamente e mimetizzarsi in maniera perfetta. Quindi voglio dire,
3: e poi dice che è intelligente un po'.
11: È intelligente, te, tu considera che ogni tentacolo può agire praticamente autonomamente e insomma riesce ad aprire barattoli,
3: questo polipo, insomma,
11: a risolvere puzzle. Alcuni riconoscono addirittura degli altri esseri viventi specifici, e considera che dai biologi è definito l'animale più alieno esistente sulla Terra.
3: Più alieno?
11: Quindi quello più di grosse dimensioni, insomma, si parla di animali. E proprio per questo l'ho voluto paragonare a un film che mi piace molto.
3: E qual è questo film?
11: Pirati dei Caraibi.
3: C'era quel polipone.
11: Sì, esatto, perché ricorda il leggendario Davy Jones, con questi tentacoli ovunque, questa creatura marina quasi aliena.
3: È vero, sì.
11: E quindi, ecco, volevo dare anche questo consiglio di visione.
3: Bello,
11: però ora ti riporto.
3: Oddio,
11: ti riporto.
3: Ho paura perché ho visto un'immagine che mi fa paura.
11: Allora, vabbè. Intanto ti porto in una zona veramente molto ostile del pianeta Terra, perché ti porto nel permafrost della Siberia.
3: Quindi al freddo che vuoi che
11: siberiano.
3: Ci sia, niente, non c'è niente.
11: Ma ti porto anche a qualche anno indietro. Circa 46.000 anni fa.
3: La miseria, un saltino così.
11: Sì, quando è successo una cosa, ovvero che dei nematodi, che sono dei vermi, parassiti, che sono ce ne sono di varie specie diffuse nel pianeta Terra, però ti voglio parlare di questi in particolare, perché sono stati ritrovati appunto nel permafrost della Siberia, sono stati trovati da degli scienziati, e questi nematodi risalivano a 46.000 anni fa. Che cosa è successo? Che sono stati portati come reperti in dei laboratori. E che cosa è successo quando sono stati scongelati?
3: Me lo posso immaginare.
11: Sono tornati vivi e attivi.
3: Mamma mia.
11: Sì.
3: Con nematodi di 46.000 anni fa.
11: Sì, esatto. E questo...
3: Ma sono pericolosi però.
11: Sì, alcune specie sono proprio parassite, per esempio ci sono anche nematodi del riso, ce ne sono diversi.
3: Insomma, riportare in vita roba di anni fa, insomma.
11: Vabbè, questo è stato fatto sotto stretta sorveglianza degli scienziati.
3: Quanti sono piccolini comunque?
11: Piccolini, certo. E che cosa è come è possibile, come si spiega la scienza un comportamento del genere, che è incredibile? Perché questo è possibile grazie alla sospensione estrema del metabolismo, cioè proprio ha una capacità di interrompere il metabolismo ma di non farlo deperire, e alla protezione cellulare proprio contro il congelamento data dalla disattivazione del metabolismo. Tu pensa che questi animali che sono stati scongelati e sono tornati vivi e vitali erano vivi prima delle piramidi, prima che esistesse la scrittura moderna, quando gli esseri umani erano ancora degli esseri preistorici.
3: Insomma, e la domanda che mi viene spontanea, però, sono stati trovati nel permafrost, no? Quindi freddo.
11: Sì.
3: Ma se sono formati da acqua, normalmente il problema, per esempio, anche di chi volesse ibernarsi è quello che l'acqua cristallizza, quindi spacca le cellule. Queste, va a capire, ce l'hanno il grasso al posto delle cellule.
11: È capito, riescono proprio a a interrompere questa cosa.
3: E allora qui su che film mi hai portato te?
11: Ora
3: io devo capirlo, perché
11: su un film che io negli ultimi anni ho visto veramente
3: tantissimo.
11: Un'altra
3: immagine di questi,
11: no, non ci sono altre immagini,
3: perché ognuno me ne ha messe due, io pensavo fosse
11: tranne
3: una sola,
11: che di lui.
3: No, meno male, perché sennò anche la medusa ce n'era un'altra. Vabbè che film è?
11: Jurassic Park.
3: Attraverso
11: una cellula, nel caso di Jurassic Park ti ricordi com'era
3: nata? Magari questi potevano, come si chiamano questi?
11: Nematodi.
3: Questi nematodi erano nella pancia di un dinosauro e ne hanno succhiato un po' il sangue.
11: Perché Jurassic Park, nell'ambra
3: chissà,
11: è stato trovato il DNA di dinosauro in una zanzara.
3: Però dinosauri 46.000 anni fa non c'erano.
11: No, c'erano gli uomini preistorici, quindi sono un po' più giovani.
3: Allora bisogna andare alla ricerca di bisogna trovare nematodi.
11: Dei nematodi.
3: Nematodi di qualche milione di anni fa.
11: I nonni di questi nematodi.
3: Anche più. Va bene. Allora continuiamo con questa centesima puntata che è veramente incredibile. Vai, io la Valentina è sempre una scoperta. Dove porti ora?
11: Allora adesso ti porto in estate. Ti porto in estate. Nelle zone calde e temperate.
3: Questa.
11: Un animaletto simpatico, bello, porta fortuna, presente anche in Italia, soprattutto al sud, nelle isole. E stiamo parlando del geco. Avrei potuto parlare in generale delle lucertole, però mi piaceva il geco.
3: Il geco è simpatico.
11: Mi piaceva il geco.
3: Non mi chiedere perché, ma a me rimane simpatico.
11: Esatto. E perché il geco rientra in questa mia categoria?
3: Questa la so.
11: Vai.
3: Se gli tagli la coda gli ricresce.
11: Esatto.
3: Te l'ha bruciata?
11: Sì, perché è un maestro della rigenerazione.
3: Tipo un polipo.
11: Quindi se attaccato perde la coda volontariamente.
3: Ah, la perde lui?
11: Sì, perché proprio si stacca. E non solo, la coda ha un'altra capacità incredibile, continua a muoversi perché così distrae il predatore.
3: Ho capito.
11: Perché molto spesso chi sono i predatori? I nostri amici, no? I gatti.
3: I gatti quando vedono il movimento.
11: Esatto, e quindi tu pensa, la coda staccata si continua a muovere così che il predatore si concentri su quella, si distrae. Ma non è finita qui, non è solo

0: rinale. E pensa che molte specie di geco possono rigenerare la coda più e più volte. E hanno anche però un'altra caratteristica incredibile i gechi, e qui poi dopo ci porta al film, perché le loro zampe hanno dei milioni, i loro palmi delle zampe hanno dei milioni di microstrutture che gli permettono di camminare su qualsiasi superficie.
1: Se questo la sapevo, se sono stati studiati per capire come riuscire a fare le ventose o quelle cose
0: per le scarpe, per le arrampicate, vero. E proprio per questo il film che ho voluto citare riguarda un altro animale, perché il regista ha sbagliato, non si doveva chiamare Spider-Man, si doveva chiamare Geco-Man,
1: ho capito, l'uomo ragno, l'uomo geco, ecco, va bene, abbiamo sdoganato anche questo. Va bene, ora siamo nell'ultimo. Questo secondo me è veramente terribile.
0: Io l'ultima, allora con l'ultima ti voglio veramente stupire, e voglio stupire i nostri ascoltatori.
1: La conosco
0: in una maniera assurda. Mamma infatti mia. Vi parlo in realtà di due esseri, no? Ovvero l'ospite e l'ospitante. Infatti l'animale coinvolto è la formica,
1: eccola qua, però in una situazione
0: è la formica, e invece il parassita di cui voglio parlarvi è un fungo del genere dei cordyceps, si chiama Ophiocordyceps, che sono tra l'altro dei funghi pieni di proprietà, ma che sono i protagonisti di questo fenomeno che riguarda le formiche, che conosciuto al mondo solo come le formiche zombie.
1: Ma solo le formiche vengono colpite?
0: Sì, che cosa succede? Cosa succede nelle foreste tropicali? Praticamente questo fungo, che sembra posseduto da una certa sorta di intelligenza, che cosa fa? Infetta la formica e ne altera il comportamento, perché manipola il sistema nervoso della formica. Quindi attenzione, che cosa fa? La formica è costretta da questo fungo a salire in alto, mordere una foglia, restare immobile. Solo a quel punto il fungo uccide la formica e cresce dal suo corpo. E questo è uno dei casi più impressionanti, se non il caso più impressionante in natura, di controllo biologico. Perché questo fungo prende il controllo della volontà di questa formica.
1: Anche solamente scoprire queste cose deve
0: essere incredibile,
1: ma è una cosa che è veramente inquietante, guarda. E volevo dire, ma lui ha una sorta, come fa a avere questa, cioè la sua predisposizione, perché qui in questa foto vediamo che è una sorta di cervello, ma non è cervello.
0: No, questa qui è la fine, capito? Quando la formica è già arrivata sulla foglia, cioè la formica è guidata da questo fungo verso la foglia, che è il punto ideale per lui per crescere, capito? Quindi proprio per questo si chiama formiche zombie, perché sono possedute da questo fungo.
1: Ho capito.
0: E quindi ho il consiglio, ho una serie in questo caso, perché ho scovato questa serie che si chiama The Last of Us. È una serie, pensa, dove un fungo prende il controllo del corpo dell'ospite.
1: È questo.
0: Infatti io, guarda, ora voglio contattarlo il regista per sapere.
1: Ma scusa, l'ospite in quel caso era umano?
0: Sì.
1: Ecco, è un film quello, per carità, perché io già sta foto, guarda, la levo perché mi inquieta veramente. Mamma mia, ragazzi, quindi interessante veramente, devo dirti, quando ho visto le foto che tu hai messo, questa cosa qui me l'aspettavo. Però tutto il mio abbraccio va a questi animaletti che ci hai presentato, e devo dirti, una puntata incredibile, la centesima puntata.
0: Vero. Abbiamo scoperto che la fantascienza esiste da molto prima della fantascienza.
1: Ora ti mancano, sì, no, l'hai detto, l'animale più alieno può essere il polipo, però ora ti manca. Tu hai messo in sottofondo qui questa immagine del fantascientifica, cioè di questo pianeta, ora ti manca di trovare un animale alieno proprio, cioè Va bene, allora Valentina, complimenti innanzitutto, grazie, perché grazie. 100 puntate è un impegno enorme, grazie per quello che diffondi in maniera così gradevole, soprattutto con tanta conoscenza. Poi si vede che sei una persona che ama gli animali, ama la natura nella forma corretta, devo dirti.
0: Vai, grazie, questo perché, è un bellissimo complimento.
1: Perché amare la natura non

0: vuol dire mai essere, sai che gli estremismi devono essere sempre, certo. Ecco, quindi, e quindi grazie alla nostra cara Valentina, sicuramente spero e sono convinto che questa puntata vi ha affascinato come ha affascinato a me, a parte il fungo finale, perché
1: abbiamo dato anche un po' di consigli per guardare dei film, sì, non che mangiate sono più funghi, mia grande
0: non li mangiate più i funghi tropicali, no vabbè, ovviamente
1: cercateli in casentino,
0: ecco, meglio un bel porcino grosso. Va bene, allora grazie Vale e appuntamento alla prossima settimana, non ci spoilerare niente,
1: no,
0: perché
1: no,
0: io sono curioso da ora in poi, ma che animale ci porterà?
1: Dopo cento.
0: Ma dopo cento animali, ma quante ce ne sono? Cioè,
1: vabbè.
0: Ma perché?
1: Con gli animali di oggi ti ho svelato che insomma... Gli
0: sì,
1: animali.
0: Ho capito, però ora ho proprio tutti animali, ora pur si muove, mi verrebbe da dire.
1: Esseri viventi, però, esseri natura, viventi.
0: Natura. Ecco, questo è bello, natura. Grazie Vale, appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette e per tutti i nostri fan siamo tornati. Perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma. Sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri
1: ascoltatori. Voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì,
1: infatti,
0: clou. Però non
1: contiamo quello come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma, sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo. E ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura.
1: Sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi. Sì. Gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene. Sì. E quindi abbiamo proprio bisogno. È bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci
1: è
0: offre
1: incredibile.
0: Ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti,
0: sì,
1: quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè tutto è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo, però... Attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è il ferro, perché allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. Questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però. Attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze. Perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché me lo ero preparata.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Brava!
0: Vedi, selvatica, ma...
1: perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico, è che non ha le spine, c'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ok, ho capito.
1: Ok, ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi, ecco.
0: Che imparerete la differenza tutta in un botto.
1: Sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici, vengono bollite, però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Insomma, diciamo la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione. Ecco.
0: E eccoli qua invece.
1: Eccoli
0: quelli
1: là.
0: Che tanto ci piacciono.
1: Eccoli là, sì. Quelle sono proprio quelli selvatici.
0: Sì, selvatici.
1: Perché hanno il fusto più fine, più
0: sottile, sono più scuri, hanno la parte delle punte che è più morbida, invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente.
0: Coriacea, molto legnosa.
1: Sì.
0: Buonissimi.
1: A me piace tanto, mi piace tanto raccogliere, ora sono anni che non ci vado, devo dire la verità. Però sì, mi piaceva
0: tanto.
1: Ti
0: devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì.
0: Vedi?
1: Però c'è, guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino quella parte molliccia non piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi,
1: ecco,
0: e basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
0: di prodotto. Esatto. Poi dopo anche lì, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, ma ci riusciremo,
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì. Sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. quindi anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: È impagabile. È vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Ecco.
1: Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte
0: sì,
1: le trovi.
0: Sì, infatti, sì. Nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile,
1: sì.
0: Della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata. Diciamo
0: sì.
1: Colorata perché ne esistono tre varianti, diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello.
1: Eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda l'asparago è bellissimo.
0: Sì. E poi mi ricorda proprio aprile perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana e proprio mi ricordo la mattina appena sveglio usciti dalla tenda c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi,
0: sì?
1: Quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì. Con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì. Per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche dal colore li vedi, insomma, te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro, il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto
0: vero.
1: Agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Anche molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro tradizionale asparago, che viene chiamato asparago d'argentual, una cosa del genere, ha un nome francese, sì. Però a noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè
0: esatto.
1: Si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi
0: sì,
1: rispetto al
0: tenero,
1: bianco
0: sì.
1: È più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche nell'acqua quando lo cuoci. Sì, sì, sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero? Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, cioè, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo, ecco. Mi ricordo.
1: Qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio. Per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no? Quindi gambo, bello sodo,
1: duro.
0: Bello duro, e le cime compatte che non sono aperte, perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. Però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchi,
0: sì.
1: Anche perché sono il 90% d'acqua,
0: infatti.
1: Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh, che sono i Mary Watts, Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
0: E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per dire
0: te. In Toscana non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché sì, il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta,
1: li esalta
0: un uovo.
1: Perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono, il
0: sì,
1: limone fa raddoppiare il...
0: effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci se ce lo
0: sì,
1: metti.
0: Limone,
1: sì,
0: è vero, vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con due uova.
0: Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico, grande classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì,
0: quelli coltivati, e si fanno bollire interi. Cioè dentro una pentolina con l'acqua, come sempre, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone, sì, al morso, e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, mm-hmm. E si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Sì, ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: piatto,
0: vegetale,
1: sì,
0: ma...
1: Fa il suo, eh?
0: Sì.
1: Fa il suo.
0: Sì, sì, sì. Buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime, guarda.
0: Sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
0: sì,
1: metti insieme veramente tante cose molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè, più buona di quella non esiste.
0: No, cioè, no.
1: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di Bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto, il certo. Sapore proprio, sì sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi.
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando, segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con, sì. per il picnic del 25 aprile vi vogliamo vedere con i panini con la frittata.
0: Mandateci
1: di asparagi.
0: Mandateci la foto,
1: sì, sì. Sì,
0: fetta
1: sì,
0: di pecorino se volete.
1: Buono.
0: Sì.
1: E perché non ce la metteresti una, diciamo, una torta salata agli asparagi?
0: Sì.
1: Guardate che ce ne sono tante di ricettine per il picnic.
0: L'asparago è versatile, sì.
1: Sì.
0: E vabbè, non da picnic, ma da casa, però assolutamente da aprile, un risotto agli asparagi.
1: Sì, e lì ci potresti mettere la pancetta a cubetti, fare un soffritto di cipolla, pancetta, asparagi e via giù di riso e lo mantichi e lo fai
0: buono, andare.
1: Buono. Sì.
0: Beh, gli asparagi davvero.
1: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
0: Sì,
1: che
0: sì,
1: ti
0: è
1: rende
0: vero,
1: più
0: con
1: robiola
0: che sì? ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
1: delicato.
0: Che fame. E poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiare,
1: soprattutto quello viola.
0: Perché devo dire che gli asparagi di Bosco per i bambini sono un po'
1: troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salze e niente,
0: sì,
1: non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
0: Sì, quell'amaro io lo adoro.
1: Per chi gli piace l'amaro sì, ma chi non lo sopporta, non gli presentare.
0: No, però secondo me l'asparago viola al bambino.
1: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
0: poi
1: in tutte le salse.
0: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa.
1: Sì. Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe,
0: sì,
1: cioè,
0: sì,
1: capito?
0: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
1: Porca miseria, sì.
0: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
1: Sono i composti solforati.
0: Ecco cosa sono.
1: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi è
0: solforo. Tipico.
1: Ma perché? Pensiamoci un attimo, cioè lo zolfo, il solfureo, bravissima,
0: sì.
1: Eccolo là.
0: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
1: Preciso quello.
0: Sì,
1: e noi lo ributtiamo fuori, questo con questi composti solforati, nell'urina. E quindi
0: sì,
1: puzzano, che
0: proprio,
1: è una meraviglia.
0: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
1: Sì, sì.
0: Però sì, che piatto,
1: Guarda
0: che prodotto.
1: Che, sì,
0: che prodotto, poi bello che ci oggi siamo.
1: Attenzione
0: stati.
1: Attenzione però.
0: Sì, oddio, che è successo?
1: Attenzione. Ultima curiosità, poi basta.
0: Certo,
1: non te ne dico
0: certo,
1: più.
0: vai.
1: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea alta nel sangue,
0: quindi reni, cioè,
1: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli,
0: certo,
1: assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
0: Vedi.
1: Perché proprio perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba,
0: sì.
1: Quindi mi raccomando,
0: attenzione,
1: no, perché
0: attenzione.
1: Ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici,
0: certo, perché sono molto diuretici,
1: brava, e quindi però questi qui composti sono proprio quelli che fanno, trattengono, diciamo che possono dare troppe, rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
0: la parte uremica del sangue. Sì. Ho capito. Bene, molto interessante, e soprattutto che prodotto.
1: Bellissimo.
0: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
1: Sì.
0: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
1: Sì.
0: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
1: Sì.
0: E ci porta, proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
1: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea. Ce ne sono tantissime.
0: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
1: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
0: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
1: Tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo
0: molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
1: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao, a presto.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ai dolci, perché infatti ci piacciono così tanto e sono percepiti sicuramente come più piacevoli, mentre quelli amari suscitano diffidenza. Ma perché? Diciamo che un team di ricercatori ha deciso di condurre dei test sui topi che hanno permesso di chiarire il meccanismo cerebrale profondo di questa preferenza.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
1: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato due ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, i rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di due giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
0: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
2: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
0: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri sull'uomo fermato nella sua abitazione. La moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Va nella corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Jannik Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
3: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner, in caso di vittoria, sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
6: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
7: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
5: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
10: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
8: Flyspot.
11: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly, oggi è giovedì 14 maggio 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni sfida su tasse e salari, la Premier in Senato, porte aperte al confronto, scontro con Renzi e Partito Democratico, l'annuncio della legge sul nucleare entro l'estate, avanti con le misure per le famiglie e imprese. Inter, un altro trionfo, la 10ª Coppa, la finale di Roma, Lazio KO, Milan, rottura tra Iba e Allegri. La Repubblica, Meloni, la grana Consob, maggioranza spaccata, Freni rinuncia alla corsa per l'organismo di vigilanza del mercato, Lega contro Forza Italia, al Premier al Senato, dialogo con chi vuole bene all'Italia, Schlein, il governo ha fallito, Trump incontra Xi in missione con le Big Tech, a Reggio Emilia il sorriso di Kate tra i bambini. La Stampa, Trump e Xi, vertice con i miliardari, Donald in Cina accompagnato da 17 big dell'economia, l'apertura di Pechino, pronti a collaborare. Il giallo di Garlasco, condanna di Stasi un paradosso, Nordio le leggi riscritte. Alla carte, Meloni, tasse ridotte, il PD sta in una bolla. Eravamo ragazzini, inizia la 38ª edizione del Salone del Libro di Torino. Caro René e caro figlio raccontano la scommessa della loro vita. Fatto Quotidiano, a me mi ha rovinato la guerra, le solite scuse, in colpa il conflitto e pure il super bonus, grazie a Minetti per curare il bimbo bastava un permesso. Il Resto del Carlino, Meloni sfida l'opposizione, dialogo a favore dell'Italia, nel regno degli asili, bagno di folla per la principessa del Galles, Kate Middleton, in Italia per studiare il modello Reggio Emilia sugli asili. Trump arriva da Xi con i manager tech, obiettivi terre rare e dazi al minimo, stallo Hormuz, Teheran non cede, lo controlliamo. Il Messaggero, Meloni sfida sull'economia, il confronto in Senato, duello con le opposizioni in aula, la Premier rivendica risultati su salari, debito e tasse, dialogo con chi vuole bene dell'Italia, botte risposta con la sinistra sui costi del superbonus, il segnale Calenda, scontro con Renzi. Antivirus, in Italia non c'è nemmeno un contagiato, tamponi tutti negativi, resta il nodo della lunga incubazione. Così la Cina ha disarmato gli USA, Trump e Pechino cerca l'assi con XP. La Verità, banner fatto con l'IA sul sito di Repubblica, usano i volti della Verità per truffare i risparmiatori, finta puntata di Porta a Porta con un finto scontro con tanto di immagini tra Paragone e il capo d'intesa Messina, tutto per lanciare una piattaforma di investimenti che ruba i soldi alla gente. Meloni alle opposizioni, mi chiamate in aula ogni due per tre ma solo per insultare, sequestri di persona a causa dell'isteria da virus ma il vero scopo è il bavaglio. Trump porta in Cina l'armata del PIL, oggi vede Xi tra Iran e commercio. Il Giornale, Meloni via alla fase 2, l'Italia che voglio, la sinistra solo debiti, dalla premia stilettata Conte sui danni del superbonus e poi rilancio sul nucleare. A Reggio Emilia, bambini, selfie, sorrisi, Kate incanta il paese. La sfida Trump-Xi, dal Tex all'Iran, il presidente USA in Cina fra dialogo e nodo dazi. Libero Quotidiano, bancarottieri rossi, la banda del buco, scontro al Senato, dall'opposizione invocano misure su lavori e salari, richieste logiche se non fosse che le voragini lasciate da loro nei conti. La frenata di Giorgetti sul riarmo, priorità famiglia e imprese. Ecco l'amica di Macron che fece impattire Brigitte, cosa c'era dietro il famoso schiaffo? La flottiglia pensa a un partito e fa tremare la sinistra, voti rubati al campo largo. Il Tempo, ristorante cinese, ma il menù siamo noi, non solo Electrolux, Pechino compra e svende, aziende svuotate, dipendenti cacciati, marchi acquisiti, intanto la Cina invade i nostri mercati con i suoi prodotti a prezzi stracciati, tutti gli errori dell'Unione Europea, le mosse delle quinte colonne italiane del dragone, e Trump ed Xi, lui lotta e tratta, ma fa i suoi interessi, mentre l'Europa, Meloni traccia la rotta per il 2027, lavoro, casa, energia e nucleare, Lazio sconfitta 2-0, Coppa Italia all'Inter, biancocelesti così sono fuori dall'Europa. L'Unità, altro che piano casa, niente per i senza tetto, un affare per chi specula. La bufala degli alloggi, la question time al Senato, il governo vanta meriti immaginari. Oggi convegna a Roma querele contro chi è la contro la libertà di stampa. Il manifesto mancava tanto. Meloni risponde in Senato alle interrogazioni della maggioranza e dell'opposizione, mostra di non avere idee per affrontare la crisi. Pure io faccio la spesa, vado tanto, vedo tanto affetto, assicura. Ma anche la spesa sulla coalizione si allenta, la strada per finire la legislatura è ancora lunga. Trump sbarca in Cina per il vertice con Xi, sul tavolo del commercio Taiwan e l'Iran, nessun pedaggio nello stretto di Hormuz. Avvenire, duello sulla crescita, un premier time e burrascosa al Senato, Baldassari serve una scossa, torniamo al nucleare. Meloni difende i risultati del governo e punta sul riarmo casa per aiutare le famiglie, ma le incertezze internazionali preoccupano, l'ipotesi di una cabina di regia comune. Operazioni con la torcia del cellulare, la sanità collassa a Cuba, già in difficoltà per le carenze del regime, l'ultimo blocco dei flussi di petrolio dall'estero ha fatto precipitare la situazione. Secolo d'Italia, serietà verso comizietti, Meloni al premier time stana le opposizioni, rivendica risultati e apre a chi vuole il bene dell'Italia. In primo piano nucleare l'annuncio di Meloni, entro l'estate la legge delega, tappeto rosso per Trump in Cina, Xi apre le porte di Pechino. Eurovision 2026, boom social per Sal da Vinci che fa ballare Vienna. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione toscana, dal Tirreno, da Livorno. Si è preso 200.000 euro, condannato ex presidente dell'Ordine degli Architetti, da Suvereto a tu per tu col ladro, messo in fuga dai vicini. Il racconto di una donna, si è arrampicato su un tubo, ma me lo sono trovato in casa. Andiamo a Lucca, liste di attese, pochi medici, c'è un rimedio, il caso del pronto soccorso preso d'assalto, le soluzioni possibili per i cittadini. Forte dei Marmi, bottino da 1 milione, sospetti su un'unica banda di ladri nelle ville. Pontedera, manifestazione pubblica contro il cemento, prende corpo la mobilitazione per un evento a difesa del Parco Bellaria. Pisa, 9 case e un hotel, progetti in corso per il quartiere San Martino. Andiamo a Porto Ercole, niente scontrini, multe nella notte dei pirati, controllo della finanza durante la festa, di diversi locali pizzicati e sanzionati. Grosseto, scuola, 115 assenze al via, docenti ATA, vuoti da riempire a settembre. Andiamo a Prato, il giovane accoltellato risponde alle cure, resta grave Jacopo Cerbai, oggi l'udienza del sedicenne accusato di tentato omicidio. Pistoia, prova ad avvelenarlo, l'arrestato, i colleghi con la moglie si era separato. Andiamo al Corriere Fiorentino, garante la linea del PD, dimenticare le associazioni resta amarezza. L'accoltellamento in un video, il Prato, le immagini dell'aggressione, il cameriere colpito al cuore risponde bene alle terapie. Firenze, la Repubblica, una classifica delle strade d'oro per decidere i nuovi cannoni dei De Ors. Lo studio dell'università voluto dal comune, in centro chi ha solo tavolini, frattura 5 volte meno in media di chi ha le strutture chiuse. L'assessore, suolo pubblico, risorsa preziosa. Prima dell'accoltellamento il minorenne di Prato già denunciato più volte. Vediamo il Corriere di Siena, aumentano le case popolari per contrastare l'emergenza abitativa, il comune recupera 50 appartamenti già esistenti e ne costruisce 26 nuovi. L'ultima staffetta del partigiano Lisi. Guido Lisi è morto, l'ultimo partigiano della Valdelsa, aveva 100 anni compiuti a fine 2025. Acque e saponi, la regione apre un nuovo progetto, una grande pianese viene beffata a Lecco al 98esimo. Andiamo al Corriere di Arezzo che titola botte risposta tra alcuni candidati, le domande del Corriere ai 6 che corrono per la Portona sindaco, oggi giudizio sull'operato di Ghinelli. Il mercatino del Calcit torna il 2 di giugno, il presidente Sassoli dopo il rinvio con il maltempo, ecco la nuova data del mercatino dei ragazzi. La storia, don Adriano, come medici di famiglia anche i parroci sono pochi e devono districarsi con le bollette. Io prete di campagna gestisco 10 chiese. Andiamo a terminare con la Nazione di Arezzo, nuovo stadio, inizio dei lavori a rischio, il presidente Manzo, ci prendiamo qualche giorno per capire se ci sono i tempi per spostare il campo. La sicurezza è peggiorata, andiamo all'interno, slime, 2 passi elettorali a Saioni, centrodestra con Pichetto e Bignami. Donati lancia la sfida, punto al ballottaggio, questa città vuole cambiare pagina. Sicurezza, allarme negozi, 1 su 3 teme l'effetto baby gang e mala movida. L'indagine di Confcommercio dà voce ai titolari delle vetrine, segnala l'emergenza. Marinoni, le nostre imprese, presidio quotidiano di legalità e controllo sociale. Artigiani sull'orlo della crisi, crescono le aziende in cassa, boom nel distretto Orafo, centinaia di posti a rischio. Andiamo al Calcit, ecco la nuova data, il mercatino sarà il 2 giugno, appuntamento in zona Enel dopo il rinvio della pioggia del 10 maggio. Torna il più grande evento all'aperto del comitato con 250 banchi. Le mille vite di Bruschi, dai locali dell'alimentazione il suo metodo spopola, l'ex vocalista aretino si è da poco separato dalla moglie Giulia Nati, adesso dà consigli di nutrizione e una community da 70.000 follower. 9 stadio, rischio slittamento, Manzo, spostamento del campo e tempi stretti, stiamo valutando, il presidente parla del primo atto dei lavori, ossia l'avvicinamento del terreno di gioco alla tribuna, con l'inizio della Coppa Italia ad agosto potremo decidere di intervenire per la prossima estate. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 14 maggio 2026, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

我只是 margin 大 12We all fight together. The most important cause.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria a Taiwan e la linea rossa, e se la questione fosse gestita male potrebbe portare a una situazione estremamente pericolosa. Il servizio da Alessio Galea.
2: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, i rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
1: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. Ieri il ministro degli esteri Lavrov aveva accusato Washington di voler usurpare il controllo del mercato mondiale dell'energia e costringere le aziende russe a uscire dai mercati. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. Ora in Italia la chiusura delle nuove indagini sul delitto di Garlasco fa emergere nuovi elementi che secondo la procura di Pavia sarebbero decisivi nei confronti di Andrea Sempio e scagionerebbero Alberto Stasi. Davide Camera.
3: C'è anche un appunto scritto a penna contenente alcune correzioni poi effettivamente adottate nell'istanza di archiviazione delle prime indagini su Andrea Sempio. Era in un fascicolo del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che non aveva la delega per quelle indagini. Lo hanno trovato lo scorso ottobre i magistrati della procura e lo hanno girato a Brescia, dove è aperto il fascicolo sulla presunta corruzione che vede indagati il padre del 38enne Giuseppe e l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. È l'ennesima novità nel pozzo indiziario senza fondo che individua 21 elementi che secondo la procura di Pavia dimostrerebbero la colpevolezza di Andrea Sempio, tra bugie dichiarate, i vari soliloqui e gli altri audio intercettati nella sua auto attraverso una microspia, in uno dei quali si mostra consapevole di essere intercettato. Ancora, le ricerche sul web e la mancanza di un alibi per la mattina del 13 agosto 2007, elementi che la sua difesa ritiene di poter smontare, mentre la famiglia di Chiara Poggi insiste sulla colpevolezza di Alberto Stasi, che per i magistrati di Pavia sarebbe esclusa perché non reggerebbero alcune prove a carico dell'ex fidanzato contenute nella sentenza definitiva di condanna. Sarà la Procura Generale di Milano a dover vagliare se tutto questo materiale sarà sufficiente per riaprire il processo.
1: Arrestato e condotto nel carcere napoletano di Poggio Reale un 66enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Al culmine dell'ennesima lite avrebbe accoltellato ieri pomeriggio la moglie con un paio di forbici, colpendola al petto, alla schiena e a una gamba. La donna è poi riuscita a scappare rifugiandosi in un taxi e raggiungendo l'ospedale San Paolo, che ha allertato i carabinieri sull'uomo fermato nella sua abitazione. La moglie e il figlio avevano già presentato altre denunce. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Va nella corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena, il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui, ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner, in caso di vittoria, sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000 come nessuno mai, affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga!
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
7: Notizie in breve da Estra. L'assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.

0: pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. E nello stretto di Hormuz una nave britannica sarebbe stata abbordata da persone non identificate a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Lo ha riferito il Centro per le Operazioni Commerciali Marittime del Regno Unito. La nave, il cui controllo sarebbe stato assunto da milizie sconosciute, ora si sta dirigendo verso le acque territoriali iraniane. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo, e in particolare in Europa, è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato. Serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Una migliore presa in carico dei pazienti con encefalopatia epatica, ne hanno discusso a Roma rappresentanti di pazienti, medici e istituzioni. Sentiamo.
1: L'encefalopatia epatica, complicanza nascosta della cirrosi, colpisce in Italia tra le 60 e le 100.000 persone. Per migliorare la presa in carico di questi pazienti è stato presentato a Roma un nuovo policy paper con le priorità operative. Fondamentale la diagnosi precoce, spiega Giacomo Germani, segretario Associazione Italiana per lo studio del fegato.
2: L'identificazione precoce non solo dei sintomi ma anche dei fattori che possono scatenare l'encefalopatia diventano step cruciali per evitare la progressione della patologia a forme più avanzate e quindi evitare non solo un'alterazione clinica, funzionale, prognostica della malattia e del paziente, ma anche impatti negativi su costi derivanti da ricoveri.
1: Per rendere meno nascosta questa malattia, Alfa Sigma, insieme alle principali associazioni pazienti e società scientifiche, ha lanciato la campagna Encefalopatia Epatica. Riesci a vederla? Stefania Bassanini, Vice President Medical Affairs di Alfa Sigma.
3: Questa campagna nasce da una stretta collaborazione con l'associazione pazienti e da uno degli obiettivi che Alfa Sigma si pone, cioè quello dell'ascolto del paziente. Questo perché ovviamente oltre il sintomo e la malattia in primis c'è la persona. E grazie proprio a questa campagna pazienti e caregiver si sono raccontati in una ricerca etnografica nella loro quotidianità.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
5: Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
5: Flyspot.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile, distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia è straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territorio. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: God, I feel invincible.
1: Allora, ci siamo, ancora una volta andiamo ad accomodarci nel salotto del nostro amico giornalista e scrittore Luciano Simonelli. Ciao Luciano, bentrovato.
2: Ciao a tutti.
1: Allora Luciano, oggi parliamo della vita dopo la morte, nel senso che qui vogliono cercare di studiare il modo praticamente di lasciarci sempre vivi attraverso un'industria vera e propria che si occupa, no, di noi nel momento in cui cessiamo di esistere. E questa industria si chiama Digital Afterlife Industry. Di che cosa stiamo parlando, Luciano?
2: Stiamo parlando che con la nascita dei robot ne vediamo tutti i giorni. I cinesi, ad esempio, ci hanno mostrato anche un balletto fatto con sei robot che ballavano tranquillamente a suon di musica, eccetera. Si pensa di usare il robot per farci vivere da qui all'eternità. Come? Tu defungi benissimo, ma poi io posso parlare con te defunto, perché io ho caricato su un robot tutto quello che tu avevi fatto nella vita, anche la tua voce, eccetera, e allora c'è un ricordo così. Soltanto che sai, da step e step si va a rifinire che si immagina anche, pensa, di riuscire a fare il backup del nostro cervello, il backup della nostra mente, il mind uploading. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire un passo ulteriore, vuol dire un cercare con questo backup del nostro cervello di inserirlo in un essere meccanico, eccetera, che poi chissà, forse avendo il backup di tutti i nostri pensieri, i nostri sogni, i nostri ragionamenti, eccetera, chissà, magari può continuare a vivere e magari sviluppare altri pensieri, altri comportamenti sulla linea di quello che era il nostro comportamento, il nostro pensiero, il nostro stile di vita. E mi sembra che sia una prospettiva veramente aberrante, non ti pare?
1: Beh sì, insomma, anche perché qua veramente ormai, no, da quelli che si fanno punture e punturine siamo passati addirittura ai robot e quindi all'upload, qui si vuole vivere tutta la vita, questo è, insomma, vabbè, vedremo, perché qui ogni anno ce n'è una. E tra l'altro, se volete saperne di più, pensate, c'è anche una serie televisiva proprio di quello di cui ha parlato oggi il nostro Luciano Simonelli, che si chiama proprio Upload. Andate a trovarla su Prime e la trovate proprio lì, Prime Video, e ve la vedete, così almeno vi rendete conto di quello che può accadere sul serio. Un abbraccio, Luciano.
2: Un abbraccio.

0: Allora, eccoci trovati alle notizie farlocche. Silvia, oggi di
1: ciao,
0: che cosa?
1: Raga.
0: Ciao, che è? Che succede?
1: Raga. Oggi parliamo di un tipo tosto. Non un Brad Pitt.
0: Ecco.
1: Non Vasco Ale, no. Ma un polpo.
0: Un polpo?
1: Sì, un polpo. Si chiama Otto e vive in Germania. In un acquario. A Coburg.
0: Sì.
1: E sembra avere più cervello lui di metà classe politica europea. Ale.
0: Ah, bene.
1: Sì, perché questo, ogni volta che lo infastidiva una luce troppo forte che stava sopra la vasca, cosa faceva? Si arrampicava e spruzzava acqua contro il riflettore da 2000 watt.
0: Ecco.
1: E non per gioco, ma per spegnerlo, Ale.
0: C'è
1: un polpo elettricista. Altro che Enel.
0: È un polpo intelligente,
1: voglio dire. I custodi dell'acquario ci hanno messo giorni a capire perché saltavano le luci. Pensavano fosse un cortocircuito. E invece no. Era Otto che schizzava sull'impianto per farsi un po' di penombra, perché chiaramente quel faro gli dava fastidio, capisci?
0: Insomma, l'octopus ha fatto proprio l'otto.
1: Ecco. E non si ferma lì, sai? Faceva pure il giocoliere coi paguri. Sì, li prendeva, li lanciava, li faceva rimbalzare.
0: Poveri
1: paguri. Pareva il Cirque du Soleil.
0: Ecco, vedi un po'.
1: Sei mai stato al Cirque du Soleil?
0: No.
1: È molto bello, dovresti andare. Io l'ho visto dal vivo, ho avuto questo privilegio, come dire.
0: Sì.
1: Comunque poi Otto si metteva a riarredare la vasca spostando conchiglie, cambiando disposizione dei sassi, insomma come se fosse in una vera room, capisci? Cioè aveva una sensibilità estetica che manco dopo una laurea in architettura uno si fa, capisci? E quando gli giravano i tentacoli, lasciamelo dire, perché pure lui ogni tanto si sveglia storto, prendeva i sassi e li tirava contro il vetro dell'acquario, e non come segnale di disagio, è proprio per dire: oh, sveglia, mi date un nuovo compagno di vasca o vi spacco l'illuminazione un'altra volta. Capisci? Devi stare anche attento a Otto, Io non so voi, ma io lo voglio come coinquilino.

0: E mentre Silvia vorrebbe Otto, ovvero il polpo, come coinquilino, insomma.
1: No,
0: qui,
1: perché questo polpo è intelligente.
0: Ci fa capire, no? Quanto veramente gli animali alla fine siano intelligenti, davvero.
1: Questo polpo che riesce a spegnere la luce a suon di spruzzi. E che i custodi dello zoo ci mettono un bel po' a capire come mai ci fossero questi
0: cortocircuiti e la luce, appunto, che se ne va.
1: E la luce
0: incredibile, incredibile.
1: E poi
0: davvero,
1: che cambia la disposizione degli oggetti nell'acquario. Così è interessante. Un polpo intelligente, è per quello che io lo vorrei come coinquilino. Uno che se ti vede mollare la mutanda in mezzo al bagno, non ti fa la ramanzina, ti spegne la luce in cucina direttamente. Educazione passivo-aggressiva a livello mondiale. Lusco, come dire, no, pensaci Ale, noi umani con 6 ore di sonno e un caffè anacquato non riusciamo neanche a ricordarci dove abbiamo parcheggiato, e lui con 8 tentacoli e un cervello diviso in pezzi, perché così quello di un polpo, organizza uno sciopero energetico, è incredibile.
0: Vabbè, insomma, cosa
1: non
0: ci
1: sottovalutate
0: insegna?
1: Mai chi ha un becco o 8 braccia.
0: Cosa ci insegna questa notizia, Silvia?
1: Sì, questo, cioè, di non sottovalutare chi è diverso da noi, perché tra i polpi e certi colleghi di lavoro io comincio ad avere dubbi su chi sia più sveglio.
0: È assolutamente così. Grazie alla nostra Paoletti, noi torniamo domani nel Kids Show.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ai dolci, perché infatti ci piacciono così tanto e sono percepiti sicuramente come più piacevoli, mentre quelli amari suscitano diffidenza. Ma perché? Diciamo che un team di ricercatori ha deciso di condurre dei test sui topi che hanno permesso di chiarire il meccanismo cerebrale profondo di questa preferenza.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete

0: Una città che partecipa. Io sono pronto. E voi?
1: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Notizie in breve da Estra.
4: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
5: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
6: Your music, your station. Best new rock. New music, new music.

Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner. Implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2, 6-4 il russo Rublev. Arriva al record di 32 incontri vinti di fila nei Masters 1000. Vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
1: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi vediamo, ma a prescindere di come va in questo momento, per me è una vittoria se vinco, e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
0: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
2: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dai nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
3: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
2: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
4: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
2: All'orizzonte un derby di consolazione e soprattutto di orgoglio laziale.
0: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. A meno di un anno dal trionfo mondiale scatta la nuova stagione dell'Ital Volley femminile di Velasco, capace di stabilire il record di 36 vittorie di fila in manifestazioni ufficiali. In vista del debutto in Nations League, le azzurre sosterranno 5 amichevoli stasera e domani alle 21 a Biella contro la Francia, a seguire i test contro Serbia, Turchia e Polonia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei Servizi Ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
6: Flyspot. Sono le 17:05.
10: Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Ma lei ha girato,
1: Ti girano?
0: Sì, no, ha girato.
1: Ma pensavo ti girasse.
0: No, girato lì.
1: Già che c'è il vento che fa girare le pale.
0: Sì, appunto.
1: Quindi oggi... che non ti faccio girare anche te le pale.
0: No, assolutamente. Era il, sai che il video me ne dimentico sempre, no?
1: Lapsus.
0: Sì, lapsus. Dai, ma non mi posso vedere, quindi farò finta che sia di essere un altro.
1: Vabbè, c'è qualcuno che fa dei lapsus più gravi,
0: sì,
1: scambiando e sbagliando omicidi, quindi dai, sul video lo si può fare, lo puoi fare, dai.
0: Sì, c'era il lapsus, perché esiste un lapsus anche grafico quando scrivi, che si chiama lapsus calami.
1: Senti.
0: Però sul video è lapsus video.
1: Lapsus video.
0: Lapsus video.
1: Lapsus video. E invece ci siamo in video, siamo in audio, siamo sul dub, saremo nel podcast, ma chi ci ascolta
0: saremo in replica.
1: Ma chi ci ascolta sa che siamo già nel podcast. Saremo non conta più.
0: Non conta più.
1: Quindi è un po' come con la replica di domenica.
0: Sì, domenica sera.
1: È inutile dire domenica sera c'è la replica se voi state ascoltando già di domenica. Lo sapete che domenica c'è la replica, no?
0: Vabbè, è sottinteso.
1: Oggi si inizia bene. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento del Biplano. 2 ore di musica, come sempre di grande musica. Grande soprattutto perché la scegliamo noi, quindi non può che essere grande per noi. Quindi Mauro Giovacchini e Stefano Fragai con voi, questo è il Biplano, queste sono le frequenze di Radio Fly, e Radio Fly che potete ascoltare in mille modi, il tradizionale FM, il DAB, lo streaming, il video su Facebook, il video nel nostro sito radiofly.cloud, insomma c'è tutto.
0: Sì, perché abbiamo anche il sito, sì, lo streaming, abbiamo tutto quello che hai detto, più ci abbiamo anche le trasmissioni, ultimamente ci stiamo diciamo migliorando come telepatia. Le trasmissioni telepatiche, sì, no, io sono già proiettato per altri 50 anni della radio del futuro.
1: Con la telepatia.
0: Con la telepatia, quindi anche da un'altra dimensione, fra un X numero di anni, no, quando non ci sarò più, farò le trasmissioni telepatiche, non so se sarà Heaven Radio.
1: O Hell Radio.
0: O Limbo. Se è Limbo, è Limbo Rock. Va bene,
1: è vero, pezzo fantastico,
0: appunto
1: Limbo Rock.
0: E quindi poi da Limbo Rock posso andare in the ghetto. Visto che ci sono, però sempre con il rock in the Casbah.
1: In the Casbah,
0: certo. I shot the sheriff, però. E via. Basta. Micheto.
1: No, so che non finiresti mai.
0: No.
1: Ne troveresti di associazioni all'infinito.
0: Che poi sono le mie libere associazioni, quindi se ascolta uno psicoterapeuta, uno è in grado di farmi un'analisi, diciamo, radiofonica.
1: Ma no, penso che con te uno psicoterapeuta o abbandona subito,
0: sì,
1: oppure
0: prima di vedermi
1: oppure ha del materiale importante. No, ovviamente sto scherzando. Allora cominciamo, quindi primo brano ci arriva da un diciamo un rapper della nuova generazione, però che non arriva dal ghetto di Brooklyn oppure dalla trap italiana, ma arriva da Belfast, che ovviamente per questo genere di musica è un po' una città, una regione un po' ai confini, però è anche vero che in Irlanda negli ultimi anni sta accadendo di tutto dal punto di vista musicale. Ci sono
0: anche dal punto di vista sociale, dal punto di vista anche delle industrie, è diventata quasi una sorta del paese del Bengodi, si aprono delle cose lì, no?
1: Non pagano le tasse.
0: E poi a parte questo, insomma, no, ce ne sono tante di queste cose. Forse, vabbè, mi limito a citare e andiamo avanti. Però l'Irlanda, questi movimenti, ora il rap degli irlandesi non può essere il rap degli americani,
1: certo.
0: Nel senso che comunque si assomiglia più al rock, no? Appunto.
1: E,
0: no?
1: E ovviamente l'artista che andremo a trovare, che è Kneecap,
0: che poi un trio.
1: Esatto, che poi lui mischia proprio l'inglese e il gaelico.
0: Il gaelico.
1: Nella sua,
0: sì, cioè,
1: nelle sue rime.
0: Sembra detto questa premessa, dice: ma mischia l'inglese, il gaelico, ma perché, no? È un gruppo nazionalista? No, per certe usanze e tradizioni anche, ma in realtà è un gruppo molto indipendente, ma anche molto,
1: molto radicalizzato, sì, sì.
0: Ma anche molto rivoluzionario, protesta, insomma, poi magari entreremo meglio nel dettaglio.
1: Molto provocatore, ma al tempo stesso anche ironico. Raccontano l'Irlanda del Nord, quella di adesso, con molta rabbia, però rabbia che viene accompagnata dallo humor. Recentemente ho visto anche una foto di loro con Paul Weller, che hanno fatto qualcosa in studio, insomma, se ci mette il cappello Paul Weller, allora dai, vuol dire che il gruppo vale, perché è difficile che lui si esponga così tanto per artisti che non sono validi.
0: È bello per una persona che ha meno di 60 anni, che ha fatto molta storia non solo del British rock, no?
1: Esatto.
0: Prima aveva anche delle accenni di punk, quindi
1: è partito, viene
0: da lontano, e quindi secondo me ha intravisto della stoffa.
1: L'accoppiata che troviamo insieme, ovvero i Click Up con Kate Tempest. Kate Tempest è una delle voci, diciamo, anche più poetiche, più sensibili anche della nuova scena britannica, della Gran Bretagna. Lui fa un po' di spoken word, però è uno che nei suoi testi usa anche molto la filosofia, ovviamente la filosofia vista da questo ragazzo. E a proposito di Irlanda, è Irish Goodbye proprio il brano che ascoltiamo, che anche questo gioca un po' sul doppio significato, cioè il saluto irlandese e andarsene senza avvertire, perché Irish Goodbye loro lo usano proprio, non salutano, quindi quello è il saluto all'irlandese, quindi se io adesso prendo, me ne vado senza dire niente, è un saluto all'irlandese, però è anche un po' il distacco dalla memoria, dal trauma e da quella che ancora oggi, pensa un po', l'Irlanda del Nord viene definita come una patria ferita, e quello che è accaduto fino a pochi anni fa ovviamente ha lasciato una ferita
0: anche nei giovani. Ce l'hanno dentro, e credo che sarà difficile che sparisca. Ricordiamoci che questo nuovo lavoro si chiama Fenian e Knee Cap alla terza, l'ho detta bene, insomma, con il produttore Dan Carey, che ha, diciamo, meglio conosciuto anche per la sua collaborazione e la sua produzione di artisti post-punk contemporanei come Fontaine D.C., i Wet Leg, e quindi anche qui la dice lunga, è un rap comunque già che parte con un produttore che fa rock moderno, ma comunque con delle robuste radici che affondano nel passato. E quindi io direi di andare a ascoltare.
1: Andiamo ad ascoltarlo,
0: no?
1: Questo pezzo veramente molto bello di Click Up con Kate Tempest, questa Irish Goodbye, per cominciare.

0: goodbye.
1: Irish goodbye, Knick Up con Kate Tempest.
2: Che bel flood che ha questo brano, dai, una bella, veramente a me piace molto.
1: È il secondo lavoro, Finian, no? E quindi diciamo che sembra passato un sacco di tempo, in realtà sono passati un paio d'anni, mi sembra, dal primo lavoro.
2: Poi è bello che si siano messi insieme loro e Kate Tempest, che secondo me è un personaggio fra i più interessanti delle nuove generazioni di artisti che arrivano proprio dalla Gran Bretagna.
1: C'è questa commistione, no? Anche di tra una sorta di pop, poi c'è il rap e anche un po' di musica traditional irlandese. Non per niente il brano si chiama Irish Goodbye, no? Un arrivederci, un saluto. E loro sono stati incriminati, ricordiamoci, una curiosità, perché i loro testi poi hanno dei risvolti sociali, umani,
2: molto politici,
1: critici, qualche volta direi anche caustici, sarcastici, per aver esposto durante un concerto a Londra una bandiera a sostegno di Hezbollah. Quindi addirittura gli hanno fatto causa, però è stato prosciolto, no? il band leader, il frontman, e vabbè, poi si sono esibiti subito dopo al festival Glastonbury e Coachella. E quindi insomma sono anche cose, festival molto importanti per la musica, non solo del Regno Unito ma internazionale, no?
2: Anche Kate Tempest ha fatto un album da non molto, da meno di un anno se non sbaglio, e i suoi testi sono molto belli perché parlano proprio della un po' del dolore, un po' della crescita di questo ragazzo ancora giovane, ma che insomma veramente sa scrivere molto molto bene quello che accade dentro, e insomma veramente molto bravo. Allora, questa puntata sarà un po' divisa a metà fra brani nuovi che sono novità discografiche,
1: tante cover
2: e cose vecchie, molto vecchie,
1: e più ci sono qualche signora,
2: qualche lady e quindi insomma avremo brani nuovi e brani invece vecchissimi.
1: Alterneremo, le lady hanno una statura elevatissima, naturalmente come statura non parlo quella fisica ma la statura carismatica, musicale, gente che
2: artistica,
1: ha lasciato,
2: sì,
1: l'impronta nella storia della musica che ancora oggi vive dentro di noi. Mi immagino quanti musicisti che hanno ascoltato porteranno con sé il suono. Per fortuna, a parte una mi sembra di quelle di oggi, il rimanente è vivo, perché cioè, per una non fa più ormai da tempo la musicista, la cantante, ma fa la pittrice.
2: Sì.
1: L'altra invece dice sempre che è una pittrice, ma nonostante grandi problemi di salute e un'età abbastanza, diciamo, un'abbastanza età, ancora fa musica, no? Anzi, mi sembra che ha annunciato addirittura una piccola tournée. Poi non so se è vero, perché con tutte queste bufale che girano, neanche le mozzarelle vengono più buone.
2: Altrimenti nascondi troppo. Ovviamente Mauro sta parlando di Johnny Mitchell, che
1: sì,
2: però troveremo più avanti. Adesso invece un'altra novità discografica ci arriva dal progetto di Glenn Donaldson, The Reds, Pinks and Purple,
1: nuovo singolo.
2: Questo è il nuovo album e nuovo singolo che andremo ad ascoltare.
1: È stato pubblicato il 24 di aprile.
2: Musica che diciamo in apparenza anche molto molto leggera, ma in realtà poi sotto ci sono testi fatti anche di pura nostalgia e di riflessioni e quant'altro.
1: Sì, chiaramente la parte più dark in questo singolo l'ha lasciata un pochino più da parte, emerge più
2: il pop,
1: forse
2: sì,
1: il pop. Ma soprattutto anche il suono delle chitarre, quindi viene forse
2: sì,
1: una
2: vero,
1: cosa più light, più
2: il jungle pop si
1: sì,
2: chiama
1: più light,
2: quando ci sono queste chitarre che si incontrano,
1: esatto,
2: il jungle pop
1: più light, nel senso sia più leggero che più luminoso, quindi forse sì, più pop in maniera sintetica la definizione è più esatta.
2: Allora, quindi Haven of Love, brano, canzone che parla un po' di paradiso, ne parla di paradiso, ma di un paradiso in qualche modo perduto, un paradiso sentimentale che è stato perso, un po', dai, quante canzoni d'amore parlano di paradisi perduti? E questa è un'altra.
1: Sì, infatti c'è il ricordo, c'è la riflessione sul ricordo, ma c'è anche una sorta di cambio che significa comunque un avanzamento e guardare non solo al ricordo, ma al presente e soprattutto al futuro. secondo me, eh?
2: Sì, sì, è vero, però dai, c'è un po' il racconto, l'idea di questo amore, dell'amore perfetto che stranamente è perfetto solo quando è finito.
1: Ma ti ricordi, c'era quel brano dell'Idle Fit di Lowell George, Love is a perfect imperfection, che poi era perfetto. Perfect imperfection, no? L'amore è una perfetta imperfezione. Ce l'ascoltiamo, Stefano.
2: Eccolo qui, quindi The Reds, Pinks and Purples.
1: Heaven or Love.

0: paradiso dell'amore, no?
1: Eh sì, Heaven of Love.
0: Glenn Donaldson negli ultimi soli 6 anni ha scritto e pubblicato centinaia di canzoni e 9 album in 6 anni. La produzione non gli manca.
1: Non è poco,
0: sì.
1: E sotto lo pseudonimo, insomma, il moniker di The Reds, Pinks and Purples, quindi usando questi colori per definire la sua musica, colori che, come avete sentito, sanno anche, profumano tanto di nostalgia nelle atmosfere che si ascoltano.
0: Il rosso, il rosa e il viola, il purple.
1: Esatto.
0: Dovrebbe essere, sì, insomma, una sorta di viola, dai.
1: Sì.
0: Porpora.
1: Purple Rain, ti ricordi Purple Rain?
0: Me lo ricordo.
1: Sì, esatto. Quindi questi erano The Reds, Pinks and Purples per continuare il nostro programma. E adesso, però, a proposito di nostalgia, di malinconia, andiamo a trovare forse l'artista che l'ha raccontata meglio. E mi è venuto, cioè, non è facile sempre scegliere una canzone di Nick Drake, perché è di lui che stiamo parlando, perché secondo me sono 3 album e ci sono, e tutte sono, tutte le sue canzoni sono veramente pure meraviglie. Però l'idea di ritornare un po' a Nick Drake me l'ha data Andrea Liuzza, che in questi giorni con la sua Beautiful Loser, che lo trovate fra l'altro su YouTube nella sua pagina, lui si diverte a fare questi video che sono una sorta di video podcast in cui

0: superato la soglia, perché è vero che le sue canzoni erano tristi, però lui non era fondamentalmente una persona così triste, però tutta la sua malinconia erano in queste canzoni, come in quella che ascolteremo, che forse è una delle più emblematiche da questo punto di vista.
1: Sì, perché qualcuno diceva che era molto depresso e aveva preso un avvelenamento acuto, quindi una dose eccessiva di amitriptilina.
0: Esatto.
1: Non mi viene neanche
0: da... che serve proprio per sedare,
1: per sedare,
0: dormire.
1: Per riuscire a dormire nonostante i pensieri, l'agitazione, in maniera semplice.
0: Diciamo, quando è morto aveva passato delle nottate in piedi con la testa dolente, confusa, insomma sono stati giorni terribili per quanto riguarda Nick Drake, però non credo che sia stato un suicidio. Comunque è diviso in due, perché c'è chi pensa che sia stato un suicidio e chi no. Io sinceramente propendo più per l'altra problematica, cioè appunto l'incidente, perché insomma aveva anche delle strade davanti, i dischi non vendevano, per carità, però non era uno che stava male.
1: Magari aveva un grande successo di critica.
0: Diciamo che il successo
1: il pubblico era ridotto,
0: successo è arrivato dopo,
1: sì, nella leggenda,
0: punto...
1: no? Nella leggenda i colleghi l'hanno scoperto, l'abbiamo scoperto ancora di più, quindi a parte che io
0: è diventato
1: iniziai,
0: un punto di riferimento,
1: iniziai a fare radio non troppo dopo, no? Credo lui è scomparso nel 74, io iniziai nel 76 e... Sì, 50 tra qualche giorno.
0: Ci siamo.
1: Avevo smesso, poi non so, vidi la musica, la macchina del tempo per eccellenza, mi rimisi a ascoltare la musica, pum, mi ritrovai in radio. Ma che è successo? Nick Drake, grande, c'era, l'ho detto un'altra volta, mi scuso per la ripetizione, nella prima radio c'era Maurizio, uno che si chiamava Maurizio, che... Era patitissimo di Nick Drake, quindi io dico: ma senti, che io non lo conoscevo, nel 76 non lo conoscevo, devo dire la verità.
0: No, ma infatti non era.
1: E quindi imparai, perché allora, insomma, no, eravamo così pionieri, sperimentatori, che c'era anche il gusto di imparare proprio.
0: Di scoprire.
1: Di imparare. E di conseguenza anche poi chi ci ascoltava, che piano piano l'ascolto era mostruoso a quei tempi. Imparava la musica, imparava anche altre cose, che non facevamo anche lì solo musica, no? C'erano gli ospiti anche nel 76, strano, eh?
0: Senti un po', addirittura.
1: sì.
0: Quindi, I Was Made to Love Magic è un po' quell'essere fatti per cercare la meraviglia in un mondo che però spesso non la restituisce. Questo sembra un po' essere il concetto che esprime Nick Drake in questa canzone. Quindi vi consiglio di andare a vedere, lo trovate su YouTube, questo podcast di Andrea Liuzza, della Beautiful Loser, dedicato a Nick Drake, e noi a questo punto ce lo ascoltiamo con questa meraviglia.
1: Aspetta un attimo, che poi sì, meno male me ne sono accorto, perché poi c'è un passaggio economico. I was made to love magic.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: kept it too long.
1: Abbiamo ripreso con una cover, Stefano, e che cover, dei Portishead.
2: Ci voleva solo il coraggio di John Martin per andare a toccare un capolavoro come Glory Box dei Portishead, ma soprattutto
1: e
2: un brano che era lontanissimo da lui, dal suo genere musicale. Insomma, qui era il mondo del trip hop e lui invece arriva da tutt'altre storie, e invece ne fa una versione molto bella, più, diciamo, qui è più stanchezza esistenziale, sembra sentire, rispetto alla sensualità dell'originale dei Portishead. Quindi dammi una ragione per continuare ad amare. Cantavano i Portishead, ovviamente canta John Martin in questa Glory Box, e in qualche modo i Reds, Pinks and Purples ci hanno portato un po' nel mondo dell'amore, questo paradiso dell'amore, perché poi dopo Nick Drake ci ha cantato I Was Made to Love Magic, e John Martin invece in questa Glory Box, dove tramite i Portishead chiedeva dammi una ragione per amare.
1: Allora, la versione dei Portishead,
2: infatti, è tutto casuale, non so perché tutto, che fra l'altro anche la prossima parla d'amore, pensa un po', così lo peschi per caso,
1: si parlava prima di un eventuale enigmatico terapeuta, c'è bisogno d'amore.
2: C'è bisogno d'amore. No, ma la cosa strana è che non ci avevo pensato, e me ne sto accorgendo ora che vedo i brani passare.
1: Il mondo ha bisogno d'amore. Se ci fosse più amore,
2: mai come adesso,
1: non ci sarebbero le guerre, oppure ce ne sarebbero molte di meno.
2: Ma
1: no, volevo
2: adesso
1: spendere una parolina sul modo di interpretare le canzoni degli altri da parte di John Martin. Allora, quindi dice, ha fatto un album di cover, non ha fatto un album originale. Qui ci sarebbe da discutere, perché lui non si limita ad interpretare brani scritti dall'altri.
2: Abbiamo sentito.
1: Compenetra proprio, gli dà proprio la sua interpretazione, vuol dire mette a nudo la propria anima, la propria sensibilità artistica, e le reinventa in maniera talmente simile a lui che ascoltarlo pensiamo che sia proprio un brano suo, un brano di John Martin. E qui forse è anche, diciamo, la grandezza di John Martin, che anche lui sì ha avuto successo, ma non è avuto
2: anche lui è stata una figura mitica,
1: diciamo,
2: che gli addetti ai lavori, come si dice in questi casi, lo adorano ancora oggi a diversi anni da sua scomparsa.
1: È
2: vero, come popolarità di pubblico non ne ha avuta tanto, ecco, però è un punto di riferimento.
1: Anche lui, ho iniziato ad apprezzarlo quando iniziai in radio nel lontano 76, e fra l'altro lui all'inizio non voleva fare un album di cover, no, era una persona che ci teneva al suo lavoro, eccetera. Non è che non apprezzasse, no, sappiamo che considerazione aveva per Nick Drake, ma non solo per Nick Drake, per tanti altri.
2: C'era uno dei pochi, fra l'altro, che ci credeva,
1: però,
2: Nick Drake.
1: Come dirimpettaia, aveva una chiesa, una cappella, diciamo un po' scassata.
2: Una chiesa,
1: ah, sì,
2: meno male.
1: Che a lui sarebbe piaciuto, The Chapel non era la Sistina, però. Allora, sarebbe piaciuto prendere, abitare o addirittura farci uno studio di registrazione, cosa che poi avvenne, e quella chiesa poi si riflette nel nome di questo lavoro di cover, che si chiama The Church with One Bell, la chiesa che aveva solo una campana, gli mancava qualcosa. E tant'è vero che fece l'accordo con la casa discografica: vabbè, producete voi, pagate voi tutte le spese, eccetera, in cambio voglio. E così fu, anche se poi non riuscì a fare del tutto quello che avrebbe voluto fare di questa chiesa. Ecco, e questo è
2: comunque un bellissimo album di cover, come avete sentito in questa interpretazione pazzesca di Glory Box dei Portishead da parte di John Martin, il grandissimo artista scozzese
1: che, infatti,
2: tra l'altro lui ha creato un ponte fra jazz, folk, rock,
1: certamente, spaziava,
2: è stato uno di quelli che lo ha creato questo ponte.
1: E questa chiesa si trovava appunto nella Scozia, diciamo meridionale, più spostata in basso, insomma.
2: Ok, quindi visto che siamo entrati con John Martin nel mondo delle cover, e siamo entrati invece con Reds, Pinks and Purples nel mondo dell'amore, adesso continuiamo con le cover e con l'amore.
1: Love My Way, brano dei Psychedelic Furs,
2: della serie Accettami così come amo. Sì. Ma visto che parliamo di
1: è il mio modo di amare, dice,
2: è il mio modo di amare, quindi o mi prendi così o pazienza.
1: O pomica. Una volta si diceva così.
2: Esatto. Ovviamente.
1: Però questo è un motto passato, no?
2: Sì.
1: La passata di pomodoro, il vabbè, andiamo, dai.
2: Allora, però, questo qui ovviamente è un brano che ha fatto la storia della New Wave degli anni Ottanta, dai Psychedelic Furs, però ovviamente, visto che stiamo parlando di cover, andiamo a cercare una cover. In realtà sono state fatte tantissime di questo brano dei Psychedelic Furs. Noi ascoltiamo invece una versione fatta da uno che, diciamo, fa tutto un altro genere rispetto alla New Wave, è più sull'americana, su certo country rock folk,
1: sì, una via di mezzo tra il folk, il rock, il country di Neil Young, anche nella parte più elettrica.
2: Esatto.
1: No?
2: Parliamo di Grant Lee Phillips, che qualche anno fa fece un album di cover, e visto che di cover parliamo, allora ascoltiamo la sua versione di Love My Way. È bellissima, fra l'altro, acustica, meravigliosa.

0: Vabbè, non sarà una versione dark,
1: tutt'altro,
0: però insomma,
1: una versione americana,
0: figlia degli anni 90, quindi del gruppo, no? Del suo gruppo, i Grant Lee Buffalo.
1: Esatto, lui è il leader di Grant Lee Buffalo, che ha fatto anche tantissimi album da solo, soprattutto
0: io pensavo che il leader fosse Buffalo Bill,
1: invece no. Mentre invece ricordiamo i Psychedelic Fast, gli autori di questa canzone, Richard Butler, mi ricordo, era il loro cantante, e questa ovviamente ebbe un grandissimo successo e anche un po'... il brano nella versione originale di Psychedelic Fast è anche un po' il simbolo, l'emblema di quelli che sono stati la musica New Wave degli anni 80. Una delle canzoni che, se vai a cercare quegli anni, la devi prendere per forza.
0: Cioè, tu pensa le cover in questo lavoro di Grant Lee Phillips, Pixies, New Order, Joy Division, Echo and the Bunnymen, Church, Nick Cave, Rem, Cure, Smith, ma ti rendi conto?
1: No, infatti il disco fra l'altro è bello, ovviamente sono portate dentro il suo mondo.
0: Boys Don't Cry, vabbè.
1: Ovviamente queste cover sono portate dentro il suo mondo.
0: Nel suo mondo, quindi anche lui interpreta come le sente lui, no?
1: Le sente lui,
0: e credo che sia anche giusto, perché uno che rifà una cover, la licenza di
1: la deve
0: farla,
1: fare così, altrimenti
0: diventa una copia.
1: Meglio lasciar perdere.
0: E forse diventa una brutta copia, in questa cosa invece aggiunge.
1: Certo che è una brutta copia, perché l'originale è sempre meglio.
0: È l'originale,
1: questo non c'è nulla da dire. O la cambi, la interpreti, la fai tua,
0: altrimenti è una brutta copia. No, sì, anch'io sono.
1: E credo che quest'oggi ascoltiamo cover di artisti che le hanno fatte sue.
0: Adesso invece, con gioia.
1: Con gioia? Perché con gioia?
0: No, con gioia, non andiamo con Roberto? No?
1: Chi è Roberto?
0: Roberto di Gioia, no?
1: Roberto di Gioia, esatto, sì. Allora,
0: ma è di Gioia o di Perla?
1: Non lo so. adesso andiamo a Web, che sono un gruppo che viene definito jazz spirituale, che arriva ovviamente dal nostro continente, dall'Europa. Loro hanno come punto di riferimento, nel passato hanno avuto artisti come che la spiritualità nel jazz ce l'hanno portata e ne hanno fatto dei capolavori come Pharoah Sanders o la stessa Alice Coltrane, di cui fra l'altro c'è un bellissimo articolo sul Rumore di questo mese, una monografia dedicata a Alice Coltrane, che ha fatto delle cose meravigliose. Lì sono raccontate in occasione di un libro che però è uscito solamente in lingua inglese, dedicato a Alice Coltrane.
0: Allora, i Web insieme a Di Gioia non è che fanno le cover, fanno le cover.
1: Eh sì, le cover.
0: Con la K davanti addirittura. Perché? Perché un po' di kraut.
1: Un
0: po' di kraut. Addirittura qui e poi interpretano un pezzo dei Nirvana, un hit dei Nirvana, no? E un po' anche questi la modificano abbastanza.
1: Ma giustamente, l'abbiamo appena detto.
0: Abbassano un po' il tiro e alzano il loro tiro nella loro interpretazione. Che facciamo? No, ancora abbiamo spazio, dai Stefano.
1: Sì, adesso andiamo con Web e ovviamente il brano del Nirvana, Come As You Are. Sentite come la rifanno loro.

0: molto soffusa questa atmosfera.
1: Anche questo è un esempio di come si deve fare una cover, no? Sentito che atmosfere spaziali, spirituali.
0: Però tutto
1: jazz...
0: questo sempre fatto con gioia, no?
1: Con di gioia, è vero. Tra l'altro, già di questo brano di Come As You Are esistono due versioni che sono diverse una dall'altra, perché ricordiamo quella nell'album e quella nel meraviglioso Unplugged, quindi già gli stessi Nirvana l'avevano resa a due facce.
0: A due
1: e questa è un'ulteriore lettura che secondo me è molto affascinante da parte di Webb.
0: E poi a proposito di cover fanno anche Stepping Out di George Jackson.
1: Sì, è vero, infatti ero indeciso oggi su quale mettere.
0: Sweet Dreams degli Eurythmics, Planet Caravan dei Black Sabbath, ma senza la voce di Ozzy Osbourne. Poi, vabbè, c'è una cover, anche questa molto bella, di Grace Jones, Slave to the Rhythm. Tanto citare, diciamo, qualche cover contenuta in questo web.
1: Però le fanno così.
0: Cover.
1: Ecco, le cover le fanno così, e con queste atmosfere molto particolari. Allora, andiamo
0: ti
1: a
0: ricorda
1: chiudere.
0: Qualcosa?
1: Chi?
0: L'avevi conosciuto il prossimo artista?
1: Allora, senti, il prossimo artista con cui andiamo a chiudere la prima parte del nostro programma è Steven Brown, che ha pubblicato un nuovo disco che secondo me è tra l'altro molto bello, una delle cose più belle secondo me uscite fino adesso nel 2026, ma la notizia è che domani sera andrò a rivedere Steven Brown solo a Firenze, la Sala Vanni, che è un posto meraviglioso dentro in pratica la chiesa del Carmine, in piazza del Carmine, dove c'è la Madonna del Carmine, un posto bellissimo dove vedere i concerti, te ti guardi il concerto circondato da pitture meravigliose, insomma.
0: Quindi,
1: una location, come si dice in questi casi, stupenda.
0: Anche il posto ha la sua importanza, perché non è solo un corredo, ma fa parte del momento, e quindi molto bello.
1: Steven Brown che fa un tour in Italia lunghissimo, che quindi domani sera tocca Firenze, e allora per omaggiarlo e onorare questa nuova data italiana di Steven Brown, fra l'altro è uscito un'intervista, se non sbaglio, sulla Nazione quest'oggi, una Nazione, quella regionale, in cui c'è una bella intervista, lui dice: oh, Firenze, la Toscana ce l'ho dentro, quindi torno domani, ma tornerò molto presto, sono legatissimo a Firenze, insomma.
0: E allora, siccome poi incombono, come si dice, le giuste notizie, Steven Brown, questo singolo, no? Stars.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che fa sapere: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili modalità di risposta. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari Sud Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ora la celebrazione di un anniversario importante in tema di tradizioni alimentari e sostenibilità delle filiere. Sentiamo.
1: 70 anni fa nasceva Oro Saiva, prodotto iconico della tradizione italiana. A celebrarlo, insieme alla cultura alimentare del nostro paese, è Mondelez Italia, azienda di riferimento del settore, con l'evento Dal grano al biscotto, promosso a Palazzo Madama dal senatore Giorgio Maria Bergesio.
2: Abbiamo ricordato e riconosciuto il valore di Mondelez, abbiamo riconosciuto il valore di Oro Saiva nel suo 70° anniversario, compleanno, ed è molto molto importante perché rappresenta un'identità di un biscotto che nel nostro paese è stato presente, io direi, in quasi tutte le famiglie italiane.
1: L'evento, promosso per la giornata nazionale del Made in Italy, è stato anche l'occasione di un confronto sul valore strategico delle filiere agroalimentari e sul ruolo della sostenibilità. Silvia Bagliani, presidente e amministratore delegato di Mondelez Italia.
3: Il nostro modello di sviluppo è basato sulla filiera, infatti nei nostri 2 stabilimenti presenti in Italia lavoriamo soltanto materie prime del territorio. Il nostro caseificio lavora solo latte piemontese e nello stabilimento di Capriata d'Orba, dove è prodotto Oro Saiva, lavoriamo 36.000 tonnellate di grano 100% italiano da agricoltura sostenibile.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Notizie in breve da Estra. L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti i dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club a sostegno di una realtà dinamica in crescita in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.
8: Il Biplano, settimanale di informazione, commento e storia musicale, vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: contenta, Amy, di questo tributo?
1: Ma penso di sì, veramente molto bella, un po' blues, un po' soul, è veramente un bellissimo omaggio, ma come un po' ce ne sono per tutti in questo Sisterhood volume 2 di Sarah Jane Morris, con cui abbiamo ripreso la seconda parte del Biplano. Tra l'altro ha un titolo bellissimo: The Age is Where the Magic is Found. Il margine è dove si trova la magia.
0: For Amy Winehouse.
1: Che è proprio un titolo adatto a quello che è stata Amy Winehouse, perché lei ha vissuto veramente al margine, al margine degli eccessi, al margine di tutto. E forse in questo margine è venuta fuori la sua magia, perché veramente Amy Winehouse è una che è una delle tante, lei poi lo spiega anche in alcune interviste, una di quelle che ha cambiato un certo approccio alla musica, che gli ha dato un significato preciso. Certo, purtroppo in un turbine di autodistruzione, questa è stata la vita di Amy Winehouse, però veramente ha regalato magia, e credo che Sarah Jane Morris la riporta tutta questa magia di Amy Winehouse in questo bellissimo omaggio.
0: Fra l'altro ci sono 9 omaggi a cantanti, diciamo musiciste, cantanti donne: Peggy Seeger, Etta James, Joan Baez, Dolly Parton, Bonnie Raitt, Joan McCrae, Janis Jan, Tracy Chapman e appunto Amy Winehouse. Quindi secondo volume, qualità insuperabile, direi.
1: Che poi questo mese gli omaggi ci stanno bene, no?
0: Sì, a maggio, no? Se erano aprile erano degli aprili, no? O giugno o luglio.
1: Mi stai contaminando a proposito di quello che dicevamo.
0: Ma siamo
1: io
0: nelle contaminazioni. Tra l'altro Sarah Jane Morris in un'intervista ha nominato anche Mina, no? Nel senso che anche a lei, insomma, qualche omaggio, dice, bisognerebbe darglielo,
1: sì,
0: perché se a livello italiano, ma non solo, è stata grandissima.
1: Tra l'altro Sarah Jane Morris è una che conosce benissimo l'Italia, ha suonato,
0: sì, viene spesso,
1: tantissime volte, ha avuto un sacco di collaborazioni.
0: E la prossima suonata invece sarà a...
1: La prossima no, credo che sia da qualche parte in questi giorni, ma
0: nei dintorni,
1: quella che interessa a noi è il 17 luglio, che sarà a Prato Vecchio per naturalmente Pianoforte, quindi ricordo ancora, visitate il sito, guardate il sito, fra l'altro insomma il biglietto è...
0: Prenotate!
1: È 25 euro, insomma, di questi tempi credo che vedere un concerto
0: sarà
1: molto bello, di una qualità incredibile.
0: Jay Morris è, diciamo che è molto bella da vedere, canta benissimo, insomma c'ha dei timbri, no? Qualche volta
1: gran classe,
0: c'ha anche quel vocione tipo maschile, riesce a avere un sacco di sfumature, e soprattutto interpreta, conosce i limiti della propria voce,
1: molto giusto quello che hai detto sulle sfumature, perché in effetti lei è capace a trasformare la sua voce in cose diverse una dall'altro, no? Da partire da note basse, alzare, poi
0: cambiare di ritmo, dilatare, accorciare, fare i salti, anche di tonalità, insomma direi che Prato Vecchio.
1: Esatto, e nella piazza
0: 17 luglio
1: per naturalmente Pianoforte.
0: C'è anche una buona acustica, l'ambiente è molto bello.
1: Acustica molto.
0: Vicino c'è Nell'Arno, quindi a mezzanotte dopo la spaghettata si può fare i tuffi Nell'Arno.
1: Forse dopo gli spaghetti è meglio di no, però.
0: E siccome c'era un gruppo di ragazzi che ci aveva ascoltato dal casettino, li salutiamo.
1: Salutiamo. E fra l'altro, insomma, quello è uno degli ultimi posti dove un tuffo sull'Arno te lo puoi anche fare, perché ancora,
0: dove l'acqua è più blu.
1: Esatto. dopo non lo so, superato quel limite, non lo so. Sì. Però fino a lì,
0: fino a lì
1: sono acque.
0: Possiamo fare delle galoppate con le trotte. Va bene.
1: Quindi tutte le informazioni le trovate ovviamente nel sito, naturalmente Pianoforte, per anche tutti gli altri appuntamenti che sono tanti. C'è un concerto all'alba di Gloria Campanera, Romena, insieme a Ruffini, e poi insomma tante cose, dopo rischio di dimenticare qualcuno.
0: Sonia Campane, A Romena, cioè, no.
1: Ma è al castello.
0: Al castello. Quindi, cioè, qui c'è, ancora c'è lo spirito di Dante Alighieri lì. Castello di Roma. Sono dei luoghi meravigliosi, con dei posti anche in muratura che sono stupendi. C'è l'arte, c'è la storia. Poi ci sono anche i fantasmi, ma sono dei fantasmi buoni.
1: Sì, è una spiritualità buona.
0: È una spiritualità buona. Quindi è, diciamo, un posto invitante sotto tutti gli aspetti. Più aggiungiamo anche, si beve bene e si mangia bene.
1: Dove? In Casentino?
0: In Casentino, un posto magnifico, quindi salutiamo gli amici di Naturalmente Pianoforte, che non sono in fibra sintetica ma sono in cotone puro, lana del Casentino.
1: Il panno,
0: anche
1: sono
0: lì,
1: fatti,
0: di sono, panno.
1: Sono fatti con il panno del Casentino.
0: Di Stie Pratovecchio.
1: Va bene. Allora, va bene, quindi Sara Jane Morris a luglio ad Arezzo, e adesso ne abbiamo parlato.
0: Una delle mie preferite. Dai.
1: Mauro,
0: la mia forse preferita in assoluto da sempre.
1: Sì. E quindi andiamo a trovare la Lady per eccellenza, Joni Mitchell,
0: del Canyon,
1: la Lady del Canyon.
0: Pur venendo dal Canada, e lei in quel di LA si fece tenda a tutti gli effetti, no?
1: Comunque adesso di Lady ne ascoltiamo tre, una dietro l'altra, che sono
0: fantastiche,
1: pazzesche, però iniziamo. Senti, forse quella più grande.
0: Ecco, io direi di far partire il brano e poi ne parliamo un attimo in fondo, perché anche la musica per noi,
1: claro, che pare sia dedicato a Beethoven addirittura, quindi un po' facciamo un po' di extra time in anticipo.
0: Sì. Bene, allora, Judgment of the Moon and the
1: Stars, ovviamente.
0: Joni Mitchell.

0: Qui abbiamo giocato davvero d'anticipo sulla Extra Time,
1: vero.
0: Judgment of the Moon and the Star, Joni Mitchell dal Travelog, diario di viaggio.
1: Abbiamo giocato d'anticipo perché appunto il titolo del brano è Il giudizio della luna e delle stelle, brano che sembra abbia dedicato a Beethoven, che lo prende come simbolo dell'artista che continua a creare meraviglie, a creare musica bellissima nel dolore, perché ricordiamo, insomma, Beethoven aveva un dolore interiore oltre alla sordità, che ovviamente accresceva tutto questo, però aveva anche un malessere interiore, e in questo, nelle sue malattie, nei suoi dolori, riusciva a creare musica che ovviamente è diventata eterna e meravigliosa. E quindi Joni Mitchell in qualche modo omaggia Beethoven su questo.
0: Certamente, insomma, l'abbiamo detto prima, un album dove i critici hanno sparato.
1: Un album che adoro. Cioè, sai che è uno dei miei preferiti.
0: Anch'io ho il CD.
1: Che poi non voglio toccare le prime versioni, ci mancherebbe, quelli sono dei capolavori di Johnny.
0: Nessuno le mette
1: però
0: in discussione.
1: Però gli ha dato un'altra veste, un'altra cosa che secondo me sono altre cose.
0: Sì,
1: per
0: me
1: è un capolavoro anche
0: questo. Ha fatto
1: questo.
0: Una cosa diversa, ma poi, insomma, allora, Larry Klein al basso fa parte anche della produzione dell'album insieme a Joni Mitchell, è stato compagno per anni di Joni Mitchell, Herbie Hancock, Billy Preston, Wayne Shorter, Paulinho da Costa.
1: Quattro ragazzi presi per strada, insomma. Mamma mia.
0: Credo che si trovassero a occhi chiusi, non avevano mica bisogno, no? Una, due prove così, tre al massimo, e la cosa era fatta. Quindi grande Joni Mitchell, grande lavoro, ci sarebbe da dire tantissime cose. Vabbè, lei ha fatto parte anche della produzione del disco, della direzione artistica.
1: Ha fatto
0: anche i disegni, come fa, perché lei ha sempre detto che era una pittrice, no? Di mestiere e musicista per passione.
1: Sì, che poi questa impronta
0: ha curato anche la fotografia.
1: Gli ha voluto dare lei questa impronta musicale, l'ha voluta lei, insomma, quindi secondo me è stata un'operazione. A parte che io, sinceramente, un disco che non è un capolavoro di Joni Mitchell, ci sono, per carità, però insomma. Sono rari.
0: L'unico brano che di questo Travelog, che è un doppio lavoro, che non è stato scritto da Joni Mitchell, è Unchained Melody.
1: Addirittura.
0: Quindi un classico dei classici. Quindi ecco, per dire, possiamo
1: che
0: andare
1: questa
0: oltre.
1: Questa atmosfera poi ci sta anche bene.
0: Infatti.
1: Va bene, quindi Joni Mitchell. E perché Joni Mitchell? Perché con Sarah Vaughan siamo tornati, abbiamo ripreso la seconda parte con Sarah Vaughan, e quindi siamo tornati a voci femminili, come direi, pazzesche, perché è un po' di settimane che le stiamo un po' ritrovando tutte, una per una, o meglio, due o tre per volta, e questa settimana ne abbiamo scelte altre tre che sono appunto Joni Mitchell e altre due che ascolteremo adesso. La prima è Grace Leak.
0: È
1: lassù.
0: Io martedì ho messo qui è da sola, no? Nel senso, abbastanza.
1: Come nome.
0: Sì. Perché è un album solista che si chiama Manol. E mentre io martedì ho messo i Jefferson con lei alla voce, Somebody to Love, insomma, anche quello un capolavoro immortale, no?
1: Lei veramente con i Jefferson, dal punto di vista vocale, ha raggiunto delle vette che io, fino a che non ho sentito lei, non avevo sentito raggiungere da nessuno della musica rock.
0: Un'icona, pazzesca, purtroppo negli anni 90, per vari problemi, tra cui anche dei

0: Make Love Not War, sì, no? Sì. Delle comuni,
1: avvolta su veli,
0: delle droghe psichedeliche, del rock,
1: avvolta da veli colorati,
0: da veli colorati, sì. Insomma, diciamo che fu un'epoca prolifica, no? Sotto moltissimi aspetti. Mettiamo pure in evidenza l'aspetto artistico, e anche questo è un bel brano.
1: Questo è un bel brano, diciamo che è quello forse più trasmissibile di questo album.
0: Sì,
1: no?
0: Infatti,
1: che gli altri sono pezzi molto
0: dire
1: lunghi.
0: Che l'ho programmato nel finire degli anni 70.
1: Sì. Questo diciamo che è più radiofonico.
0: Anche dopo, infatti, ogni tanto lo ripasso.
1: Il disco è bellissimo, è un capolavoro, però ha dei brani molto lunghi,
0: sì,
1: anche particolari.
0: Questo suona
1: e
0: bene.
1: Questo suona, suona in maniera un pochino
0: un
1: più semplice.
0: Un brano molto bello, come si diceva un tempo, molto radiofonico.
1: Questo è un album da solista di Grace Slick, ma in realtà dentro
0: ci sono
1: tutti, ci sono tutti, compreso anche altri gruppi. Veramente è un po' come una raccolta di quella che era la California di quegli anni. Sembra che tutti si siano trovati per suonare nell'album di Grace Slick.
0: Ma, no? ma d'altronde no, si ritrovavano dopo cena, a pranzo, insieme in una casa. Una volta era quella di Crosby, poi Nash, poi quella di Joni Mitchell, poi c'erano gli Eagles, poi c'erano gli Ottuna, c'erano tutti. Quindi si conoscevano.
1: Ma gli Ottuna erano una creatura interna, no? Perché l'Orma Caucone
0: erano dentro la scatola, no? Quel tonno bollente.
1: Era una costola dei Jeffers,
0: no? Sì, una costola.
1: Vabbè.
0: Che poi diventarono da Airplanes per poco tempo a Starship, no?
1: Sì. Bene. Allora, quindi Come Again Toucan, questo titolo un po' esotico di un brano di Grace Slick.
0: Allora, prima del brano va in onda una pubblicità.
1: Ok,
0: d'accordo.
1: Vai.
0: Quindi dopo la pubblicità, Grace Slick. A dopo.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
3: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
4: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
2: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
5: Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19.

0: anche qui l'interpretazione vocale di Grace è fantastica. Il brano è molto bello, è inutile.
1: Sì, però non è il più bello del disco, sì. Perché il disco ha dei capolavori pazzeschi intorno. Senti, una domanda, ma cosa ci faceva in mezzo David Crosby anche qui?
0: No, ma poi anche lei fu nel mezzo,
1: esatto,
0: all'album solista, I Could Only Remember My Name, un altro capolavoro incredibile,
1: uno dei dischi più belli della storia della musica,
0: proprio grazie ai contatti che avevano in LA Canyon, che si stabilirono questi rapporti, che iniziarono le collaborazioni. Fu un periodo d'oro, poi lasciamo stare gli eccessi delle droghe psichedeliche,
1: ovviamente, e altri, fare questo disco,
0: se le droghe facevano male, insomma, questi qui cantavano e suonavano bene.
1: Certo,
0: e quindi
1: certo.
0: A livello artistico sono dei miti immortali.
1: Il disco è il disco da solista, il primo di Grace Leake, ma ovviamente ci sono un po' tutti: Jefferson, abbiamo detto David Crosby, c'è Ron Carter addirittura, il grandissimo bassista jazz che ancora suona alla grande, è presente in un brano, e c'è anche la London Symphony Orchestra, insomma, tanto per aggiungere, gli archi che ami tanto.
0: Sì, lei fra l'altro entrò grazie a Marty Balin, insomma, che era il bassista sia nei Jefferson che poi negli U2, no? Con cui andò a formare con George McCallum, che era a sua volta il chitarrista dei Jefferson. E la prima cantante dei Jefferson fu Sine Tolly Anderson, però era sposata, partorì una figlia, e decise di dedicarsi alla famiglia, alla figlia, si spostò in Oregon, e in previsione, era il 1966, dell'abbandono della cantante dei Jefferson, in un locale che si chiamava Avalon Ballroom, Jack Cassidy, bassista quindi degli Airplanes, e propose, avvicinò Grace Slick e le propose di entrare nei Jefferson, e dopo pochissimo tempo lei iniziò subito a suonare e a cantare con loro, e portò in dote, come abbiamo detto nel fuori onda, due capolavori immortali, Somebody to Love e White Rabbit, che già lei aveva composto.
1: Mamma, White Rabbit fra l'altro è una delle mie canzoni preferite della storia della musica.
0: Poi quel coniglio bianco, insomma.
1: Mamma mia, bellissima. Quindi Come Again To, tanto per tornare ancora, per approfondire queste voci femminili che hanno fatto la storia della musica, che un po' questa idea in qualche modo ce l'ha data proprio la stessa Sarah Jane Morris, no? Dedicando i suoi album, i suoi due progetti proprio alle voci femminili che hanno fatto la storia. Noi l'abbiamo ampliata.
0: Le ha chiamate le grandi sorelle,
1: noi l'abbiamo ampliata questa cosa ad altre voci che lei non ha citato.
0: Ma è il famoso spunto che poi ti fa venire in mente le associazioni, ti vengono l'idea,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Poi sono le premesse, una delle premesse, o forse anche la premessa principale, per partire e iniziare a fare le playlist.
1: Esatto.
0: Io di solito
1: basta un cavino.
0: Sì, che si parte, no? Magari sei in macchina, senti una cosa, vedi il web, parli con un amico, leggi una ta, e poi ti viene e poi quando inizi vengono una dietro l'altra, no? Come le noccioline, insomma.
1: Cosa dire quindi della prossima? Meravigliosa, quanto fragile, Janis Joplin, un'altra voce pazzesca, diciamo, lei viene definita una dei più grandi urli del rock.
0: È una di quelle del Club 27?
1: Purtroppo sì, purtroppo è una dei Club 27, che in questo brano, I Need a Man to Love, diciamo che non canta l'amore, ma lo implora, lo pretende, lo soffre, lei ha sofferto tanto.
0: Ha sofferto molto, si sentiva male accolta, indesiderata fin dai tempi delle scuole elementari, probabilmente era una cosa che covava già dalla famiglia, le relazioni che ha avuto sono state molto turbolente, poi lei qualche volta, qualcuno diceva che era una vera e propria macchina del sesso, ma in realtà probabilmente soffriva del fatto di sentirsi indesiderata, non amata, eccetera. Però Questo non ha impedito, per sua fortuna, ma soprattutto per la nostra, che ancora ci possiamo... Ma
1: diciamo che tutto questo lo urlava dentro le canzoni.
0: Lo urlava dentro le canzoni.
1: Non è che non ha impedito, anzi, l'ha proprio canalizzato lì.
0: E ha fatto era una grande vocalist e una grande interprete, quindi io direi che ce l'ascoltiamo il brano, poi se ci abbiamo da aggiungere qualcosa,
1: brano bellissimo,
0: ci sarebbe da parlare le ore.
1: Una versione incredibile della voce di Janis Joplin, I Need a Man to Love.

0: come cantava lei, non cantava nessuno, nessuna.
1: Incredibile.
0: I Need a Man to Love, da Cheap Thrills.
1: Sì, Cheap Thrills, che tra l'altro fu un disco che da ragazzino mi sconvolse, perché ti ricordi quella copertina tutta
0: da fumetti? Tipo fumetti, sì, sì, anche me. Io poi
1: che roba è?
0: Ero un appassionato di fumetti, quindi.
1: Infatti dicevo sempre, ma che roba è?
0: Ho continuato a leggere i fumetti, qualche volta li rileggo ancora, fino a 90 anni. Poi mi sono fermato da qualche anno. Sono Maurosalemme ballerino.
1: Sei più vecchio di Johnny Mitch, di Janis Joplin.
0: Sì. Anche se lei era nata negli anni 40 prima di me.
1: Appunto.
0: Almeno mi sembra di ricordare.
1: Certo, 27 anni. Allora, quindi Janis Joplin, meravigliosa voce, così oggi le voci femminili le abbiamo trovate anche oggi molto belle.
0: Salutiamo Stefano, scusa l'interruzione.
1: Vai.
0: Allora, salutiamo Roberto Ghezzi.
1: Ciao Roby.
0: Un saluto amici, è un piacere ascoltarvi. Grazie Roberto, è un piacere che tu ci abbia piacere. E poi il nostro senese Michele
1: Senese.
0: Senese, sì, lui è cosmopolita, no?
1: Sì, è vero.
0: Sì, da Napolita anche a Cosmo, anche al Cosmo.
1: Al Cosmo. E quindi dicevo, oggi abbiamo insomma voci straordinarie femminili, abbiamo trovato anche oggi, a parte la solita di Sarah Jane Morris, che è stata un po' quella che ci ha lanciato l'idea, ma insomma Johnny Mitch, Grace Lick e Janis Joplin, credo che oggi il terzetto vada bene, ma la prossima settimana ce ne sarà un altro di terzetto e sarà altrettanto stupendo.
0: Ricordiamo due piccole note biografiche, non saranno interessanti, ma diamo un po' di fama a chi ha fama ha comunque.
1: O di fame.
0: Nel 95 Janis Joplin è stata inserita nella Rock and Roll of Fame e nel 2005 è stata insignita del Grammy Award postumo alla carriera. Così, piccole note.
1: Allora, quindi Janis Joplin, quindi il grande blues urlato dall'immensa Janis. E adesso al blues ci arriviamo, o meglio continuiamo con il blues, con
0: una leggenda vivente,
1: hai ragione, del blues americano.
0: Anzi,
1: vero?
0: Direi che è una pagoda questa.
1: Una pagoda.
0: Come musicista dice, è una pagoda questa. Taj Mahal,
1: artista straordinario che ancora pubblica album degni di nota, perché questo suo nuovo disco è davvero un gran bell'album. E no, da questo disco di Taj Mahal
0: che
1: insomma,
0: poi il brano è
1: bene.
0: Di Bill Withers.
1: Bill Withers.
0: Un brano mai pubblicato, è stato rispolverato, ha chiesto il benestare anche della famiglia e quindi gli ha dato la sua colorazione un po' più di colore, gli ha messo.
1: Di colore, un po'
0: di
1: più
0: colore.
1: Sì, sicuramente più blues rispetto
0: più
1: a quello
0: blues,
1: che
0: sì.
1: Faceva con la sua meravigliosa delicatezza Bill Withers, che
0: grandissimo,
1: dei più grandi artisti. Allora ascoltiamola questa Time, novità discografica per Taj Mahal.
0: Bene.

0: stato ritrovato quindi questo brano inaspettato di Bill Withers, e guarda caso il nome della band che dà una mano a eseguirlo a Taj Mahal, l'incaricato di riprodurre un inedito dello scomparso compianto Bill Withers, la band si chiama The Phantom Blues Band, il fantasma, quindi qualcosa anche di Bill era presente, anche se abbiamo notato che l'arrangiamento che Taj Mahal dà è più, un pochino più sul rhythm and blues.
1: Sì, sul rhythm and blues, un pezzo rhythm proprio blues. Rhythm and blues.
0: Ricordiamo, questo è stato possibile, questo brano di Bill Withers, prima di tutto perché l'hanno ritrovato in un cassetto e non se l'aspettavano, grazie all'intervento di un produttore che si chiama Steve Berkowitz e l'approvazione naturalmente della famiglia di Bill Withers. Il pezzo quindi poi è stato affidato a Taj Mahal, che ha rispettato la forma canzone, sì, l'andamento, le melodie che avevano caratterizzato tutta la grande musica di Bill Withers.
1: Di Bill Withers, è vero. Possiamo dire che Taj Mahal, insomma, per il blues è un grande mausoleo, come lo è il Taj Mahal.
0: Quello, la pagoda.
1: Quello che si, quello
0: India,
1: quello
0: dov'è? Dov'è?
1: Esatto, sì. È un po' per il blues lui. Beh, allora, prima mi ero dimenticato di una cosa a proposito di Amy Winehouse e Sarah Jane Morris, che lei in un'intervista ha detto una cosa molto significativa, cioè ha detto a proposito della fragilità degli eccessi di Amy Winehouse, ha detto: sono stata sposata 25 anni con un componente dei Pogues e la gente tutte le sere veniva a vederli perché voleva vedere Shane McGowan cascare ubriaco fradicio. E questa cosa un po' l'ha vissuta anche Amy Winehouse, anche se lei dice nella sua fragilità viveva sempre ai margini, lì c'era proprio il bordo della dove si trovava la sua magia, non dimenticando che quando è morta aveva deciso anche di cambiare vita. Però questo, vabbè, così tanto per aggiungere una cosa che mi ero dimenticato prima, che adesso non c'entra niente con Taj Mahal. Allora, noi andiamo a chiudere, vero?
0: La cosa che ricordo è che questo brano di Bill Withers poi è stato pubblicato il 1 maggio, quindi da qualche giorno, nell'album che si chiama Time di Taj Mahal e della Phantom Blues Band.
1: Ecco, l'unica cosa, insomma, è uscire con un disco il giorno della festa dei lavoratori, insomma.
0: Lì allieta
1: con i negozi chiusi.
0: Con i negozi chiusi, però lì allieta con la musica, e quindi una bella musica, esatto, nel corteo dei lavoratori o alle varie manifestazioni, no? Dal punto di vista di 1 maggio, la festa del lavoro. Quindi, vabbè, passiamo, siamo in archivio ora, no?
1: In archivio?
0: Nel senso, andiamo su museo, un pezzo che conclude il...
1: Esatto, sì, un pezzo, abbiamo dedicato tanti brani, o meglio, noi abbiamo ascoltato tanti brani dedicati all'amore, questa volta invece uno dedicato all'amicizia, Friend Like You. Questo è un duo americano che fanno folk acustico, ma sono davvero molto bravi, si chiamano The Milk Carton Kids e... questo brano è un cartone di tenerezza,
0: un cartone di latte da ragazzi,
1: esatto. Però non lasciatevi ingannare dal nome, perché fanno una musica molto molto delicata, un po' tenera, raffinata.
0: Sì, sono californiani, loro sono californiani, è il settimo album, no? Lost Cause Leverfull, quindi suonano bene,
1: molto bene,
0: suonano bene, fanno delle belle composizioni, sono un livello alto e la musica ha una bella armonia, si può ascoltare a qualsiasi giorno, qualsiasi
1: notte
0: del giorno, della notte, quindi
1: night and day
0: senza Frank Sinatra, senza però Frank loro non hanno gli occhi blu,
1: oppure Joe Jackson
0: sì, vabbè, comunque tornano a incantare, sono forti anche di 4 nomination che hanno avuto per i Grammy Award, quindi hanno un bel nome, insomma,
1: molto,
0: no?
1: Bravi, sono molto bravi, lo sono ormai da 7 album, e credo che con questo nuovo album si confermano, insomma. Questa che ascolteremo adesso è una gran bella canzone, insomma.
0: Vantano collaborazioni con artisti del calibro di Joe Harry, della figlia di primo letto, diciamo, della prima moglie di Johnny Cash, Roseanne Cash, insomma, Josh Ritter, quindi sono molto conosciuti in America, ma non solo, a livello internazionale. Io direi che, siccome è l'ora, E ricordiamo però che dopo i passaggi di notizie ci sarà l'Extra Time.
1: E oggi con un altro monumento, perché è uno di quei casi in cui non
0: sono
1: sai.
0: Sono due i monumenti.
1: Esatto, è uno di quei casi in cui non sai se il monumento è chi interpreta e che forse fa passare in secondo piano il compositore. Perché,
0: il compositore, sì.
1: Perché, mamma mia,
0: che,
1: direi.
0: Chi suona il piano è un mezzo aretino, fra l'altro, che
1: è stato anche ad Arezzo. Al Teatro Petrarca ancora c'è la stanza dove lui teneva le lezioni. Se fate una visita guidata nel nostro bellissimo teatro della città, Arturo Benedetti Michelangelo, perché lui che ci riferiamo, è molto presente.
0: Bene.
1: Va bene, ascoltiamoli Milk Carton Kids e poi
0: a
1: Extra Time.
0: Like You, a dopo.
2: Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi. Tonight.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13:45, alle 10:45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Bandiere blu 2026, sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto il riconoscimento, 11 in più rispetto al 2025. Si contano anche 14 nuovi ingressi, 3 i comuni non confermati. La Liguria si conferma la regione con più bandiere blu, ne ha 35. Tra le new entry, Rimini, Lipari e Teulada, salgono a 23 le bandiere blu per i comuni sui laghi, premiati anche 87 porti turistici.
1: L'economia.
0: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6 registrato a marzo, risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti, spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì si approfondisce un vortice freddo sul nord Italia, legato alla discesa di correnti artiche che porta instabilità diffusa su tutte le regioni settentrionali e anche sul versante tirrenico, con piogge, rovesci e anche dei temporali in transito. Andrà meglio invece sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con prevalenza di tempo asciutto, qualche nuvola in transito, ma con maggiori schiarite e anche temperature più miti, mentre al nord non si andrà oltre i 17-18 gradi nei valori diurni. Anche sabato giornata molto instabile su gran parte d'Italia, con temperature in calo anche al sud. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL Utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
2: Flyspot.

0: Ci siamo.
1: Ci siamo.
0: Extra time,
1: il nostro appuntamento, che è l'appuntamento del Biplano, che ogni settimana dedica alla musica classica. Allora, dicevamo,
0: c'è Joseph
1: prima,
0: anche qui.
1: C'è Joseph anche qui.
0: Salutiamo.
1: Salutiamo Joseph, salutiamo anche Andrea che ci regala sempre queste immagini.
0: Ah sì, con l'intelligenza artificiale.
1: L'intelligenza artificiale. A noi c'è rimasto
0: salutone.
1: L'artificiale, però.
0: Sì.
1: Comunque, a parte
0: sì,
1: questo.
0: Sì, c'è il cannellino.
1: Il cannellino.
0: O il cotone, dipende, insomma. Perché il cannellino, perché il cotone lo vedi tutti i giorni.
1: Dicevamo prima che, insomma, adesso abbiamo veramente due giganti, che non sai se è più mito il pianista che interpreta
0: o il compositore che era austriaco, il pianista è italiano.
1: Che, per carità, Joseph Haydn è uno dei riferimenti, soprattutto per le sue sinfonie.
0: Padre della sinfonia e del quartetto d'archi, così era soprannominato.
1: Esatto, è proprio questo. E Arturo Benedetti Michelangelo è stato una figura mitica, davvero mitica, della musica italiana, dell'interpretazione, per tanti aspetti. Uno, per l'alone di mistero che c'è sempre stato intorno a lui, perché vita privata. Lontano dai palcoscenici in maniera più assoluta, interviste poche, dichiarazioni men che meno, scontroso, era insomma soggetto.
0: Pochi concerti. Qualcuno dice che la metà di quelli che doveva fare non li ha fatti, perché all'ultimo momento diceva che non andava.
1: Una figura molto molto particolare, e un po' come Morrissey adesso, no? Era il Morrissey di qualche anno.
0: Faceva un'eccezione, perché poi era anche molto austero, rigoroso, esatto. Perfezionista. L'unica eccezione, aveva una macchina, voleva la Ferrari. La Ferrari.
1: Mica male. era talmente rigoroso che lui non sopportava quelli che davano una loro interpretazione ai brani.
0: Lui è rigidissimo.
1: E infatti, diciamo che le incisioni più perfette, più legate a quello che voleva il compositore, sono quelle di Arturo Benedetti Michelangeli. È veramente. Diciamo che la sua eleganza, il suo rigore di attenersi allo spartito hanno fatto storia,
0: sì,
1: di questa leggenda.
0: Aveva l'assoluto controllo tecnico del suono del pianoforte, di tutte, e lui voleva il suono purissimo, che doveva rendere quello che era scritto nello spartito dal musicista tal dettagli, andava reso al massimo dei livelli rigorosi, quindi era un perfezionista di quelli terribili.
1: Esatto, e la nostra città l'ha visto protagonista, insomma, esatto. Ancora ovviamente gli omaggi vengono fatti a Arturo Benedetti Michelangeli, perché anche nel nostro Teatro Petrarca, se andate a fare una visita, che fra l'altro vi consiglio perché è molto bella, perché si vedono cose che da spettatore non riesci a vedere, perché ti portano sul tetto, ti portano dietro le quinte, ti portano nelle stanze appunto anche dove il maestro teneva le sue lezioni di piano. E come vedi, noi ci stiamo soffermando esclusivamente su Arturo Benedetti Michelangelo, invece che su uno dei più grandi compositori dell'intera storia della musica, qual è Joseph Haydn.
0: Nato in Austria nel 1732.
1: Questo è il concerto per pianoforte, ovviamente con il pianoforte di Arturo Benedetti Michelangeli, e il movimento si chiama Rondò all'ungherese, questo è il titolo che ne è stato dato, quindi che dire, insomma, lasciamo la voce alla musica.
0: Sì, è composto, questo Rondò all'ungherese è il terzo movimento di questa opera, e quindi è un vivace Rondò ungherese. Io direi di ascoltarlo.
1: Salutiamo qui, grazie per l'ascolto, alla prossima.
0: I messaggi, se volete, potete continuare a metterli anche quando non ci siamo, anche se ci fa più piacere riceverli quando ci siamo. Poi daremo, come abbiamo dato la risposta ai saluti, chiedeteci qualcosa, non so, insomma, quello che vi pare.
1: Anche un brano.
0: se ce l'abbiamo, volentieri. No,
1: lo troviamo.
0: Lo troviamo.
1: Per la settimana
0: dopo, quindi potrebbe essere un'idea. Bene.
1: Va bene. Allora,
0: ciao,
1: a giovedì
0: grazie
1: prossimo.
0: Per l'ascolto.
1: Ciao.
0: Grazie. Ciao.

0: notizie in breve da Estra.
1: L'Assemblea dei soci di Estra approva il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell'utile. Distribuiti dividendi per oltre 14 milioni di euro, conferma del valore diffuso generato a beneficio dei territori. Estra celebra le buone notizie e il giornalismo sportivo. A Firenze, premiati i vincitori dell'ottava edizione di Estra per lo Sport, il concorso nazionale con più di 1000 servizi presentati tra carta stampata, radio, TV e blog. Linea Verde, l'Italia straordinaria. Il programma di Rai 1 ha acceso i riflettori sui territori storici di Estra. Un viaggio in quattro tappe, Arezzo, Siena, Prato, Ancona, con al centro l'Italia, fatta di persone, idee e territori. Estra rinnova anche per il 2026 la partnership con Siena Baseball Softball Club, a sostegno di una realtà dinamica in crescita, in un progetto che unisce sport, energia e territorio. Seguici su www.estra.it e sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Fly, la voce della tua città.

0: bello in fretta.
1: Sono le 20.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
3: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4, le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
2: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche e convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier a Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
2: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme, dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE investa in difesa. L'azione a 27 inadeguata, serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
0: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000? Mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
5: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
0: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
2: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
7: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato un vortice freddo interessa l'Italia, alimentato da correnti artiche, quindi aria molto fresca per il periodo, temperature sotto le medie su tutta l'Italia, ventilazione sostenuta, in rotazione poi da maestrale, con venti che soffiano anche oltre i 60-70 km/h, di conseguenza mari mossi o molto mossi. Il tempo sarà instabile soprattutto al nord-est e su gran parte dell'Italia centro-meridionale, ai margini le isole maggiori, mentre al nord-ovest avremo già un miglioramento del tempo per l'ingresso di correnti più secche da nord-ovest. Temperature in calo su tutta l'Italia, le massime non andranno oltre i 17-18 gradi al nord e non oltre i 20-22 al sud. Poi domenica tendenza a miglioramento. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
9: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
10: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
8: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai.
13: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Eh? Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
14: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro. Stai cercando lavoro? Questa è la tua opportunità. AISA Impianti S.p.A. indice una selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo indeterminato, determinato, full time o part time, di operaio addetto alla manutenzione elettrica e di operaio addetto alla conduzione delle linee di trattamento. Livello C1 CCNL utilitaria dei servizi ambientali. Si ricorda che le domande vanno presentate entro e non oltre le ore 13 del 15 maggio 2026. Per informazioni consultare il sito aisaimpianti.it.
15: Flyspot 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcuni consigli, nonché curiosità ovviamente, su come combattere l'ansia alla quale gli esseri umani sono biologicamente predisposti, perché infatti ci aiuta a tendere i sensi verso potenziali minacce e predatori. Ma certo, ci sono delle situazioni, specialmente nella vita di tutti i giorni, in cui non abbiamo né minacce né predatori intorno, ma il nostro cervello comunque produce, diciamo, va in ansia, e bisogna convincerlo del fatto che almeno per il momento non c'è nulla da temere. E ci sono dei trucchi scientificamente provati. Per esempio, bisognerebbe esercitare l'altruismo. Anche se in comportamenti generosi dovrebbero essere preferibilmente disinteressati per una visione morale della cosa, focalizzarsi sui bisogni degli altri in un momento di stress personale può aiutare a uscire per alcuni momenti dal proprio ridotto contesto ed ad abbracciare una visione più completa delle cose. Diversi studi confermano un moderato effetto protettivo dell'altruismo sui disturbi di ansia. Purtroppo lo stesso beneficio non è stato trovato con la depressione. Bisogna imparare a parlare con se stessi. Rivolgersi a noi stessi per autosupportarci nelle situazioni stressanti aiuta, ma è importante farlo nel modo giusto. In uno studio del 2014 pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology si è visto che chi si rivolge a se stesso con il tu o con il proprio nome riesce poi a sostenere meglio i compiti stressanti rispetto a chi parla con sé usando il pronome di prima persona io. Bere caffè. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, una tazza di caffè al momento giusto può aiutare a combattere lo stress. Secondo uno studio portoghese del 2015, la caffeina non solo blocca il recettore dell'adenosina, una sostanza prodotta naturalmente dal nostro organismo in fase di veglia che induce torpore, tenendoci quindi svegli, ma impedisce anche a quei recettori di attivare una risposta negativa allo stress, con cattivo umore, depressione e problemi di memoria. In pratica, la caffeina aiuta a prevenire una reazione distruttiva dell'organismo alle situazioni percepite come stressanti e paurose. Finiamo poi con l'ultimo consiglio: abbracciare i benefici dello stress. Diversi studi dimostrano che chi tende a rimuginare su pensieri, situazioni e futuro è anche particolarmente intelligente rispetto alla media, con punteggi particolarmente alti nelle facoltà linguistico-verbali. Essere soggetti allo stress può quindi voler dire che non state attraversando la vostra vita da comparse. Inoltre potrebbe aiutarvi a riconoscere meglio alcune vostre reazioni e a migliorare le future risposte alle situazioni più difficili. E allora, con questi consigli, io vi lascio alla prossima. Buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Recuperato il corpo di una ricercatrice di Genova. Nella zona oggi era stata messa allerta gialla per il maltempo. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
2: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La Farnesina, insieme all'ambasciata d'Italia a Colombo, segue il caso con la massima attenzione e sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare, si legge in una nota. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
0: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica, il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
0: È di almeno 8 morti, tra cui un 12enne e decine di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo che ha colpito nelle scorse ore un condominio a Kiev. Mentre Trump è in Cina, Mosca cerca di destabilizzare il clima politico, denuncia il presidente ucraino Zelensky, che annuncia: ho incaricato le forze di difesa e i servizi speciali di proporre possibili risposte. Mosca, con gli attacchi all'Ucraina, deride gli sforzi diplomatici, protesta anche la presidente della Commissione europea von der Leyen, mentre Kiev, per bocca del ministro degli esteri, chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Al momento solo gli Stati Uniti fungono da mediatori nella risoluzione del conflitto. L'Europa non può assumere tale ruolo, la posizione del Cremlino. Mario Draghi torna a sferzare i leader europei, lo fa da Aquisgrana in Germania, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Per la prima volta noi europei siamo soli insieme. Dalle fondamenta si costruisca un quadro che trasformi la crisi in più unione, ha sollecitato l'ex presidente della BCE, che ha aggiunto: la UE invece investa in difesa. L'azione a 27 inadeguata serve federalismo pragmatico. Poi sul rapporto con gli Stati Uniti, l'Europa ha cercato il compromesso ma non ha funzionato, ha affermato l'ex premier. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Per tutti le accuse erano omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
4: Il primo break subito nel torneo o il 32esimo match vinto di fila nei Masters 1000, mai nessuno come lui. Scegliete voi, Jannik l'alieno fa notizia sempre e comunque. Alla striscia record nei 1000, superato Djokovic, noi preferiamo il primo servizio perso in questa edizione del torneo romano, un piccolo tentennamento ininfluente sul 4-1 nel secondo set, quanto basta però per dare una pennellata di umanità al Terminator di Sesto, che non si smentisce e neanche il tempo di raccogliere l'ovazione del centrale dopo il 6-2-6-4 su Rublev guarda avanti anche oltre l'orizzonte del foro.
5: Devo recuperare fisicamente stanotte, sto sentendo che ho giocato tanto e quindi è una vittoria se vinco e va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
4: Domani dunque la semifinale contro il vincente di Medvedev, l'andaluse. Nell'altra semifinale Luciano Darderi opposto a Ruud, sognando, perché no, una finale tutta italiana.
0: Ciclismo, primo successo azzurro al Giro d'Italia 2026, Davide Ballerini vince la sesta tappa in volata sul traguardo di Napoli. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa. Domani settima frazione, partenza da Formia, dopo 244 chilometri, l'arrivo in salita al Blockhaus. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
6: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più, scegliete una città che partecipi. Io sono pronto e voi?
9: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
7: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
10: Accendi la giornata con Radio Fly.
11: Senza titolo, legati al tempo.

0: E allora ben trovati, benvenuti giovedì 14 maggio 2026 qui sulla cabina di Radio Fly per un ennesimo excursus sulle notizie che solo io e il mio grande direttore e amico Ivo Brocchi sappiamo fare, sappiamo portarvi in questo mondo così controverso partendo dalla terra per arrivare ad Arezzo. Voglio sapere Ivo cosa mi dice. Ivo, l'ho improvvisato.
1: Hai fatto un giro. Buonasera a tutti innanzitutto. Fatto un giro che non finisce mai.
0: Perché tutte le volte non so più che dire della cabina.
1: No, tu soprattutto non sai più come rispondere alla mia domanda.
0: Qual era la tua domanda?
1: Sei riuscito a riparlare con quel funzionario se ci faceva questo favore di metterci dentro?
0: No, ha detto ormai la campagna elettorale, ormai no.
1: Avremo tante cose da dire io e te.
0: No, tante già sento cose. Che ne dicono tante, però siamo par condicio, quindi
1: tu ne dicono tutti, quindi no. Va bene, tutti dicono, tutti
0: con
1: parlano
0: con la speranza che nessuno sente i nostri fuori onda, perché
1: sai che ho un'idea io.
0: Che facciamo?
1: Che tutto questo grande sforzo che viene fatto in queste elezioni,
0: che
1: chi dice A, chi dice B, chi dice C, chi dice D, chi dice E, chi dice F, no, chi dice A, chi B,
0: scusa,
1: chi
0: scusa,
1: C,
0: ho capito.
1: Chi D e F, D, E, F, G, ne devo dire sempre che sono sei candidati, quindi
0: sei candidati.
1: Siamo pari almeno.
0: Cinque candidati e una candidata. Dai, insomma.
1: Sì.
0: È stata tolta anche in America l'ideologia woke.
1: Allora,
0: hai visto
1: una candidata e cinque candidati maschi.
0: Oh, bene, perfetto.
1: Va bene?
0: Perfetto.
1: Io sono convinto che sai che non si sposta nemmeno un voto ormai.
0: Come non si sposta un voto?
1: No.
0: Ma come
1: secondo
0: no?
1: Me le persone che hanno deciso di votare, circa 6 su 10 sembra, anche qualcosa meno, hanno già deciso come votare.
0: Allora,
1: e quindi tutta la fatica che fanno ora, secondo me,
0: visto che siamo un par condicio, tu hai già deciso chi votare?
1: Io sì, ma ho deciso da mo.
0: Allora, visto che siamo un par condicio, anche io ho già deciso chi votare.
1: Infatti,
0: quindi tutte le cose che fanno da ora
1: io avrei cambiato una sola condizione. Che tu fossi riuscito ad arrivare in tempo quella mattina. Allora io votavo te e te votavi me. Perché ora va di moda anche lo scambio alla pari.
0: Come lo scambio
1: Ascolta,
0: alla pari?
1: Ascolta, ma tu che magari voti un candidato sindaco, no? Votami a me per la lista anche se sono sotto un altro candidato. Sì, anche te però voti il mio candidato a sindaco e la tua lista.
0: Sì.
1: E c'è tutto un infrenio,
0: sì, sì.
1: Si chiama voto disgiunto. Secondo me faranno annullare più schede che Dio lo sa, perché
0: no.
1: Nessuno gli spiega esattamente come funziona.
0: No, anche perché io non so quanti poi rispettano questa promessa. Tu fai votare quello lì mio, io faccio votare te.
1: Sulle promesse lascia perdere. Le promesse elettorali sono peggio delle banche che ti dicono che danno il 20% sul conto.
0: E che stai togliendo questa così grande amore per la politica che
1: io
0: c'è in questo momento ad Arezzo?
1: La Realpolitik.
0: No, questo tu mi porti in Unione Sovietica.
1: La Realpolitik era tedesca anche.
0: Era tedesca?
1: Esatto. Io sono per, diciamo.
0: L'hai visto ieri sera l'annuncio apostolico? Georg, cognome impronunciabile. Mamma mia, ho visto l'intervista ieri sera alle 2. Questa ne è par condicio, cioè, nel senso.
1: Anche perché lì non c'è par condicio,
0: no.
1: Lì comanda uno, fine.
0: No, comunque il nunzio apostolico, mamma mia.
1: Il Papa è un potere assoluto.
0: Sì, ma lui non è, era di Ratzinger lui.
1: A vita.
0: Lui
1: ma tu dici l'ex segretario
0: di
1: Ratzinger.
0: Sì, mamma mia, che
1: cavolato.
0: Mamma mia.
1: È incattivito, Madonna.
0: Alla giornalista, alla conduttrice, nella prima domanda non gli è piaciuta per niente, dice ma che domanda mi fa, c'è una cosa del genere. Però lui molto molto fuori. Che insomma
1: era come il suo.
0: La chiesa tedesca sembra che non sia troppo gradita, la chiesa
1: lo so.
0: No, l'ha detto lui,
1: non me ne intendo, non lo so,
0: ma l'ha detto con una diplomazia, con un modo così di parlare.
1: Ma guarda che chi
0: mi ha lasciato
1: Beppe, chi va lì? Insomma, mica dei trogloditi, è gente che sa come parlare, sa dove vuole arrivare, sa quali messaggi invia, sa tutto.
0: Va bene, sanno tutto.
1: Sanno tutto.
0: Va bene, allora, senti me, io devo scaricare, io devo fare un plauso, posso ringraziare pubblicamente Angiolino? Perché stasera
1: è candidato Angiolino?
0: No.
1: E allora
0: no.
1: Lo puoi ringraziare.
0: No,
1: lo
0: perché stasera
1: anch'io.
0: Abbiamo fatto
1: bravo
0: il
1: bravo Angiolino.
0: Abbiamo fatto il giro stasera tardi, però
1: tu
0: lui
1: sei candidato?
0: Io. A che?
1: No, per essere candidato dimmi perché non ti posso dire niente.
0: No, io non sono candidato a niente.
1: Va bene.
0: Tu mi volevi candidare, io ho detto no. No, ligio al mio par condicio interno.
1: La tua par condicio interno, va bene.
0: Lascia, ma dai. Mi fai condurre questa trasmissione, per favore?
1: C'hai la camicia color vinaccia, non è che hai bevuto...
0: Sì, ascolta, dai, dobbiamo entrare nella prima parte.
1: Vai.
0: Ti dico, ringrazio Angiolino perché? Perché siamo andati in giro stasera tardi.
1: Tardissimo.
0: Sono andato dove tu normalmente esci mandi.
1: Ma quel paese si è andato.
0: No. Quindi siamo andati a fare un giro e lui, guarda, in 448 non ha nemmeno mangiato ma ha inviato i video che adesso io scarico. quindi
1: fa bene se non mangia. Insomma,
0: non siamo riandati dai piccioni, te lo dico subito.
1: Fatto bene, tanto
0: non siamo riandati in piazza in piazza Saione, non ci siamo riandati.
1: Ma neanche Porcinai stasera?
0: Allora tu mi puoi chiedere tutto, ma non di non andare a Porcinai.
1: Ah,
0: ma come faccio io?
1: No, perché se no avrei chiesto non solo stavi bevuto.
0: Ma c'è una novità a Porcinai?
1: La vediamo dopo, non voglio sapere.
0: Ma c'è una novità?
1: Non voglio sapere, perché dopo se no non riesco a parlare di Russia, Iran, Cina.
0: Ma c'è una
1: non
0: novità?
1: Non riesco, capito?
0: Al Poggio del Sole, ma c'è tante
1: novità?
0: Non voglio sapere niente. Va bene, allora, seri per un momento, poi dopo ci lasciamo andare. Ovviamente noi ironizziamo sulle cose di Arezzo, ma su quelle estere non è possibile farlo, quindi Ivo, andiamo subito su questa cosa.
1: Andiamo, quella di oggi sarà una cronaca un po' meno di guerra e un po' più politica, mettiamola così, perché c'è questo viaggio importantissimo che sta svolgendo Trump in Cina, importantissimo perché alla fine non ci dimentichiamo che Trump sia nel 2016 che nel 2020 ha fatto una campagna elettorale dicendo ovviamente l'America è la prima di tutti, America feste e quant'altro eccetera, però ha detto il vero nemico nostro non sono magari i paesi arabi, la Russia, il vero nemico nostro è la Cina, è un nemico economico e è talmente potente che potrebbe diventare anche un nemico politico. Quindi anche tutte queste guerre che sono in giro per il mondo, sì, Trump le prende sul serio, ma più che altro che prende sul serio è la Cina, perché insomma anche tutti i suoi grandi ricchi che si è portato con sé, 14 big americani, ovviamente quelli che se cadeva per caso quella
0: 14 soli?
1: 14 big, cioè gente a livello di Bill Gates, Musk, questa gente qui insomma si è portata dietro, che sono lì per fare affari, non sono lì per fare la corte a qualche cinesina.
0: Secondo me Trump ha un po' paura delle terre rare, perché può fare quello che pare,
1: appunto, ha paura di tante cose, però non è che la Cina abbia meno paura di Trump, perché attento,
0: non lo so,
1: la Cina è una grossissima potenza economica, ma se si chiudessero i mercati americani e europei anche per la Cina non sarebbe un boccone da ghiotti, quello che produce lo potrebbe lasciare nei magazzini parecchio, quindi la Cina ha bisogno di mercati dove scaricare tutto quello che produce, e produce tantissimo, e con gli anni ha cominciato a produrre anche cose di una certa qualità. Se ci pensi ai prodotti cinesi di 20-30 anni fa, ovviamente ci ridevi sopra e li buttavi via, oggi comincia a cambiare la musica molto, e è questo che preoccupa tutto il mondo cosiddetto occidentale, il Giappone, Taiwan, che è un'altra questione aperta, tutta l'Europa, tutta gli Stati Uniti, l'Inghilterra, il Canada, quindi c'è tanto mondo preoccupato di questo fatto, e in qualche modo questo fatto come si governa in qualche modo? E non ce ne sono solo di metodi, fare gli accordi, non andare nel caos più totale. E quando uno come Trump ha cominciato, appena arrivò, ti ricordi che gli mise dazi al 100% sui prodotti cinesi? Dopo 20 giorni ha dovuto cambiare, gliel'ha messi al 15. Ecco, quando fai questi spostamenti, tu crei nel mondo finanziario degli scossoni pazzeschi in cui guadagnano solo i grandi furbi o i grandi ricchi, perché sanno le notizie 10-20 minuti, un'ora prima, e riescono a fare guadagni impensabili con il commercio e con l'attività industriale normale. Ed ecco che questo incontro diventa importante, perché su alcune cose si devono mettere d'accordo in tutti i modi. Innanzitutto c'è stato un ricevimento di quelli che, altro che lui in Alaska con Putin, qui gli hanno fatto delle parate micidiali, sbandierate, di tutto, anche se l'aeroporto qui non c'era Xi a riceverlo, ma il vicepresidente. Come dire, sì, grande ospite, ma non tanto grande da, perché loro parlano anche con queste azioni, con questi riti, parlano. Come sta andando? Sta andando, sembrerebbe, non male a questo punto, perché dice che due o tre cose che hanno stabilito sono queste. Teheran non deve avere la bomba atomica. E questo potrebbe essere un preludio per arrivare presto a una soluzione di questo incredibile conflitto che in questo momento è in corso. Hormuz va riaperto in sicurezza. Ora noi non sappiamo cosa si sono detti dentro, chi farà il guardiano di Hormuz, lo farà Teheran, lo faranno i paesi arabi, lo farà l'America, lo farà la Cina, non si sa, però ha già detto in qualche modo Teheran senza bomba atomica e per quanto riguarda Hormuz, e riapriamolo, il che vorrebbe dire rimettere un po' a posto anche una bella fetta di economia. Pensiamo anche a noi stessi, noi che siamo quelli che soffriamo più di tutti in Europa per quanto riguarda anche la produzione di energia elettrica, la compriamo da tutti, e però l'hanno alzata in questo momento come prezzo, e quella che produciamo noi la facciamo tutto con materiali fossili, no? Quindi siamo messi piuttosto malino. Vediamo un po' come andrà a finire. Sembra che abbiano parlato anche di Taiwan. Sostanzialmente, dal punto di vista formale, Xi avrebbe detto Taiwan è nostra, punto. Però non ha detto dopodomani, fra 3 giorni, fra 10 giorni, fra 10 anni, la attacchiamo. Ha detto bisognerà valutare. Trump ha detto l'America non potrà non sostenere Taiwan in caso di un'aggressione. Non potrà non farlo. Certo, andava un po' disarmato Trump a dire questa cosa. Lui ha attaccato il Venezuela, lui ha attaccato l'Iran senza, diciamo, averne una patente internazionale, per intendersi, no? Lui ha minaccia di attaccare Cuba allo stesso modo, quindi probabilmente Xi aveva detto sì, io posso anche non la toccare, rimane sempre mia, possiamo stabilire un tipo di governo modello Hong Kong, capito, modello Singapore in qualche modo, però diciamo alla fine vogliamo dire anche tu devi fermarti un po' da altre parti, perché anche in Venezuela c'erano molti interessi nostri che tu hai in qualche modo bloccato e ci hai fatto, insomma, non del male, perché parole che non le dicono loro. Insomma, lì va avanti la trattativa, durerà un po', perché oggi buttano le basi, probabilmente faranno dichiarazioni insieme alla fine, senz'altro, sulle parti in cui l'accordo l'hanno trovato, non le faranno sulle parti in cui non l'hanno trovato, non ne parleranno semplicemente, perché nel frattempo ci sono quelli che lavorano in diplomazia proprio su questo campo per cercare di rimettere a posto le cose. Vediamo come andrà. Questo comunque lo ritengo, forse anche per Trump potrebbe essere un buon successo, nel senso che lui ha bisogno di riportare in America dei risultati veri. Ha fatto la guerra all'Iran dicendo via il nucleare, e può tornare dicendo guarda, il nucleare non la va, non lo farà, perché abbiamo già chi ce lo garantisce, e è la Cina, che sull'Iran ha una certa influenza. Non è che ce n'ha poca, insomma.
2: Oddio, insomma,
1: ecco, abbastanza. Ce n'ha tantissima, tutta ce l'ha.
2: Chissà anche, vabbè.
1: Avranno parlato sì o no di guerra Russia-Ucraina? Non lo sappiamo. Gliel'ha chiesto formalmente Zelensky a Trump, dicendo se va giù, parla con Xi di convincere la Russia a finire questa guerra. Mm. Ho un'impressione che tanto la Russia che l'Ucraina veramente siano un po' arrivati alla fine delle risorse, non so se umane, tecnologiche, militari, economiche, di soldati, non lo so di cosa. Ho l'impressione che entrambi inizino in qualche modo a far capire, qualcuno trovi il modo di farci smettere entrambi. Certo, io sono di un'idea, il primo a smettere dovrebbe essere Putin, poi un minuto dopo anche Zelensky, ma il primo Putin, e che magari si faccia vedere che smette facendo marcia indietro con qualche carro armato. Perché secondo me, io rimango sempre della stessa idea, è vero che la pace quando si fa qualcuno deve cedere, ma io vorrei una pace giusta, che tornasse a casa sua con i suoi 4 ferri vecchi e con tutta la catena di morti che ha, insomma, ecco. Non lo so se accadrà, vedremo. Nel frattempo, altre cose che accadono per il mondo. C'è questo momento di stop, diciamo, di combattimenti sull'Iran, no? Però invece su Hormuz c'è sempre una gran confusione.
2: È passata una petroliera cinese.
1: Stanno passando qualcosa, una cinese altre passata, due, più di una ne stanno passando. Però diciamo sono più segnali per il mondo intero che non lì dentro. Sono 370 le navi ferme al di là del golfo dello stretto di Hormuz. Quindi ci sono paesi interi che stanno aspettando di avere magari carichi che hanno già pagato, al limite, anche quello. Non è una cosa secondaria. Per quanto riguarda invece sempre il Medio Oriente, la situazione è ancora in ebollizione, perché Netanyahu sembra poco interessato a far finire la guerra con l'Iran, perché vorrebbe distruggere gli armamenti anche cosiddetti tradizionali, che poi tradizionali non sono, sono missili a lunga gittata, quindi sono armi che magari non avranno la testata nucleare, ma possono creare dei danni enormi, sia in termini di vita umana, sia in termini anche di infrastrutture, soprattutto energetiche e quant'altro, e militari. Intanto Israele continua la sua guerra nonostante ci sia un cessate il fuoco dichiarato sul Libano del Sud. Ieri, con un bombardamento sull'autostrada, ha ucciso 12 persone, 12 civili in due autovetture, compresa una bambina di 2 anni. La giustificazione dell'IDF, cioè l'esercito israeliano, è stato: cercavamo di colpire un capo di Hamas, che sapevamo essere in quelle vetture. Hanno dimostrato che non c'era. Purtroppo la guerra provoca questi drammi pazzeschi, queste cose pazzesche. Hezbollah ha detto che per loro la guerra non esiste, c'è stato il fuoco, continueranno a farlo contro Israele e continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. E gli israeliani continuano tutti i giorni a bombardare di là dal confine. L'UNIFIL è stata colpita un'altra volta da un drone, ma sembra sia un drone di Hezbollah questo, non un drone israeliano. Mentre l'Unione Europea sta definendo delle sanzioni contro non il governo israeliano, che appoggia certi soggetti, ma contro
3: i coloni
1: ebraici che sono in Cisgiordania, cioè terra che dovrebbe essere dei palestinesi, ma che ogni giorno attaccano postazioni, abitazioni, paesi, borghi che sono occupati dai palestinesi legittimamente. E dice che siano di una violenza inaudita questi coloni ebraici. Sono tutti armati, ben armati, e se per essere ben armati evidentemente le ha armati uno Stato, non si armi da solo così senza avere chi ti appoggia. Però ancora non si parla assolutamente di punizioni verso Israele. Anche questa è una cosa che la registreremo, non so come andrà a finire nella vita. Invece sembra che l'Europa stia prendendo una posizione, e forse la prenderebbe addirittura Trump, gli americani, sembra, su questa cosa qui, di un richiamo formale a Israele sul diritto internazionale della navigazione. Cioè lui non può andare a Israele a 900 km di distanza dalle sue coste a colpire o a fare azioni di natura militare o a bloccare navi che sono in transito, che siano esse civili o non civili, anche se hanno una bandiera in cui dicono noi vogliamo arrivare a Gaza. Loro possono intervenire quando arrivano nell'area di Gaza, nell'area israeliana, cioè nelle famose 12 o 20 miglia che sono acque territoriali, non più acque internazionali. Non so come andrà a finire. So soltanto che stamani una 60 di barche sono ripartite da Cipro, destinazione Gaza, quelle che non sono state colpite o sequestrate nell'ultima operazione antiflottiglia fatta dagli israeliani. Io, se non c'è altro, mi fermerei qui con l'internazionale. No, c'è una notizia internazionale che te la leggo subito. Un giudice americano ha annullato tutte le sanzioni che erano state messe con gli impedimenti di entrare in America alla Francesca Albanese, che è è l'incaricata dell'ONU per vigilare su quello che accade in terra di Palestina. Tu sai che il governo americano aveva emesso un editto sostanzialmente in cui proibiva a lei e alla famiglia, nonostante la famiglia sia statunitense, insomma, di entrare negli Stati Uniti. Questo giudice americano ha detto che il diritto internazionale non consente agli Stati Uniti di agire personalmente contro personale dell'ONU. Questo è per registrare la cosa. Io avrei finito per quanto riguarda parte internazionale, poi ce ne hai altre, dimmele, perché magari mi sono sfuggito.
0: Ma no, stavo guardando come viene vista questa incontro tra Xi Jinping e Trump nei giornali del mondo. Ovviamente i francesi la mettono come, vedi, Xi Jinping in posizione di forza di fronte a Donald Trump, quindi questo è Le Monde, è il giornale più progressista, quindi in centro sinistra. Mentre Le Figaro, che è un giornale di centrodestra, dice: dopo il braccio di ferro Trump cerca l'appeasimento, cioè diciamo la pace, con la pacificazione con Xi. Ma è carino andare a vedere il cinese direttamente, perché avevo letto qua sul giornale, Le Parisien, Brassi Fer tra amici, vedi, addirittura lo ritengono tra amici, questo è ovvio,

0: trionfo diplomatico, si vede un Trump con il sedere bruciato che va verso Xi Jinping, ovviamente stigmatizzando quella che è l'intervento americano, insomma, sull'Hormuz. Quindi questo è un po' quello che ti volevo far vedere.
1: Una delle dichiarazioni importanti che ha fatto Xi Jinping a Trump è quella legata, te la trovo subito, gli ha detto: attenzione, cerchiamo di non cadere nella trappola di Tucidide.
0: Si riferisce
1: al mondo storicamente, quando le tensioni fra una potenza emergente e una potenza esistente poi sconfinano nella guerra. È successo nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale.
0: Ma chi era questo Tucidide?
1: È un esempio.
0: Diciamo
1: che è stata utilizzata ormai per rappresentare ogni volta: attenzione, perché quando una potenza cerca di riemergere, di schiacciare quella che esiste prima e usa vari mezzi, una cosa o l'altra, il rischio è molto elevato. Questo sembrerebbe quasi sia un po' una sorta di minaccia. Attento, che noi siamo quelli, perché l'emergente è la Cina, non è gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono sempre stati potenza, la potenza del mondo. La Cina ora è quella emergente in questo momento. È come dicesse: attento, o qui troviamo gli accordi, o se no prima o poi noi finiamo a fare la guerra. E la guerra farebbe male a tutti, non sarebbe una guerra di carri armati quella fra Cina e Stati Uniti. Attenzione bene, anche perché sembra che tecnologicamente gli americani siano ancora avanti, però non c'è la controprova. Noi non abbiamo la verifica di quanto è avanti la Cina. Non è un paese democratico.
0: Anche l'Iran non doveva avere niente, poi in realtà gli tiene testa, insomma, quindi...
1: Sì, gli tiene testa perché non fanno la guerra di terra. Tu sai benissimo che le guerre, comunque sia, finiscono sempre a terra. Perché tu puoi sparare quanto vuoi. Ma se tu non arrivi a terra, guarda quello che succede in tutte le guerre. O tu ci vai. Che è successo a Gaza?
0: Trump ce li voleva mandare a terra.
1: Ma non può mandarceli perché gli americani non vogliono.
0: Lui perde consenso. Ma neanche militari americani.
1: Ma si preoccupa molto. Lui ha le elezioni fra 5 mesi.
0: Te lo ricordi chi è che la differenza tra uno che difende la propria terra da uno che entra nella terra differente, guarda la Russia e l'Ucraina. Ti volevo chiedere una cosa: l'hai detto prima del fatto che tutti stanno cercando, Russia e Ucraina stanno cercando una sorta di tregua, no? Però non ti ha un po' meravigliato che nel discorso del 9 maggio Putin abbia detto: ci sarà presto la pace? Addirittura ha detto che avrebbe parlato con Zelensky: prima facciamo l'accordo e poi parlerò con Zelensky.
1: Non lo vuol fare con lui l'accordo, non hai capito? Lui non si vuol mettere alla pari con Zelensky, perché per lui sarebbe una sconfitta personale.
0: No, questo va bene, però che abbia detto arriverà presto fine di questa cosa.
1: Se è vero, speriamo sia così. Non lo so quali sono i termini di questa pace, capito? Perché anche Zelensky non è così libero di firmare un atto di pace se non ci sono le condizioni accettabili.
0: Sono entrambi i paesi sono in stato di guerra.
1: Tutti e due in stato di guerra, ma è in stato di guerra con gravi difficoltà tutte e due. L'economia soffre, la gente muore, le famiglie hanno morti in tutte le case. Cioè non è una guerra che...
0: Ecco, ma questa apertura, Ivo, sai perché ti ci ho portato? Perché questa apertura è stata colta da personaggi, insomma, politici anche italiani, dicendo che dobbiamo ascoltare Putin, e dimenticando, insomma, che quello che è successo il 24 febbraio del 2022. Ma guarda che ci sono anche recentemente abbiamo incontrato un politico che proprio quando gli è stato detto: ma nessuno pensava fino al 24 di febbraio del 2022 che si facesse la guerra ancora in Europa e poi un paese sovrano essere invaso. E lì dopo ha svincolato la domanda, però
1: perché la parola sovrano non gliela puoi toccare a questa
0: ho capito, però è un paese sovrano, violare il diritto internazionale. C'è stata o no questa violazione del diritto internazionale?
1: È la cosa su cui andiamo più d'accordo io e te
0: perché dopo io a un certo punto dico: facciamo un po' non ti posso dire altre cose perché c'è la parte condice, a un certo punto anche un po' di contraddittorio ci vorrebbe nella vita, no? Altrimenti
1: sempre ci
0: parliamo.
1: Finisce il contraddittorio è finito.
0: No, ma la cosa che mi guarda veramente, la memoria, la memoria si perde.
1: Non abbiamo più memoria. Questa ci hanno aiutato a perderle, vedi questi attrezzi qui? Questi ci aiutano tanto a perdere.
0: Vabbè, pensa all'intelligenza artificiale, cosa fa allora?
1: Peggio che andare di notte.
0: Va bene, che vuoi fare? Vuoi andare da qualche parte?

0: dai.
1: Ci si ferma un attimo e poi si va. Io
0: così,
1: intanto metto
0: così
1: una barra.
0: Pulisco gli occhiali durante, durante la pausa.
1: Che cosa ti è successo?
0: No, niente, non l'ho spolverati prima e l'ho trovato polverosi adesso.
1: Non riesco. Ma tu non sei curioso se io vado, quando io vado ad Arezzo? Ciao, la gente mi
0: ma io lo
1: vedere.
0: So che ormai le sorprese no. me le porti sempre, quindi no, guarda, per me è sempre Pasqua, c'ho sempre
1: ascolta,
0: la sorpresa dentro
1: l'uovo. Ivo, devi fare una cortesia, te la dico dopo. te la dico dopo.
0: Vai.
2: FlySpot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: FlySpot. Sono le 21 e 37 minuti.
1: Seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qua dalla cabina. Trovami un aggettivo per la cabina stasera. Si dice aggettivo, sì, no? Sai che mi vogliono far fare ripetizioni in italiano, te lo dico
0: farebbero
1: subito. Farebbero bene, sicuro, ma io sono aretino, ma perché io in una radio di Arezzo non devo parlare anche un po' aretino? Mi spieghi?
0: Se vuoi se parla subito aretino, io
1: no,
0: non ho
1: no, perché per
0: io,
1: ho capito.
0: Guarda
1: io.
0: Che è una lingua che la conosco parecchio bene io.
1: Parecchio bene.
0: Io nuvelo, capito?
1: No, perché io diciamo,
0: non ho problemi,
1: dire, ma siamo una radio di Arezzo, lasciateci
0: anzi,
1: le nostre impressioni di arettari. Poi specialmente quando sono con Angiolino che vado in giro per Arezzo mi piace parlare l'aretino.
0: Lui lo parla bene?
1: No, lui sta sempre dietro la telecamera.
0: Sta zitto.
1: va bene.
0: Allora,
1: volevi dire?
0: C'è una bella classifica che fanno ogni anno che guarda qual è il gradimento dei presidenti di regione in Italia.
1: Zaia, una
0: e
1: volta.
0: Quindi Zaia non è presidente.
1: È stato,
0: ora.
1: Scusa.
0: Ma non è presidente.
1: No, aveva il 75%. Allora, andiamo anche in campagna allora, anche Coso lì aveva.
0: Aspetta, allora, i primi due posti sono occupati da due presidenti di marchio Lega. Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia,
1: ragazzi,
0: con il 65%, e subito dopo Alberto Stefani, che è quello che ha preso il posto di Zaia.
1: Ragazzi,
0: 58%.
1: Ma i Veneti sono
0: poi,
1: i Veneti e Furlan lassù.
0: Terzo, quarto e quinto posto, tutti al sud.
1: E il nostro Gianni?
0: Ora arriverà anche lui. Dunque, al terzo posto c'è Roberto Occhiuto, 53%.
1: E lì dov'è?
0: Calabrese.
1: Ah, Calabria.
0: Centrodestra. È un uomo di Forza Italia, ho chiuso.
1: Dillo anche con un attimino con un pochino più di enfasi.
0: È un uomo di Forza Italia. Centrodestra.
1: Sì, me l'hai detto come dire, è un uomo di Forza Italia.
0: No. Poi c'è Antonio De Caro in Puglia con il 51%.
1: Quello non è di Forza Italia.
0: No, è del PD.
1: Hai visto? Oh, visto come l'ha detto, è del PD.
0: E al quinto posto c'è Roberto Fico in Campania, dei 5
1: no,
0: Stelle, con il 47%.
1: Ma chi? Ma lui?
0: Sì, lui, capito?
1: Dai, quei sono voti di coso dell'ex
0: però,
1: governatore.
0: Poi al sesto posto, un pareggio, ci sono Michele De Pascale dell'Emilia Romagna e la Stefania Proietti dell'Umbria. Però la Stefania Proietti dell'Umbria...
1: sentiamo...
0: ha registrato il calo peggiore sul 2025,
1: no.
0: 8 punti in meno.
1: Perché si è messa d'accordo con Gianni?
0: Secondo me il fatto di essere messa d'accordo sulle rivoluzioni gli ha portato male.
1: È quello.
0: Secondo me è Mela Secche che è andata al giro a dire non
1: amici
0: brava,
1: di Perugia, ma non dobbiamo smetterla con questa rivalità PGR, no?
0: Questo è un guaio, Perché ora lei si rimette di traverso e dice creti.
1: No, io penso proprio di no, dai, no, ha fatto la promessa a Gianni, ma scherzi, insomma, gli manda là l'assessore alla bellezza.
0: Allora,
1: lavoro,
0: a seguire queste sei prime posizioni ci sono, c'è Eugenio Gianni, che è il 42%, però anche lui ha perso il 5% in un anno. Come gradimento dei toscani.
1: Per forza, ha fatto una vicepresidente e l'ha preso lei, quell'altro 5%.
0: Poi c'è Alberto Cirio, piemontese, che ha preso il 40%, anche lui un bel meno 2. Poi ci sono Marco Bucci e Francesco Acquaroli, Marco Bucci è della Liguria, Acquaroli è delle Marche, al 37%, entrambi di centrodestra.
1: Tranquillo, cioè esiste il centrodestra. Ah,
0: sì, esiste.
1: No, ma perché forse non te ne accorgi, ma quando dici centrodestra oppure nomini qualcuno in centrodestra, hai un calante.
0: Ma riguardo la registrazione, per sapere se è vero, Poi c'è Attilio Fontana, Lombardia, di centrodestra.
1: Ma so, di centrodestra.
0: Al 35%. Poi c'è Marco Marsiglio, di centrodestra.
1: Anche
0: abruzzese.
1: Questo. Ma sono tutti di centrodestra.
0: Sì.
1: Ma scusa.
0: Poi c'è Alessandra Todd in Sardegna.
1: 5 Stelle. Ma poi l'ha mai risolto quel problema che aveva sbagliato?
0: Sì, è già finita.
1: Ma aveva sbagliato tutto, dicevano.
0: Però sbagliare un modulo te quando presenti la richiesta per un permesso.
1: Vabbè,
0: poi c'è Vito Bardi, che credo sia di centrodestra, non lo so. No, forse non lo so cos'è, della Basilicata. E anche lui al 33%. Poi cali rispettivamente di 2, 4, 6 punti. Ultimi della fila sono Francesco Rocca del Lazio, di centrodestra, e Renato Schifani della Sicilia, 25% di gradimento.
1: Basta, Schifani
0: di centrodestra.
1: No, era di Forza Italia lui.
0: Non è centrodestra.
1: Ma oggi con la Marina Berlusconi non si sa dove voleva portare. Dove voleva portare Forza Italia, questo partito.
0: Vedo una bella guerra fra
1: però
0: donne.
1: Però ha detto mai col PD, Michael PD,
0: Si sa di molto del qui a domani.
1: Come no? Ma guarda che succedono delle cose che
0: il PD potrebbe presto diventare P e D, si potrebbe separare.
1: No, per la Salis.
0: C'entra la Salis?
1: No, hai visto, quando è venuto fuori tutto il vulnus di Genova, anche intorno insomma a questa storia dell'Alpini, che anche basta. Comunque la Salis era stata quasi indicata come l'antisline, cioè nel senso buono, nel senso poteva essere una competitor per la segreteria nazionale.
0: E lei cosa ha risposto?
1: Che se glielo chiedono, perché no?
0: Ma poi cosa, quando lei ha questa cosa dice, ma è sicuro quello che ha detto? No, io faccio il sindaco finché finisce il mandato.
1: Ah, vabbè, ma questo che vuol dire? Io l'ho sentito dire che c'era i sindaci che volevano diventare deputati finché non aveva finito sindaci, e l'essere sindaco non avrebbero fatto niente. Quindi
0: l'hanno fatto?
1: No, non l'hanno fatto. Ah. Vabbè.
0: Dunque, poi ci sono state due bruttissime storie, una a Taranto, in cui il parroco, facendo il funerale di un bracciante, tale Saco, poi c'è anche un cognome, Saco Bacari, 35 anni, ammazzato da una gang di ragazzini, il colpo mortale gliel'ha fatto un ragazzo di 15 anni.
1: Mamma mia, che ultimamente
0: ha detto,
1: no?
0: Abbiamo una sola parola, a noi la vergogna, ha detto questo parroco, perché evidentemente se bambini di 15 anni compiono una cosa del genere, avevano litigato prima, ma insomma, se arriva ad ammazzare
1: delle cronache, se 16 anni che ha dato una coltellata,
0: se arriva ad ammazzare uno e hai 15 anni, qualche responsabilità noi adulti
1: così,
0: la possiamo avere.
1: Vabbè, ma insomma,
0: la possiamo senz'altro avere.
1: Te l'ho raccontato, no, della storia del cancelletto dell'asilo, non so se l'ho mai raccontato.
0: Sì,
1: quindi scuola di Pescaiola, l'asilo di Pescaiola,
0: esatto,
1: a me, quindi non è che racconto storie di altri.
0: Parliamo di cose d'Arezzo?
1: Dove vuoi andare?
0: Arezzo, parliamo di cose di Arezzo.
1: Arezzo.
0: Intendo calcio, Arezzo. Calcio, parliamo di calcio.
1: No, lo stadio lo fanno,
0: Quello non c'è.
1: No, l'ho letto sul giornale. Perché?
0: E parlavo proprio di questo qui. Praticamente ci potrebbe essere il rischio slittamento, stanno rivalutando insieme all'architetto Fayer, che è quello che ha disegnato tutto il progetto. Se i lavori possono andare avanti come li avevano già calcolati prima oppure andranno cambiati.
1: Ma perché?
0: Perché la decisione è questa: l'Arezzo deve giocare nel suo stadio anche durante i lavori. Per giocare nel suo stadio deve essere a posto una serie di cose: il campo da calcio deve essere normale, l'illuminazione deve essere normale. Tu sai che con la ristrutturazione scomparirà totalmente anche l'ultima parte che c'era rimasta della famosa pista di atletica intorno al campo.
1: Sì.
0: Allora, l'attuale campo da calcio, quello verde dove si gioca il pallone, quello con le strisce bianche, lo conosci, no?
1: Sì, sì.
0: Quello lì, lo devono spostare
1: teoricamente,
0: di 10 metri verso la tribuna.
1: Vedi, la nazione, nuovo stadio, inizia a lavorare a rischio.
0: Esatto. Devono spostare il campo, il terreno di gioco, di 10 metri verso, verso la tribuna, ok? Altrimenti quando abbattono la maratona non c'entrano per fare il pezzo che va fatto al posto della maratona.
1: Ok.
0: Lo devono spostare, praticamente togliere tutto, abbassare di 40 centimetri rispetto all'attuale altezza, fare sotto degli impianti di riscaldamento, di innaffiamento, e deve essere pronto per l'inizio del campionato che è il 22 di agosto. Il tempo è corto.
1: Infatti,
0: anche perché ci sarebbe volendo anche una partita di Coppa Italia, di Supercoppa, non so come si chiama, a inizio agosto, ma quella potrebbero disputarla anche in un altro luogo, in un altro campo di calcio, a Firenze, non lo so dove vuoi. Però la partita invece di calcio di Serie B va disputata ad Arezzo. Il campionato inizia il 22 agosto, magari non ti tocca la prima, ma ti tocca la seconda, che è il 29, è la stessa cosa. Ecco, di fronte a questo dovranno ricalcolare un attimo come andranno avanti i lavori. Però Manzo ha garantito, i 5 anni che ci siamo presi per fare i lavori saranno sufficienti. No, c'è il contratto, c'è tutto quanto, quindi vanno avanti e quindi lo stadio si fa.
1: Lo stadio si fa, vero?
0: Parliamo di altro, assolutamente.
1: Ecco, ora io però purtroppo sono un par condicio, quindi...
0: Ma lo stadio si fa, assolutamente, nessuno l'ha messo in discussione, quindi...
1: No, insomma, c'è stata una polemica, ora lo lasciamo fare. Allora, senti, io nel frattempo ho messo il gatto nero, il nostro amico che è un po' la nostra mascotte. Hai visto quanti gatti ho trovato?
0: Ma hai visto questa storia di quel gatto di Poppi che ora gira?
1: milioni
0: di like.
1: Non
0: fate perché ha 19 anni, invece ha 18 e mezzo, potrebbe mettere.
1: Ma i gatti sono così, insomma, hai visto, io ho trovato una colonia felina, una colonia Polini, finché c'era il ristorante al Parco di Lignano.
0: Qualcosa
1: mangiavano, erano tutti grassi. Ora glielo porta Giovanni Roberto, l'ospitalero della Sassaglia, gli porta da mangiare.
0: Giovanni, va lasciato stare.
1: Esatto. E io ho detto, ora quando la domenica passo, gli do le croccantine. L'altro giorno ovviamente mangiano anche me.
0: Facevano anche bene, avevano fame, avevano. La prossima volta portagli due buste invece che una.
1: Va bene. Ascolta, allora andiamo subito.
0: Vediamo qualcosa.
1: Sì, così ti riposi. Allora, il mio caro amico e direttore Ivo Brocchi mi ha detto: ma tu sai, in settimana mi ha mandato un messaggio, mi hai chiamato addirittura.
0: Penso di averti chiamato.
1: Mi hai chiamato addirittura, perché?
0: Potrei controllare, ma ho un messaggio, chiamata uguale.
1: Ma insomma non importa, era assolutamente così eccitato nel darmi una comunicazione.
0: Sì. Ho fatto a voce, un vocale.
1: Mi ha fatto un vocale, che io normalmente i vocali mi fanno anche arrabbiare.
0: Ma se te li mando io li guardi, ascolti anche.
1: Li ascolto, perché vederli diventa difficile, però. Però perché? Perché noi sapete da quanto ormai amiamo due parti, cioè io specialmente, perché io glielo faccio amare di conseguenza, il Poggio del Sole e i Giardini del Porcinaio. Esatto. Ormai, ma come si chiamano questi giardini? Del Porcinaio, di Porcinaio?
0: Penso delle.
1: Comunque qualcuno
0: o forse a questo punto chiameranno
1: qualcuno ha contestato.
0: Qualcuno li chiamerà Giardini Porcinaio.
1: Sì, ma come disse l'ex sindaco Ricci, non sono quelli i Giardini del Porcinaio. Dice, una volta erano i Porcinaio.
0: Come fu tranciante, ragazzi.
1: Porino, però sono ingiusti alcuni commenti che c'erano, no? Quelli offensivi li ho levati. Vabbè, andiamo su.
0: Hanno anche offeso?
1: Sì, devo dire. No, offeso no, però a volte bisogna anche avere un certo
0: stile.
1: Vi ricordo che nelle nostre pagine c'è la privacy con la moderazione postuma, quindi sappiatelo che se scrivete qualcosa, a parte la responsabilità è di chi scrive, e questo sia chiaro.
0: Ma non basta.
1: Però se vediamo dei commenti che violano palesemente quelle che sono le policy della nostra, innanzitutto le offese, le accuse, queste cose qui, ma anche di quella minimo di decenza che ci vuole, e noi li leviamo, quindi non vi lamentate. Comunque
0: io leverei anche quelli che non scrivono in italiano, pensa un po'. Vai,
1: allora me li levi tutti a me, perché io parlo aretino, la gente non sta bene.
0: Tu parli.
1: La gente non sta bene che io parlo aretino.
0: Perché?
1: Perché siamo una radio ormai nazionale, sdoganata, e vuoi questo
0: siccome
1: umile...
0: tu con il dub arrivi in tutta Toscana,
1: non devo
0: parli più parlare,
1: non devo nemmeno avere la cadenza, signori, a 60 anni sonati.
0: Cioè,
1: qualcuno mi ha offerto la moglie per fare la ripetizione, insomma, le ripetizioni, sì, esatto. Quindi pensa,
0: ho visto, infatti, un posto.
1: Vabbè, lasciamo, ovviamente noi ci ironizziamo, perché figurarsi se a quest'età io posso prendere ripetizioni, non imparerei mai, che anche se avessi la maestra più brava del mondo. Andiamo comunque al Poggio del Sole. La notizia era quella. Allora, Ivo,
0: sono passato io davanti con la macchina.
1: Esatto, diccelo, perché la colpa è la tua.
0: Perché tu mi hai subito detto: fai la foto. Guarda, ero in macchina, non mi potevo fermare, quindi la foto non l'ho fatta. Ho detto: vacci di corsa quando puoi.
1: Ma non te l'ho nemmeno chiesto con chi eri. Quindi, no.
0: È con un collega.
1: Sì. Perché no, allora un collega, due giornalisti, scusa.
0: Prova tu a fermarti in mezzo alla strada del Poggio del Sole con la coda
1: dietro.
0: Avevano già fatto tutto il safari nella salita di Via Fraguittone. Non hai visto quando fai il safari tutte ci vai bene, c'è la Jeep.
1: Ci sono andato,
0: sono anche in quella stradina?
1: Anche lì, sono andato anche
0: vai.
1: Allora, intanto andiamo al Poggio del Sole. Devo cambiare un attimo un parametro audio, altrimenti si sente doppio, triplo, fa un po' di confusione questo audio, quindi track, eccolo qua, e ascoltiamoci, vediamo questo filmato.
0: Oh, vediamo.
1: Almeno se c'è.
4: Ivo, mi avevi detto di venire qui a Poggio del Sole perché ci sarebbero state delle novità. In effetti, come si chiama questa cosa di recinzione arancione che delimita i cantieri? È stata rinnovata sia nella prima parte e poi soprattutto, guarda, adesso c'è la recinzione, chiamiamola così, questa che si usa nei cantieri, sia bassa che alta, quindi adesso non possiamo entrare, ovviamente. Andiamo a vedere però se da lassù si riesce a capire che tipo di intervento sta, in qualche modo è ripartito, no? E quindi andiamo, perché adesso non possiamo entrare, perché il cantiere effettivamente c'è. E andiamo a vedere adesso gli interventi.
0: Finalmente si hanno lasciato fuori.
4: Non so se si chiamano feritoie qui, comunque penso per i camminamenti per i non vedenti. Una cosa importante però, sono intervenuti anche sulle scale, sulle scaline. Ricordate, c'erano quelle parti davanti, le mattonelle legno, verticali, sì, che erano tutte differenti, no? Sostanzialmente. Come vedete, sono state levate e sono qui sulla sinistra. E di sopra si vede, è stato fatto anche qualcos'altro, da qui ovviamente non vediamo, noi non possiamo entrare. Che dire, Ivo? Probabilmente sono un po' ambigui quei segni rossi che vediamo, se Angiolino lì inquadra. Ci sono dei segni rossi in terra, non so se identificano la posizione di futuri lampioncini, come ci avevano detto la vecchia ditta, ma il dubbio a questo punto è, io ce l'ho, perché questo lavoro non costa niente, importo complessivo dei lavori euro zero, lo vedi? Data inizio lavori 27/4/2026, quindi è un altro lavoro, cioè è un altro cantiere, cioè non è il... E allora questa pavimentazione, che so che disse Casi erano in contenzioso con la ditta perché era sbagliata, non era fatta come doveva essere fatta, da capitolato, che vuol dire che rimane così? Insomma, se un lavoro non costa niente, perché in effetti importo complessivo del lavoro, dei lavori euro zero, però la novità c'è. Ciao Ivo.
1: Allora, adesso me la spieghi.
0: Saranno volontari benefattori.
1: No, premetto una cosa, io ho detto euro zero, ma non c'è scritto niente. Euro e non c'è scritto niente.
0: Ah, niente.
1: No, ho capito, ma è regolare.
0: Ma nell'intestazione del cantiere c'è scritto lavori di...
1: No, io la ditta andrò a vedere, perché non ho fatto tempo di andare. Noi abbiamo i cartelli di precedenti.
0: Sì.
1: Perché?
0: Ma pensi, è cambiata la ditta?
1: Se è cambiata la ditta, questo è un altro patto, perché dato inizio lavori 26 aprile 2026, che significa? I lavori erano iniziati 3 anni fa, 2 esatto. anni fa. Non è il continuamento di quei lavori allora?
0: No, ho capito.
1: E allora tu non mi scrivi nemmeno quanto costano, cioè allora che è successo? Cioè, appalti la rimessa a posto a un'altra azienda, e quella prima, quei soldi di prima? Io non lo so come funzionano queste cose.
0: Bisognerebbe capire che tipo di accordo ha fatto il comune con la precedente ditta, se ha fatto un accordo oppure non lo so cosa.
1: Ora voglio vedere se riesco a metterti esattamente il posto, e lo fermo, faccio proprio il fermo immagine qua. Ecco come va, Comune di Arezzo, qui non c'è scritto permesso di costruire in base a consegna lavori, denuncia iniziatività, protocollo non so di quando sono. In data, no, guarda, 29/10/2008 pare di vedere.
0: 2008?
1: Che c'è scritto? No, 2020, lo leggo meglio dopo, quello insomma.
0: Ci può tornare anche giovedì prossimo?
1: No, ma non mi torna, cioè io vorrei da te questa informazione, perché non riesco ad averla, cioè sul zero, guarda, eccola qua. No, 29/10/2025. Ma come data, cioè in data è stato autorizzato questo? 29/10/2025, questi impianti...
0: Era già iniziato il lavoro.
1: La miseria, Comune di Arezzo, lavori di restauro, paramento murario e sistemazione area verde. Come restauro? Allora non è proseguimento lavori di quell'altri. Restauro, non era quell'altro il cantiere Restauro. Progettista, va bene, e dopo sotto c'è anche scritto chi la ditta, ma io andrò a vedere quelli che
0: se
1: sono...
0: Se è la stessa ditta di prima o no?
1: Eccola qua, impresa esecutrice GER SRL, impresa subappaltatrice azienda agricola, Tavanti Leonardo. Azienda agricola fa sti lavori, per Verde.
0: Ma fanno anche piccoli lavori.
1: Va bene, metti che possono fare quello che gli pare, ma era questa l'azienda di prima?
0: Non mi sembra.
1: Allora, io andrò a trovare, perché ce l'ho i cartelli, ti ricordi quando ti dicevo la scadenza? Ce l'ho i cartelli, c'ho tutto, li devo trovare nel database. Però, allora, i casi sono due: o è il proseguimento di quel lavoro lì, che non mi pare, almeno a prima, però posso sbagliare, oppure questa è un'altra al palco.
0: Comunque, Giuseppe, facciamo una cosa:
1: cartello
0: senza,
1: questo,
0: senza violare la par condicio, una telefonata all'assessore non gliela può fare. Assessore, che è successo lì? E quindi
1: non si viola la par condicio,
0: no,
1: se io
0: no,
1: lo chiamo.
0: Perché, cioè, ma tu lo chiami, non è che facciamo un'intervista, a parte il fatto che se lui non fosse candidato, poi più che c'è una notizia che necessita di un chiarimento pubblico, gli può fare anche interviste.
1: Non lo so,
0: se la può fare, allora, la fai, dicevo, cioè, l'assessore, che è Alessandro Casi, si può dire, non è un segreto. Se è candidato, ovviamente poi non ne parleremo più. Se non è candidato, poi riporti l'intervista come te la dice. Guarda, lui mi ha detto che.
1: Però, siccome adesso c'è tutta la cartellonistica di cantieri, è tutta perfetta. Perfetto. C'è tutto. Cioè, guarda, veramente.
0: Hanno riaperto il cantiere. Questo
1: ma
0: ha
1: riaperto
0: ma
1: data inizio lavori con quella di 27 aprile 2026?
0: Evidentemente.
1: E denuncia di inizio attività. Una DIA è, attenzione, è del 29/10/2025.
0: Io ho un'impressione che quando tu avevi saputo proprio dall'assessore che c'era una contestazione,
1: c'era una contestazione, esatto,
0: sicuramente sono arrivati ad una risoluzione del contratto. Mi pare che costasse 500.000 euro.
1: Se c'è i soldi del PNRR non lo possono fare, se sono soldi solo del comune, sì. Io sapevo così, posso sbagliare.
0: Hanno fior di dirigenti in comune,
1: posso
0: assessori,
1: sbagliare.
0: Eccetera.
1: La sapevo così, quindi, ma sicuramente io sbaglio. Quindi
0: no,
1: non
0: lo so, ma nemmeno io. Non avventuriamoci in cose che
1: non
0: sappiamo.
1: No, infatti,
0: a noi ci interessa solo poter informare i cittadini di quello che succede, innanzitutto di quando riavranno a disposizione quel posto, che è anche carino, l'abbiamo visto quando potevi entrare, è bella quella passeggiata.
1: Ovviamente
0: non
1: si può entrare, perché ora il cantiere è fatto bene.
0: No, quando il cantiere è chiuso ci mancherebbe
1: E non c'è scritto il divieto d'accesso a quelli che hanno la febbre a 37,5 come quello ridicolo che il cartello che era sui porcinai,
0: quindi niente di tutto questo. Quindi niente, noi informiamoci da assessore quello che è successo.
1: Te la saresti aspettata una cosa del genere?
0: Dipende quello che succede. Ti faccio un esempio banale: se fosse andato avanti in qualche modo Filzi e magari cambiavano, si sa che quello c'è una banca e una ditta che lavora. Se la banca avesse trovato un'altra ditta, poteva cambiare, poteva succedere
1: però,
0: qualcosa.
1: Però Ivo, allora io ammetto la mia ignoranza, magari non leggo i file della redazione. Ma una cosa così, ripartono i lavori al Poggio del Sole, ma vogliamo fare un po' di informazione? Io domani chiamerò Federico D'Ascoli oppure quelli del Corriere per sapere se loro questa storia sapevano niente.
0: Ma infatti sarebbe bello raccontarlo.
1: O Teletruria o Arezzo TV, che salutiamo, chi vuoi, ma voi sapete niente di questa cosa?
0: Se non ci passi non la vedi, capito? Perché chi te la dice?
1: Capito, ma riparte un lavoro così, lasciato in questa maniera, riparte con un appalto, con quello che sia, con le date abbastanza vicine a ora. Vabbè, dai, evidentemente deve funzionare così, sicuramente ci sarà una razza.
0: Hanno fatto le cose come
1: però
0: vanno fatte.
1: Noi facciamo il nostro, tu quando mi mandi nei posti poi
0: devo stare attento.
1: Io le cose le vedo,
0: la prossima volta ti ci mando bendato.
1: Ma ora pensa che io ti
0: la prossima volta ti ci mando bendato.
1: Ascolta, ma io ora ti porto anche no. Aspetta, abbiamo
0: poco tempo?
1: No, intanto ti potrei portare da un'altra parte. Dove mi hai detto da andare te poi?
0: Ma non so, ce l'hai fatta ad andare in quella stradina piccola?
1: Ma certo che sì.
0: Mamma mia, ti assumerei, tu non fossi.
1: O vediamo.
0: Se non fossi tu il proprietario della televisione, ti assumerei.
1: Che televisione?
0: Televisione. Ma noi siamo la radiovisione.
1: Vabbè, sì.
0: Capito? Noi siamo radiovisione. Andiamo sui social, vai in televisione con Arezzo TV.
1: Sì, ma devi sapere che in televisione vedono solo te.
0: Sì.
1: Io sono quel punto bianco vicino a Ivo Brocchi.
0: Sì, che fanno? Ti tagliano quando ci sei tu?
1: Sì, dividono lo schermo.
0: C'è il nostro.
1: la televisione.
0: C'è Fabio, che è il marito della direttrice, che abbassa il video ogni volta che siete tu.
1: Ah, sei te Fabio, sei
0: lui,
1: te Fabio.
0: È lui.
1: Perché tutti vedono te in televisione, ecco. Sei una star, sei una stella.
0: Quando finisco io mi bloccano l'immagine così.
1: Ma specialmente poi quando ti prende la, ti parte la valvolina, parte con il, Ciampino, no? Cos'era laggiù?
0: Quando mi parte il neurone, eh?
1: Ascolta, ti porto qua, vediamo, vediamo, abbasso la base, guardiamo un po', eh.
5: Passando via Filzi, ma non per andare via Filzi, Mangiolino sta riprendendo, io ho il microfono giù, ovviamente nel perfetto rispetto delle norme, andiamo in via Rismondo. Perché andiamo in via Rismondo? Perché mi ha segnalato qualcosa. Vabbè, sì, non è che c'è. Ah, sì. Ecco perché mi volevi cosa mi volevi segnalare, dai, ma non ci sono tante. C'ha lo stabilizzatore. Ho capito cos'è che mi volevi segnalare, Ivo. Recepito. Non lo dico, ma sicuramente si è capito. Ma lo stabilizzatore di Angelo avrà fatto il resto.
0: Allora, vuoi ammettere che era particolare? Una strada così piccola, così corta e così centrale alla città.
1: Per chi è in radio, avete sentito che anch'io la mia voce si sobbalza un po'. Sostanzialmente, io
0: eri sorpreso,
1: detto,
0: tu non pensavi.
1: Tra l'altro, io ho un mezzo abbastanza pesante, perché c'ho un fuoristrada, no? Però ci sono delle.
0: Da 25
1: ci sono degli avvallamenti, devo dire che. Sì, hai visto anche Angiolino che c'ha lo stabilizzatore nella telecamera?
0: Pensa se, ma pensa se, ma fate la prossima volta, le dovevi appoggiare sul cruscotto.
1: Vabbè, comunque.
0: No, mi sono meravigliato perché onestamente in questo mese che abbiamo trascorso abbiamo visto stendere tanti veli di catrame,
1: sì,
0: in città. Non possiamo dire no, tant'è che c'è la famosa vecchia battuta: ci vorrebbero le elezioni una volta al mese, così almeno
1: non ci rivado a Giotto a misurare l'altezza del catrame, perché dopo se no quella ci fu una signora che si è arrabbiata su quella buca.
0: Allora, se ci sono le elezioni il 24 e 25 maggio e c'è subito il sindaco, ci può tornare il 26. Se non c'è il sindaco, ci torni il 10 di giugno.
1: Ma mi spieghi una cosa, no? Se uno in un post o in un video come ho fatto quello di via Giotto, che faccio vedere la buca e mi chiedo, attenzione, perché se quella buca non viene trattata bene, tra un anno c'è la buca, no? Perché me l'ha detto gente che lo fa di lavoro, no? Subito ti arriva il commento: Misuri, ma lei cosa ha da ridere su quella buca? Cosa c'è da ridere? La tratteranno, come la tratteranno, cara signora, vedremo tra un anno e mezzo, e poi io non faccio l'asfaltatore di lavoro, ma me l'ha detto chi lo fa, insomma, chi se ne intende? Tra un anno e mezzo vedremo se l'hanno trattata bene. Ma perché una si offende per una buca? O se la prende se io dico di una buca?
0: Perché?
1: Ma che è? È la titolare dell'agenzia che asfalta.
0: Sarà la mamma di un candidato. Che ne sai?
1: Che c'entra i candidati? Mica asfaltano le buche.
0: Ma insomma, l'asfaltatura si parla. Però vedi, lo sai qual è la cosa che mi fa un po'.
1: Dimmi.
0: Mi fa un po' pensare questa.
1: Sì.
0: Quella ti dice: ma che c'ha da commentare? Che c'ha da ridere?
1: Sì, che c'ha da ridere? Cosa c'è da ridere?
0: Io c'ho da piangere, perché quella buca, quando fra un anno sarà saltata, la ripaghiamo noi.
1: E poi gli scrivere, ma signora, gli diremo: signora, guardi,
0: quanto costa? Poco, 500 euro. 500 euro sono un centesimo a testa.
1: No, ma ha premesso che le critiche sono belle, poi diverte anche ironizzarci sulle cose. Lo facciamo perché ridiamo, perché fa bene anche al viso, no? Mi pare.
0: Fa bene, ma questo bene è fatto per segnalare che le cose vanno fatte meglio.
1: Ma non è che tante volte ci sono degli aretini che amano le buche e le vogliono difendere?
0: Ah, quelle che gli piace il camel trofi.
1: Punto. Dai, ci fermiamo un attimo, poi ti porto nei giardini del... Pensavi che non ci fosse andato.
0: Del Prato?
1: I più famosi giardini d'Italia. I più famosi...
0: Del Pionta.
1: I più blasonati giardini di Arezzo.
0: Ma lo sai che tutti i giardini comincio con P? Il Pionta. Il Prato,
1: il Parco Pertini,
0: il Porci.
1: Non me lo ricordo.
6: Flyspot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai.
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
8: In questi anni Arezzo è stata amministrata con assenza e con distacco, ma una città e una comunità che merita invece presenza e attenzione. Voglio rimettere le chiavi del comune nelle vostre mani. La mia priorità è la cura delle persone e della città. Spazi e sostegno per i giovani, cultura diffusa, strutture e aiuti per i più fragili, strumenti per decidere insieme la città del futuro. Il 24 e il 25 maggio decidete di contare di più. Scegliete una città che partecipi. Io sono pronto. E voi?
2: Vota Vincenzo Ceccarelli sindaco.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente Vincenzo Ceccarelli.
1: Eccoci qua, terza parte.
0: Prima di far vedere i filmati,
1: che c'è?
0: Mi fai dare un paio di notizie al volo, roba
1: lei,
0: da poco.
1: Lei ne ha facoltà, direttore.
0: Grazie. Belle notizie.
1: Oh, meno male, io do sempre notizie.
0: Nasce la giostra del Saracino, il gioco di carte.
1: No.
0: La tradizione aretina diventa un'esperienza da tavolo. Hai visto i giochi da tavolo, no? Come si fanno?
1: Sì.
0: Allora, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida fra 4 quartieri storici della città.
1: Che bello!
0: E quindi i quartieri conosciamo, la storica passione della giostra diventa un gioco da tavolo. E presto sarà, insomma, in vendita nei negozi. Sono 130 carte illustrate a mano. Bellissimo, si può giocare da 2 a 8 partecipanti, quindi.
1: Cioè, i cavalieri quanti sono, scusa?
0: Sono 8 cavalieri. Però si può giocare anche in 2, mica siamo sempre in 8 in casa,
1: però,
0: per
1: scusa,
0: giocare.
1: Scusa, però io bella cosa, però io sono il classico aretino attaccato al soldo, ma sì. Le royalty ce le pagano sia la città di Arezzo.
0: Perché
1: il Saracino è aretino, che fai?
0: Ma non lo so chi l'ha fatto.
1: Scusa, io vorrei pagare i diritti,
0: Non lo so.
1: E come non lo so? Cioè, tu fai un gioco, parli
0: però
1: del Saracino,
0: questo gioco
1: e non paghi nemmeno.
0: Questo gioco, dunque, questo progetto nasce dall'amore per Arezzo e la sua tradizione più iconica, spiega Tommaso Guzzo. Che non so chi sia, ma penso che sarà il produttore di questo gioco. Insomma,
1: che avrà pagato i diritti
0: la società si chiama.
1: Non c'è l'ente giostra, l'istituzione giostra.
0: Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRL con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saraceno. Quindi,
1: vabbè,
0: come vedi.
1: È a pagamento.
0: La giostra c'è. È a pagare, lo compri.
1: E allora non va bene, devono pagare i diritti. E che se trova, storia è, cioè, voglio dire, ma va bene.
0: La giostra del Saracino, se questo gioco si diffondesse in Italia, è un bel mezzo di pubblicità questo,
1: Ho capito, no. Ma mica te lo regalano,
0: Invece,
1: te lo devi pagare le carte.
0: A te piacciono gli affari, belli affari? Ti piacciono?
1: Guarda che affari che hanno fatto con questo, una giostra allora millenaria, ci fai le carte, non ho capito io.
0: Allora, dal 22
1: l'ho detto in aretino, l'ho detto.
0: Dal 22 al 24 maggio,
1: che succede?
0: Ci sono al centro affari, che poi si chiama centro, si chiama Arezzo Fiere Congressi, centro affari non si può dire più.
1: Era bene, 10.000
0: vendono 10.000 scatole a sorpresa.
1: Che vuol dire?
0: È una cosa che sta andando molto di moda in tutta Italia e in Toscana in modo particolare.
1: Cioè?
0: Sono le blind box che vendono i pacchi che vengono restituiti ad Amazon e che non sono rivendibili perché magari hanno il cartone rotto, hanno è stato sbollato, eccetera. Fanno dei pacchetti a sorpresa e tu li compri, capito?
1: Che bello!
0: L'ingresso è gratuito. Io penso che ci sarà il mondo.
1: Ma io vado a scegliere i più grandi, quelli più grossi,
0: capito?
1: Li prendo io, no? Scusa,
0: quello è
1: più grosso.
0: Comunque
1: magari
0: ci sarà
1: un materasso,
0: metteranno la musica, saranno DJ che fanno animare.
1: Pure,
0: giochi per i bambini, ingresso gratuito. E l'hanno già fatto in Toscana, a Figline, Firenze e ora Arezzo, l'hanno fatto a Riccione, ad Ostia, Follonica. 10.000 pacchi portano.
1: Che spettacolo, vabbè, però li fanno pagare.
0: Sì, quelli ripagano.
4: Allora, vedi perché devono pagare le carte?
0: Non ho capito se c'è una se fanno tipo asta, se fanno.
4: Allora, speriamo che vada tutto al calcite. So. Io, sai, mi piace.
0: Quello sarebbe bellissimo.
4: Le cose di beneficenza, mi piace divulgare tutto quello che sono a pagamento, se no no. Va bene, allora senti, vai, ci vogliamo andare in questi giardini.
0: Andiamo, ci vado allora,
4: dico
0: notizie,
4: subito,
0: ma non sono divertenti come che sono.
4: Ti dico subito che sono andato nei giardini e porcinai semplicemente per dire: siamo qui, siamo a Poggio del Sole, non andiamo a salutare il nostro Piero, oggi non l'abbiamo intervistato perché insomma...
0: Però, lui è candidato?
4: Non è candidato, ah. Non è candidato.
0: Oh, però, guarda che è difficile trovare due o tre candidati, non candidati.
4: Io faccio la svelta, non ti invisto per nessuno, poi vedrai che qualcuno viene lì a farsi intervistare apposta.
0: Ah,
4: guarda,
0: sì?
4: Sì, guardati.
0: Dove sei stato oggi?
4: Nei Porcinai. Andiamo, ci andiamo?
0: Vai.
4: Ormai appuntamento fisso, lo sapete tutti. Controlliamo come stanno i giardini riconsegnati alla città dei Porcinai. Prima di tutto vediamo l'idropulitrice che deve aver avuto una potenza veramente incredibile, perché niente, non se ne vanno queste strisciate, anzi non ho capito perché non si ricolorano meglio, però questo è e andiamo. Però c'è una novità, caro Ivo, ci sono, guarda, i cartelli nuovi. Guarda che bello, Ivo, sono stati messi dei cartelli nuovi, ma soprattutto, caro Ivo, vogliamo la sicurezza? E allora eccoci qua, abbiamo la telecamera, le due telecamere che vedete inquadrano i giardini del Porcinai, chiamateli come volete. C'è, poi Angelino, riprendi questo che c'è scritto, c'è anche tutto proprio, c'è l'informativa completa sul trattamento dati, come giusto che sia, e ovviamente questo è molto importante. Andiamo a vedere se ci sono altre novità in questi giardini. Noi la scorsa settimana, se ricordate, abbiamo documentato un po' quello che era l'erba che si stava seccando. Vediamo se è sempre così. I colori rosso-bianco di questi fiori a campanellina, che non identificano nessun quartiere, spero, no? Perché altrimenti sarebbe un po' una cosa, sono, diciamo così, una miscellanea con altri colori, formano una miscellanea, un caleidoscopio con altri colori che si trovano a terra, rosa, celeste e anche giallo, interessante. Purtroppo sono rifiuti. Verso la parte più verso Santo Spirito, chiamiamola così, ci sono altre due telecamere e in totale, da quello che riesco a vedere qui, sono state montate 8 telecamere che riguardano i giardini del Porcinai. Se ci sono altre novità, questa è molto bella, l'erba sembra migliorata questa settimana, quindi di sicuro ha piovuto, no? Però qui sto continuando a chiedere se qualcuno vede innaffiare, anche segni di innaffiamento. Mi dicono di no, però non ho una prova contraria. Dovrei venirci la notte, perché l'assessore Casi ha detto che innaffiano la notte, quindi la notte però io non ci vengo. Per darti un'idea, Ivo, di quelle che il cambiamento che c'è stato, comunque miglioramento dei giardini, perché quando le cose sono positive dobbiamo dirlo, la scorsa settimana avevamo documentato questi stessi luoghi che vedi adesso, effettivamente sono più verdi. Sicuramente il meteo ha fatto il suo, però chissà che questa erba in qualche modo abbia una reazione ritardata che quando poi si ingiallisce poi ridiventa verde, riprende, non lo so. Andiamo. Adesso siamo nell'area che è diciamo vicina al quartiere di Porta Santo Spirito. C'è da dire che su questi piccoli servizi che facciamo, ovviamente destinati alla cittadinanza retina e ci esprimiamo con l'idioma retino, qualcuno ha consigliato, dice: ma perché non affidiamo i giardini direttamente al quartiere? Sicuramente, dice, ne avrebbero più cura. Ora, di preciso non lo so, però facciamo un giro e vediamo che insomma... La cosa rimane sempre il fatto dell'inciviltà delle persone, perché effettivamente c'è molta immondizia e questo quartiere o non quartiere forse potrebbero farci poco. Vediamo che c'è una grande moltitudine di pennuti, che ganzi, sono anche belli, guarda qua. siamo a conclusione del solito giro che facciamo qui nei giardini. Bello trovarli più verdi, questo ve lo devo dire, ma è anche brutto però vederli più sporchi. Purtroppo la civiltà delle persone, non possiamo che prendere atto di quello che è. Una cosa però, Ivo, te la voglio dire in sincerità. Io e Angelo andiamo col microfono, andiamo con la telecamera, giriamo così, e è bello vedere, bello, è curioso vedere che alcune panchine al nostro arrivo si liberano. Beh, insomma, che dici? Allora bisognerebbe che i nostri colleghi giornalisti delle TV, della carta stampata, del web, magari se fate un giro anche voi per i Percinai, probabilmente, insomma, vuol dire che siamo un elemento non di attrazione, di lasciamo perdere. Ciao Ivo.
1: Vabbè, diciamo che Angelina ha fatto un taglio e cuci, te lo devo dire, perché erano successe delle cose, insomma, un po' particolari. Che cosa mi dici di questa sicurezza?
0: Che ha piovuto, te lo garantisco, perché ha piovuto anche a casa mia, quindi ha piovuto bene. Che cosa dico? Bene, se diventa verde l'erba, va bene anche se è la pioggia che la fa diventare verde. Un impianto di irrigazione deve funzionare, nuovo di zecca deve funzionare, facciano quello che vogliono.
1: Ok. E le telecamere ti piacciono?
0: Ce la portino con i bicchieri. Le telecamere per me non danno noia, io non ho paura delle telecamere. Spero che qualcuno le guardi. Anche questo, insomma.
1: Vabbè.
0: O se devono servire.
1: Le telecamere erano nel complesso di 1.300.000 euro?
0: Non lo so. Non ho idea.
1: Va bene. A buon intenditor, come si dice?
0: Poche parole. Possono servire le telecamere se avviene un episodio. Insomma brutto, una rissa, una discussione, qualcosa, chi ha l'accesso a quelle immagini magari può riguardarle,
1: magari se ci avevano messo anche telecamere un pochino più blasonate, no?
0: Quello che hanno fatto, sono da 50 euro.
1: Non mi specifico. Troppo, perché non voglio 100. Assolutamente. Beh, ci sono tanti intenditori di telecamera ad Arezzo, sai che Arezzo con gli orafi c'è tante aziende che montano le videosorveglianze. Fatevi un passaggio ai giardini e porcinai, date voi un'indicazione di quello che possano essere quelle telecamere e chiudo qui. Sicuramente buone, sicuramente belle, sicuramente.
0: Mi sembravano un po' basse. No?
1: Non dico niente, vabbè, lasciamo perdere. Senti, invece adesso se vuoi ti porto da un'altra parte, perché io cittadine l'ho fatte, mi hai mandato in un posto che io non conoscevo. E quando vado nei posti,
0: vedi,
1: che quando non...
0: dici io Arezzo la conosco tutta, io la conosco
1: no,
0: tutta.
1: No, non lo conoscevo quel posto lì.
0: Ma ti faccio fare altre stradine che non hai mai visto.
1: Aspetta. Allora, adesso siamo andati nel come si chiama? Camminamento, apertura del camminamento da San Clemente a San Lorentino. Che hanno fatto quell'area.
0: Sì.
1: La guardiamo?
0: Vai. Vediamo come andate.
4: Ivo, sono venuto qui dove mi hai detto tu, da Porta San Clemente verso Porta San Lorentino, in questo che mi hai detto, descritto come un camminamento che hanno riaperto da poco. Andiamo a vedere, perché al momento sto trovando solo, a parte la difficoltà di parcheggio e tante macchine, non so se è questo il camminamento. Vediamo. Noi siamo arrivati qui all'altezza che vediamo la caserma della Guardia di Finanza lì sulla sinistra e vediamo questo parco, cos'è? Nuovo, in effetti. Penso che sia questa a cui ti riferivi, sì, anche perché devo dire che la pavimentazione, il selciato, chiamatelo come volete, sapete che io non mi intendo molto di cordoli, no? Né di travertino né di marmo, che dicono che sia un marmo povero, quindi, però al di là di questo assomigliano a quelli dei giardini del Porcinai, quindi probabilmente questo l'intervento, ecco, questo intervento di questo camminamento, come viene chiamato, sì, comunque che sia nuovo si vede. Qui non so se ci sarà l'irrigazione o meno, l'erba non credo che sia stata fatta, cioè portata quella rotoli, credo che sia autoctona questa tipo di qua. Oh, la pavimentazione, questa si ritorna ad avere quel bel selciato dei giardini del Porcinai e...
1: Però non mi torna qualcosa.
4: Guarda là. Non si capisce.
1: Guarda, tutto
4: non si capisce. Io qui non c'ero mai venuto, ammetto la mia ignoranza, ma cos'è tutto questo cemento così?
1: Ma che si consuma?
4: Ashanfu. Ogni volta uso questo termine, ashanfu. Guardate qua. Bello. No, per niente. Vabbè, forse è questo il problema. Qui però c'è da dire che l'idropulitrice non c'è passata. Ecco, state buoni con l'idropulitrice. Allora, che visto
9: ma che
4: prima.
9: Si consegna roba così?
4: Che dire, è questa forse l'aria rinnovata, oggetto dell'intervento. Da quello che mi sussurrava una persona, Ivo, mi dicono che qui c'erano degli orti, degli orticelli dove insomma c'era della gente che veniva a passare del tempo, a coltivare qualche pomodoro forse, e insomma sono stati cacciati, cioè sono stati mandati via per fare posto a questa cosa. Vediamo anche qui l'erba, il manto erboso che è un po' a chiazzi, anche perché devo dire una cosa, Angelo, si viene a vedere, questa è terra riportata, non può essere terra del luogo, non lo so, boh, sembra quasi ghiaia, vabbè, però ci sono le ciliegie. Oh, questo ve la facciamo vedere, a questo punto non so le ciliegie di chi siano, però si potrebbero mangiare secondo te, Ivo? Non lo so, sì, no, è proprietà dello Stato, del Comune, che dire, abbiamo fatto anche questa passeggiata. E, beh, comunque sembra, dà una sensazione di nuovo. Ma perché ci hanno lasciato tutta quella roba, tutto quel cemento? Ma insomma, il selciato d'Arezzo gli vogliono male questa gente, io non capisco. Bene, Ivo, spero di averci preso. Ciao a tutti. Ivo, stavamo andando via, ma il mio caro e fedele Angiolino mi ha fatto notare una cosa. Qualcosa di vecchio è rimasto. Una fontana, una cannella, come si dice ad Arezzo, e funziona anche, oltre un manufatto che ci racconta la storia di questo posto, che potremmo anche definire però il posto della doppia fontana, perché qua abbiamo anche il nuovo. Vediamo se funziona. No, questa non funziona, però la vecchia sì. Bello, ciao. Allora Ivo, che cosa si lasciami perdere sulla mia ironia.
0: C'erano gli orti lì che...
9: Sì, però ascolta, ora io non voglio essere Pierino la Peste. Hai visto che bello quel selciato?
4: Ma lo consegni con tutto quel cemento in quella maniera lì? E quando va via quel cemento? Se ritorna lì... E lo consegni così? E quello è il lavoro consegnato,
0: ma
4: bello?
0: Ma soprattutto lo prendi consegnato così e non dice la ditta di rimettere.
9: Ma l'hai visto? Ma l'hai visto, ma brutto? È tutto macchia.
0: Lo so.
9: Vabbè. L'erba lì a chiazzi, e sicuramente in un'ultima parte la terra lì non è terra nostra, lì è riportata, terra sembra sabbia grossa, non so io.
0: Sicuramente riportata.
9: Vabbè, quindi un'opinione c'era stata.
0: Un'opinione, l'idea è bella di aver riaperto questo camminamento fra le due porte, eccetera, tutto quanto.
9: Quanto sono costati, lo sai?
0: Non lo so, mi sfugge, quindi non voglio dire.
9: Vabbè, una cosa, non diciamo cose che non conosco. Esatte, no, esatto.
0: Anche perché in realtà il passaggio c'era, è stato risistemato con la pavimentazione, con i cordili, con questa roba qua, insomma. Ecco. E togliendo quell'area a chi la usava, non so nemmeno chi la usasse, se lo faceva così. E come fanno tanta gente lungo i corsi d'acqua, visto? A volte ci sono dei pezzetti coltivati, no? Non è che sono di nessuno, quelli sono del demanio, magari. Poi ci fa due pomodori e nessuno gli dice niente. L'importante è che ci mettano le baracche.
9: Non è brutta quell'area, chiariamo.
0: No, assolutamente.
9: Non è brutta. Però anche lì,
0: in quel modo è bellissimo.
9: Sì, però voglio dire, abbi pazienza. A parte che il camminamento di che? Di là c'è la strada, c'è le macchine,
0: so.
9: C'è, poi ci sono degli impianti sportivi che la gente ci va, quindi è anche giusto.
0: Andare.
9: Vabbè. Adesso ti svelo una cosa. Radio Fly ha preso un drone oggi.
0: Ah.
9: Eravamo curiosi, sentivamo un rumore proveniente da una zona lì centrale di Arezzo, ma cosa starà succedendo?
0: Non è che era un drone ucraino o russo?
9: No, ebbene sì, devi sapere.
0: Ha trovato un drone da guerra in un'isola greca, nascosto, ucraino?
9: No, non la so.
0: Hanno trovato un drone nascosto, quindi messo lì, di fabbricazione ucraina. Poi se ce l'hanno mandato gli ucraini o i greci, non si sa, però insomma.
9: Comunque, ascolta, ti ricordi, tanto per riandare ai giardini ormai famosi con la P che tu hai detto, tutti, è vero, tutti con la P, tutti con la P, cos'è che sotterrarono, che poi
0: i
9: sicuramente,
0: bomboloni,
9: sì,
0: bomboloni
9: che
0: sono neri.
9: Vuoti sicuramente. Abbiamo scoperto un nuovo UFO ad Arezzo, te lo faccio vedere?
0: Allora UFO, non
9: col drone. Col drone.
1: Caro Ivo, devi sapere che Radiofly ha acquistato un drone, quindi quel drone ti fa vedere cosa sta succedendo anche all'interno di quell'area che ti ricordi, no? Qua, questo è il parcheggio della Cadorna, ecco cosa sta succedendo. Stanno sotterrando un'enorme cisterna come i giardini del Porcinai. E guardate bello quanto impianto solare c'è da notare su questa casa dei lavori, no? Come si chiama? Da notare una cosa particolare, il drone allarga. Che è successo a quel camino che è tutto imbattettato? Chi lo sa? Comunque intanto guardiamo i lavori di questa tubazione dall'alto del drone di Radiofly. Ciao!
9: Vabbè, insomma c'era un po' di vento nel drone.
0: E che cisterna era?
9: Ah boh, ah, questo non è
0: la volta le cisterne così le mettevano per il gasolio.
9: No, era però una cisterna di plastica. Sarà di acqua. Ivo, non mettere anche tu i dubbi di queste cose.
0: Un palazzo nuovo in quel modo, a che gli serve la cisterna?
9: Io sono più curioso di sapere perché quel camino è stato imbustato e incamiciato. Ci piove.
0: Ancora magari non è pronto.
9: Speriamo che non ci piova. Senti, c'è l'ultimo filmato.
0: No, curiosità, ma perché stavano lavorando intorno a quel palazzo?
9: Non lo so.
0: L'hanno inaugurato 20 giorni fa.
9: Ma vuol dire che gli mancava la cisterna?
0: Ah, che l'hanno inaugurato a fare?
9: Il drone non mente, l'hai visto? Vabbè, ti porto nell'ultimo servizio, ormai oggi è tutto un servizio.
0: Vai.
9: Allora, qui devo dire una cosa, devo fare una precisazione. Mi ha incuriosito questo luogo che era un po' di tempo che non frequentavo. Esatto.
0: Sei stato all'asilo?
9: È vicino a casa tua.
0: Sei stato all'asilo?
9: Perché?
0: È un luogo che non frequentavi da un po' di tempo.
9: No, quello è, si parla dell'età preistorica, se si parla dell'asilo da parte mia. No, passando, ho visto questa struttura completamente imbustata. Con dei teli di plastica.
0: Sarà come quel camino che hai visto.
9: No, e allora mi sono fermato e ho detto: ma qui non ci doveva venire una casa di comunità, qualcosa del genere.
0: L'ospedale di comunità.
9: Sì, fatto tutto di legno, tra l'altro.
0: Siamo in via Alessandro dal Borro.
9: Esatto.
0: Fuori dall'uscita della doppia canna del Baldacchino. Daccio verso Pescaia.
9: Esatto. Allora lo premetto, il servizio lo vedi, però io anche dopo chiesto lumi a Rup, che è una persona secondo me un politico, non lo dico chi è, insomma, per una correttezza, però diciamo che quello che ho detto lì d'impatto così me l'ha confermato dandomi anche delle motivazioni che poi spiegheremo.
0: Vediamo.
9: Ok? Intanto guardiamo.
0: Vicini troppo a casa mia, non è che vieni a fare il film da casa mia.
9: No, infatti volevo tanarti da qualche parte, ma non ci sono riuscito.
0: Va bene. Vai.
9: Aspetta, perché non l'ho caricato il video, quindi se non lo carico ovviamente cosa
0: devo dire? Quanto ci metti? Due secondi o...
9: Ma già fatto.
0: Che efficienza.
9: Caro Ivo, questa ripresa mi pare che sia un po' un esempio di quello che stiamo vedendo in questa struttura che è un po' di tempo che non ci venivamo e Angelo me l'aveva segnalata. La struttura che ricordi mi colpì particolarmente perché è fatta con del legno, la struttura probabilmente principale, insomma, no? A parte i muri portanti, c'era colonne portanti, però c'era molto legno. Ecco, qui vediamo che praticamente sembrerebbe che sia tutto fermo. E di là è stata coperta con dei teli. Però onestamente non sappiamo, questo doveva essere un qualcosa tipo casa di comunità, andiamo a vedere adesso il cartello, però è tutto fermo. Dovremmo sentire il RUP che conosciamo bene, non lo citiamo in questo momento perché siamo in par condicio, però colpisce il fatto, se andiamo di qua, non so se ci stanno lavorando o meno, però parrebbe di no. Ora, non vorrei dire cose inesatte, io relaziono solo quello che vedo, ma onestamente da primo acchito questa struttura che era partita, devo dire, abbastanza in pompa, come vedete adesso pare che non ci siano lavori. Ma se andiamo al cartello, vediamo se riusciamo a capire qualcosa di più, perché non ricordo... E vabbè, il
4: Piano Nazionale PNRR, ovviamente, Missione 6 Salute C1, Investimento 1.3, Ospedali di Comunità. Intervento di realizzazione Ospedale di Comunità via Laschi Arezzo. Inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 300 giorni. Però io non so. Ivo, siamo vicini a casa tua, magari ne sai più te di queste cose, ma a me sembra che qui posso anche sbagliare, ma sicuramente sbaglio, però mi pare che qualcosa, per come era partita questa cosa, qualcosa sia fermato. Mi sarai dire qualcosa di più tu questa sera? Ciao.
9: Ecco, e io ti lancio la domanda, mi sai dire tu qualcosa più di...
0: Ma sono qui apposta.
9: Lo sapevo.
0: Farti luce su questo mistero.
9: Tu sei un pozzo di conoscenza.
0: Allora, la questione è molto semplice. Questo è un...

0: quanto coibentato con le contropareti come avveniva con il 110%. È un tetto in piano, quindi l'avranno penso incatramato tutto sopra. La parte che vedevi accanto dove facevi riprese sarà il luogo dove arriva l'ambulanza, quindi quello non sarà chiuso, sarà un luogo aperto. Lì ogni tanto si vedono le persone a lavorare, devo dire la verità, non è sempre deserto.
1: Allora, diciamo che ci sono passato tardi stasera, sì, io dicevo più che altro l'avanzamento dei lavori.
0: Non vedi mai 10 operai, ne vedi tre, tanto per essere chiari. Hanno portato via nei giorni scorsi la montagna di terra che c'era quando hanno fatto lo scavo, veramente una cosa, ci hanno messo 3 giorni con una ruspa gigantesca, uno scavatore gigantesco e 3 camion grandi davvero, eccetera. Non fuggono. Io so che deve finire entro il 2026, ma non ho idea quando.
1: Sì.
0: Però se sono i 300 giorni dal dicembre del 24, sono già scaduti.
1: Allora, io ti dico la mia, perché dopo io ho chiamato questo RUP, ovviamente. Sì. È stato gentilissimo e mi ha spiegato questa cosa. Questo intervento rientra in un appalto che è stato preso da Invitalia. Esatto. Quindi hanno preso questi appalti in tutta Italia e poi li ha frazionati in varie zone. Purtroppo il problema qual è? Che sono stati fatti dei ribassi e molti che hanno vinto l'appalto non riescono a trovare anche a chi dare il subappalto, da quello che mi ha detto. Sta di fatto che lì effettivamente la ditta, che è una ditta siciliana che ci lavora, ha i suoi tempi e purtroppo non puoi recidere in questo caso i contratti, perché si tratta dei PNRR, e quindi effettivamente i lavori stanno andando a rilento, perché io mi ricordo benissimo che fu veramente veloce la messa in costruzione di questa cosa. È quello che mi ha colpito, cioè dalla velocità con cui fu creato all'inizio, mi pare, infatti lui mi ha confermato questa cosa qua. Effettivamente dice, questa purtroppo che non una cosa che non succede solo qui, ma in altri luoghi, dappertutto, per questo problema con l'azienda. Non è facile oggi questo tipo di intervento.
0: Quando sono partiti i lavori per queste, al plurale, case e ospedali tutta la Toscana, fu detto appunto che in un anno e 2 mesi al massimo sarebbero arrivati. Infatti 300 giorni sono 1 anno e 2 mesi, ci sono il sabato e la domenica, qualche festività eccetera, e non ci siamo ancora, non so quando finiranno. Questa struttura non è costa poco, costa 1.600.000.
1: Allora io l'ho
0: non,
1: visto
0: non sono
1: cartello,
0: proprio due spiccioli, capito? Quindi voglio dire, potrebbero lavorarci anche una certa intensità. E tra l'altro accanto, andando verso il Pionte, ne deve nascere un altro gemello, perché lì sono previsti 2 piccoli ospedali di comunità. Non lo so quando finiranno. Ci lavorano a spizzichi e bocconi poche persone.
1: Ma questo, io lo sento dire questo problema, il problema della manodopera, quindi il personale, tu sai che ormai è una cosa che diciamo possiamo giocarci quando vuoi, no? Però c'è da dire che spaventa un po', secondo me, questa cosa. Che devo dirti? Non lo so. Va bene, senti, noi siamo al fondo.
0: Allora, però da una notizia al volo, se me lo permetti, che è questa. Civitella Valdichiana, dalla regione 450.000 euro per il Museo della Memoria.
1: Bello.
0: Sarà realizzato il Museo della Memoria per l'eccidio che provocò la morte di 159 persone. E tutto questo, il 29 giugno del 44 ci fu la strage, tutto questo avviene a Civitella. Invece, notizia di una persona, c'è un nuovo direttore che governerà, giusta la parola, la Fraternità dei Laici. Alfredo Provenza, che era il precedente direttore, è andato in pensione, hanno fatto un concorso, un bando, e la nuova direttrice si chiama Paola Garavelli, che era già all'interno dell'amministrazione comunale.
1: Mi sembra.
0: E comunque è stata nominata direttore della Fraternità, che indubbiamente negli ultimi anni è stata molto valorizzata, ha fatto grandi cose, insomma, sia con l'azienda agricola, 1350 ettari tra Mugliano e Castiglion Fibocchi, tanta roba, e sia anche con la valorizzazione di quel palazzo, che è un palazzo storico di grande valore, del 1200, all'interno c'è il Museo dell'Oro, insomma, una cosa molto importante.
1: Va bene, allora io ti ringrazio, ti saluto, salutiamo tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì sera, 14 maggio, e chi ci ascolterà domani, venerdì.
0: Ma ora, a maggio, secondo te, quali sono le cose più importanti che si contano?
1: Fioriranno i peschi? No, fioriscono.
0: Ma cosa si contano?

0: maggio.
1: Ah, che si contano a maggio?
0: Le pecore. Le pecore si contano a maggio, ma quest'anno conteremo i voti.
1: Ivo, io non l'ho capita questo. Va bene, te la faccio.
0: Non sapevi che a maggio si contano le pecore?
1: Ma che? Le
0: ma
1: pecore
0: sei di Rigutino e non sai questa cosa?
1: Ah, avete visto?
0: Se tu domandi quando si contano le pecore, si contano a maggio. Perché si contano a maggio? Perché Pasqua è passata. Gli agnelli sacrificali sono già stati mangiati e digeriti. Gli agnelli sono cresciuti, si deve fare lo spostamento da un posto protetto al bosco, alla campagna, per fare pascolare
1: arrivano
0: le pecore.
1: Lupi, Mao.
0: E si contano, no, le pecore, si dice, ma le pecore,
1: dai,
0: si contano a maggio.
1: Ma vai, ma
0: lo vedrai.
1: Ma questa ora, ma
0: invece
1: ma,
0: quest'anno si contano le voti. Si contano i voti.
1: Ma Ivo,
0: davvero?
1: Va bene, dai. Va bene, il nostro amico Ivo tutte
0: questa
1: le volte.
0: Questa non la sapevi.
1: Non la sapevo, non la sapevo, va bene, ma non la sapevo. Va bene, dai,
0: allora,
1: ciao
0: non,
1: Ivo.
0: Non allora puoi parlare in diretta a Retiro, se non sai che le pecore
1: no,
0: sono.
1: No, ma prenderò male ripetizioni. Ho deciso di prendere ripetizioni. Di dizione, anche di portamento.
0: No, abbiamo anche un collega. No, guarda, se anche di portamento, abbiamo un collega che ti posso indicare. Chi che è bravo nel portamento e nella dizione. È Roberto Francini.
1: La voce The Voice, Roberto,
0: bella della televisione, delle radio. Lui è nato con le radio, 50 anni fa.
1: Ma vuoi metterla su voce? Allora, insomma,
0: ha una voce, ragazzi, potente, bella, brillante. Ma soprattutto lui ha studiato la metrica, no, e l'uscita delle parole, no, di bocca. Sai che a me fece una volta un corso e sono bocciato, ovviamente, perché mi mangio le parole nella parte finale del termine. Me le registra e me le fa vedere con.
1: Aspetta, io penso che però lui abbia anche un altro collega, perché collega anche lui,
0: sì,
1: che in studiare dizione penso abbia preso anche lui il 10.
0: Luca Tosi. Che
1: dai,
0: ha imparato da un grande attore.
1: E chi è?
0: Che era Frangipani, babbo di Fabio.
1: E allora non finiamo più. Qui. Alla fine ci arriviamo più. a te, sono convinto.
0: Io sono quello somaro, quello sciuco che non è mai riuscito a parlare per bene.
1: E ti volevi candidare? Ti volevi candidare a sindaco? Cioè, fammi
0: a
1: capire.
0: Sindaco mai. No,
1: ma ci saresti stato tu nel mezzo a quei sei?
0: No, nel mezzo saremmo stati sette brutto.
1: Ecco, te lo immagini, no?
0: Sette
1: Ivo
0: nani.
1: Brocchi.
0: Sette nani.
1: Ma dimmi la verità, ma l'avresti fatto il sindaco?
0: Non credo, non mi avrebbe votato nemmeno mia moglie.
1: No, io ti votavo, io lo dico, guarda, il voto è segreto, ma te l'avrei dato.
0: Ma non c'è mica mia moglie, scusa. quindi.
1: Va bene, dai, ciao, un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito.
0: Ciao a tutti, cari amici.
1: E un saluto a tutti i telespettatori di Arezzo TV che vedono il mio grande amico direttore Ivo Brocchi. Ve lo metto anche in screen, così lo vedete ancora meglio. Ovviamente salutiamo tutto lo staff di questa TV aretina e noi appuntamento
0: a giovedì prossimo.
1: Bisogna vedere.
0: Con la diretta.
1: Bisogna vedere.
0: Perché?
1: Se mi trovi a contare le pecore.
0: Ma quante ce n'hai? Allora.
1: Ciao.
0: Come Polifemo, le conti a una per vedere se qualcuno passa.
1: Sì, esatto. Mao, ciao.
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri.
3: Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: One, two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Oh, Craig, che ne dici? Incominciamo.
1: Sappi che stai parlando sulla solo di Chuck Higgins, te lo dico, eh?
0: No, rimandiamo indietro.
1: No. Adesso lascialo, è già 1:20. Dico che è un pezzone. Wetback Hop! No, come si intitola questa?
0: No, questa
1: si intitola Honky Tonk.
0: Honky Tonk.
1: Bella, ma è, secondo me neanche. Tonky Honk. L'ha scritta al contrario.
0: Come Tonky Honk?
1: Sull'etichetta c'è scritto Tonky Honk.
0: Io prima ho detto Honky Tonk.
1: Perché sei talmente abituato.
0: Tonky Honk!
1: Sei talmente abituato a leggerlo in un certo modo che.
0: Genio!
1: Tonky Honk, Chuck Higgins con la sua band. Questo disco fu pubblicato nel 1955 a Los Angeles.
0: Ma pensa che bel gioco di parole, no? Visto che loro erano honkers, no?
1: Certo,
0: anziché
1: certo.
0: Honky Tonk hanno fatto
1: Tonky Honk.
0: Honk. Genio.
1: Bello, bello.
0: Va bene, signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di 1, 2, 3, 4. Questa era l'introduzione e ora arriva la nostra leggendaria sigla. No
2: matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che, me conosci?
2: Eccoci qua in studio.
3: Eccoci qua, ragazzi. Speriamo che abbiate passato un weekend fantastico a fare quello che più vi piace, ma soprattutto ad ascoltare e ballare tanto rhythm and blues e tanto rock and roll come piace a noi. E quindi davanti a me c'è il mitico House Rocking Chris.
2: Raffo The Twist, perché
3: adesso
2: è un weekend?
3: Vengo al dunque.
2: Perché
3: il lunedì, o comunque il giorno in cui ascoltate. Di solito la puntata nuova esce il lunedì, quindi
2: giusto.
3: Il weekend, no? Speriamo.
2: Bravo,
3: che l'ascoltiate
2: Raffi.
3: Subito appena
2: Mamma
3: esce di lunedì.
2: Mamma mia, che conduttore, facciamo allora... gli applausi. Vabbè.
3: Comunque devo cambiare spugnetta sul microfono perché puzza come quando da bambino andavo a telefonare a casa della nonna. La cornetta sapeva di sputi.
2: Il mio sai da dove arriva.
3: È vero.
2: Questo non so perché. Il mio sai da dove arriva e sa di cantina.
3: Vabbè, signori, siamo nel 1958 e iniziamo con un disco MGM Records che si chiama Somebody Loves Me.

0: È inutile, devi fermarlo per poter qua vedere. Lascialo finire un attimo.
1: Baby, it's you. È abbassato.
0: Sì, ho abbassato.
1: Frank Sandy and the Kingsman. Questa volta ho scritto staccato. Kings con genitivo sassone, man. Gli uomini del re.
0: Gli uomini del re. Vabbè. Prossimo disco, Mr. Bo Diddley.

0: sempre di amore si parla. Somebody loves me, who do you love? Boh.
1: Sì, sì, non lo so se si parla proprio di amore qua. No?
0: Ma
1: non lo so, lui forse un po'. So... No, non devi abbassare da lì, te lo dico. Guardami, vedi?
0: Allora, chi sono io? Racconta quello che volevi.
1: Chi sono io?
0: Racconta quello
1: chi
0: che
1: sono
0: volevi.
1: Io? Dillo.
0: Dillo. Non mi viene nessuna battuta che faccia ridere.
1: Esatto, beh, allora dillo. Sono il
0: sei
1: DJ.
0: Il rompipalle di
1: no,
0: turno.
1: No, sono il DJ. E qui non devi abbassare da là.
0: C'è un
1: da
0: regista
1: qua.
0: Apposta.
1: Non sei il regista, sei l'altro che parla insieme a me. Smettila. Il regista è quello nell'altra stanza. Quando ci potremo permettere.
0: Sì, quello dietro quel vetro lì,
1: esatto,
0: che abbiamo.
1: Quando
0: lì
1: ce lo potremo permettere, abbiamo regista.
0: Ah.
1: Perdiamo un sacco di tempo perché devi fare le robe.
0: E comunque non hai detto
1: adesso
0: quello
1: va.
0: Che volevi.
1: Infatti, non ho più
0: e poi
1: voglia.
0: È colpa mia che non ti
1: Mino
0: Oltrain, parlare.
1: Questo nella seconda versione del 55. Papa Lightfoot da Natchez. Mississippi
0: stare...
1: e io ve la faccio ascoltare.
0: Non si può avere uno così. No, non si può.
1: Arriva il treno.
0: Non si può.

0: Sì, Mean Old Train, com'è che si chiamava? Non mi ricordo mai il titolo. Mean Old Train, sì. Questa è la seconda versione, perché dovete sapere che nel 54 Papa Lightfoot, che era un armonicista del Mississippi, come dicevo prima, ha registrato...
1: Adesso ti interrompo apposta.
0: Ha registrato Mean Old Train per la Imperial Records, ed è quel disco che probabilmente sentite quando andate in giro per festival, robe così, che in realtà sono tutte ripro. Io ve lo dico, sono tutte ripro, perché esistono certificate due copie, che si sappia, al mondo.
1: Le ripro sono copie contraffatte, non originali.
0: Esattamente, dei
1: spesso
0: quello
1: anche
0: che veniva chiamato
1: spesso
0: bootleg.
1: Anche di qualità inferiore,
0: di qualità pessima, perché passate da MP3 a vinile, sul vinile.
1: E io mi chiedevo, chissà perché Papa Lightfoot, si vede che andava piano in macchina, c'aveva il piede leggero, non lo so, non lo sappiamo. Moose John, signore e signori, un disco che mi è appena arrivato, ho speso un sacco di soldi, ma è una bomba pazzesca.
0: Ne è valsa la pena.
1: Sì, sentite qua.

0: Chris, ma come mai il tuo microfono c'ha... Signori, Cherry Red, Mr. Eddie Cleanhead Vinson su Bethlehem Records.
1: Come mai il mio microfono c'ha cosa?
0: Non lo so, c'è un disturbo, boh, non importa. Vabbè, lo risolveremo. Anzi, chiameremo il tecnico.
1: Chiama il tecnico, sì.
0: Chiamiamo il tecnico di fiducia.
1: Dall'altra stanza, sempre.
0: Dall'altra stanza, sì, dalla regia.
1: Quello che sta insieme alla, al regista.
0: Che abbassa i volumi, alza i volumi.
1: Va bene, va bene, va bene. Bello, vabbè, questo, ci piace.
0: Bello,
1: ci piace. Lui,
0: bello.
1: Lui che fa minchia che raglia è fantastico.
0: È il retro è veramente... di un brano che metto sempre praticamente alle serate. Si chiama Kidney Stew, che abbiamo suonato anche a Capodanno col Grooving Four.
1: Mm-hmm.
0: Sai che mi hanno richiamato, suoneremo di nuovo
1: ottimo
0: quest'autunno.
1: Vedi?
0: Insieme. Sono molto contento.
1: Bene, molto bene.
0: Mi sono divertito tantissimo. E... vabbè, ma passiamo ad altro. Vedo che voliamo a Londra.
1: No, è che stavo dicendo, cioè, come sempre, ma non importa. Queste qua, questo è un disco che arriva, che niente, lo facciamo suonare. Mi è passata la voglia.

questi erano Derrick Morgan e Pazzi, il brano si intitolava Oh Shirley, è stato pubblicato il 10 agosto del 1962, in particolare questa è la copia su Blue Beat, cioè quella inglese. E dall'altra parte metto un altro disco su Blue Beat, lui era Lloyd Clark, il brano si intitola Good Morning.

0: Raffo, come stavo dicendo, scusa, sono partito prima che Raffo schiacciasse il bottone.
1: Va bene che siamo vicini e facciamo tante cose insieme, ma la telepatia ancora
0: no, ancora non ce l'abbiamo. Lloyd Clark, 1962, Good Morning, su Blue Beat, precisamente Blue Beat 99. Sono talmente infognato, caro Raffi.
1: Stai andando sempre più indietro.
0: Li voglio comprare tutti.
1: Troverai il 01.
0: Li voglio comprare 00. Tutti. Ma c'ho il 2, eh? O tipo il 2 o il 3, sì.
1: Wow.
0: Li voglio comprare tutti. Poi ce ne sono alcuni che costano veramente cari, non me lo potrò permettere. Comunque, come potete sentire dal tono rilassato qua in studio, è tornata la pace.
1: Abbiamo fatto la pace.
0: Abbiamo fatto pace.
1: Senza adesso... fare l'amore.
0: Senza fare l'amore.
1: Sia ben chiaro. Perché,
0: e non ci sarebbe niente di male.
1: Esatto.
0: Il periodo storico, ci teniamo a precisare.
1: Ma neanche se fosse stato 70 anni fa, non ci sarebbe stato niente di male.
0: Esatto.
1: Non sarebbe stato niente di male, mai.
0: Mai, oh. Ma soprattutto oggi che bisogna supportare tutte le varie sfumature.
1: Aspetta, sto uscendo.
0: Non hai sentito come uscivo di classe?
1: Vai.
0: Uscivo di classe da questo vicolo cieco andando a Los Angeles. Ti avevo detto che volevo sentire l'altro lato, però non me lo fai mai sentire.
1: Vuoi sentire l'altro lato?
0: Sì,
1: guarda, giriamo il disco.
0: Sentiamo l'altro
1: allora,
0: lato.
1: Allora, ragazzi, questo qua questo Combo è, Records.
0: Esatto, il classico di Raffi. Questo ormai è diventato
1: lo adoro.
0: Il suo cavallo di battaglia.
1: È sculettoso.
0: Ma dall'altra parte.
1: Poi si balla anche. Insomma,
0: questo tizio che si chiamava John C. Combo.
1: Sì,
0: ha fatto un disco, ha fatto l'altro lato, si intitola A Rolling Heart. Non l'abbiamo mai sentita.
1: Sì, ogni tanto, però sì? Sicuramente non ci ho mai posto l'accento come per Tintin Busquet, e quindi l'ascoltiamo adesso.
0: Ascoltiamo,
1: 1955, sì. Los Angeles, California.
0: Ma senti che cartella.
1: Senti qua. Rolling Heart.

0: stiamo ridendo tantissimo perché sì, mimavamo, perché non lo so, in piemontese si dice dal gaddu, dal modo in cui è suonato questo,
1: non tanto suonato
0: questo,
1: ma cantato.
0: Disco mi sembra un po', no, come se devono arrivare i sette nani fischiettando.
1: Allora stavamo immaginando il signor Felicioni, la moglie di cognome fa Gioia
0: sul campanello,
1: Gioia Felicioni che esce di casa al mattino con il suo giornale sotto il braccio, allegrone,
0: che fischia e saltella.
1: In effetti bello, però bel
0: rolling,
1: esatto, dà un po' l'idea di quella roba lì.
0: Vabbè, ragazzi, siamo giunti anche oggi alla fine di 1, 2, 3, 4. Lo so che vi mancheremo tantissimo, e quindi potete ascoltare tutte le puntate passate, precedenti,
1: tutte
0: su
1: quante.
0: Spotify e sugli
1: 190,
0: altri canali.
1: Quante? Più di 190.
0: Siamo arrivati alla 198, questa è la 198esima puntata. Tra poco festeggeremo le 200 puntate di 1, 2, 3, 4, ma solo di questa terza stagione iniziata a gennaio 2022, perché vi ricordiamo che 1, 2, 3, 4 è iniziato nel 2015 e dal 2018 c'è stato anche Christian e abbiamo fatto dirette, durava due ore,
1: infatti, di tutti i colori.
0: Ma taglio corto perché il tempo è tiranno e vogliamo ancora, siamo già oltre. Vabbè, ciao
1: Chuck
0: amici,
1: Berry,
0: appuntamento alla prossima
1: Twist,
0: House Rocking Chris,
1: Chuck Berry, Chess Records.
0: Ciao amici,
1: ciao Maybelline, anche tutte le diciamo.

0: gango.
1: Buongiorno, dottore, come vede sono affetto da questo grave difetto, questo fischio non mi abbandona e le donne

permette, glielo applico e vedrà, lei guarirà. Grazie, dottore. E inoltre cosa debbo fare per guarire da questo difetto? Vado a casa e stia in silenzio per interi giorni tre. E così il nostro paziente, dopo tre giorni di silenzio, ritornava dal dottore, in vero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene, come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro apparecchietto e...

0: if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivava

0: al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da cui, da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560. E anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria, e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che l'aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Of the wonderful things that you get in a life, there are four.

0: Stera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco.

0: abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata ovviamente il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef, e invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi come la Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente, perché colonizzate da funghi, e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi, e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti, e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA, e che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Thank you. Thank you.